0: giuste. Questi sono i valori interiori contenuti nel discorso della montagna di Gesù. Imparare vuol dire allo stesso tempo esercitarsi. Esercitiamoci ad aprire i nostri occhi per la verità e a elevare tutti i nostri sensi a Dio. Se i nostri sensi sono desti per ciò che accade durante la giornata, riusciremo anche a accorgerci se i nostri pensieri sono ampiamente puri. Solo se non ci occupiamo soltanto di noi stessi, potremo vedere e percepire quali persone hanno veramente bisogno di aiuto e quali invece cercano soltanto di ricevere un po' di carità, sebbene in realtà non ne abbiano proprio bisogno.
1: Se impariamo ad aprirci al Cristo Dio, i nostri sensi si risveglieranno per ciò che è più elevato. Riusciremo così a vedere e percepire la giornata e sperimenteremo che cosa ci vuol dire. Se ci lasciamo guidare dallo spirito della verità che bussa dentro di noi, sapremo che cos'è la misericordia e riconosceremo che non tutti coloro che si aspettano di ricevere aiuto ne hanno veramente bisogno.
0: Lasciarsi guidare significa sviluppare valori interiori che possiamo trovare soltanto nel discorso della montagna di Gesù. La vera misericordia, che non pretende nulla, ma dona, è calore del cuore e significa essere desti. Non si fa sfruttare perché i veri misericordiosi sono miti e umili. Non sono ciechi nei confronti del loro prossimo. Dove c'è un cuore che batte per l'unità universale, agisce il palpito di Dio. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò: «Beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio».
2: Gesù ci ha dato un'indicazione molto importante che ci fa comprendere che soltanto Lui, il Cristo, è la via, la verità e la vita. La via che conduce al cuore di Dio può essere percorsa soltanto con Gesù, il Cristo. Egli è la via e l'aiuto per purificare la nostra anima e pertanto è anche la via che conduce all'eterna patria.
3: Sì, e chi aspira a mettere ordine nel proprio comportamento si risveglia per i passi successivi da fare sulla via del Cristo Dio. Infatti, chi si lascia guidare dal Cristo riceve dal Cristo, perché si dona a Lui. I suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni divengono più puri. In tal modo la sua anima diviene più luminosa. La luce dell'anima e dell'uomo è la luce del Cristo Dio.
4: Il cammino di una persona che aspira veramente a sviluppare valori interiori è pieno di luce e in tal modo la sua anima diviene sempre più luminosa, fino a che sarà totalmente luce della luce di Dio. Chi è luce della sua luce è puro di cuore, è puro nell'anima ed entra nella beatitudine, nel regno di Dio. E così l'essere puro contemplerà Dio, suo e nostro Padre, sarà al suo cospetto. Lasciamoci quindi guidare da colui che conosce la via che conduce alla nostra patria, dal Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini.
2: Il discorso della montagna di Gesù di Nazareth afferma in particolare nella nostra società: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Il regno di Dio è amore e pace. Dal regno di Dio è venuto il Figlio di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth ci ha insegnato l'amore per Dio, nostro Padre dei Cieli. Senza amore per il prossimo non è possibile essere in pace con gli altri. Gesù era ed è il principe della pace, il portatore di pace, che richiede unità e giustizia. È Lui che pascola le sue pecore.
0: Per questo noi uomini dovremmo seguire Gesù, il Cristo, e nessuna persona, nemmeno se si presenta con la denominazione altisonante di rappresentante di Dio, chi si orienta su Gesù, il Cristo, trova veramente pace nel proprio animo. pace nei propri pensieri, in parole ed opere. E chi ha raggiunto la pace interiore tramite il principe della pace, che è il Cristo, è un operatore di pace.
1: Solo chi segue il Cristo senza intermediari si avvicina al principe della pace, e così le sue parole saranno sì, sì, oppure no, se è no. Il di più viene dal maligno. Coloro che seguono Gesù, il Cristo, sono persone sincere, oneste e rette. Ovunque si trovino, qualsiasi cosa dicano, le loro parole danno aiuto e indicano il cammino verso la pace in questo mondo.
0: Gesù, il Cristo Dio, disse: «Le mie pecore conoscono la mia voce». Queste parole possono essere dei criteri, un aiuto per riconoscere chi è contro la vita, contro la pace e la giustizia. Gli avversari delle parole di Gesù sono coloro che cercano degli intermediari, che si legano ad essi e credono a ciò che essi annunciano. Queste persone sono i pecoroni che seguono le guide cieche alla guida di persone cieche. Le persone che sono contro il proprio prossimo costituiscono un campo di battaglia. Con le loro parole e le loro opere istigano coloro che sono simili a loro.
1: In questo modo nascono le piccole guerre, che possono poi espandersi in base all'influsso esercitato da questi istigatori. Molti sanno che nessuna energia va persa e che anche i pensieri sono energie. Se si ritrovano con pensieri dello stesso tipo, emessi da altre persone, da ciò si può sviluppare un comportamento combattivo che può, a sua volta, diventare violento e raggiungere dimensioni che hanno un influsso sul mondo. Chi è quindi contro il principe della pace? Coloro che approvano le guerre e danno inizio alle guerre. Tutti coloro che, pur definendosi cristiani, pensano, parlano e agiscono in modo pagano, non sentono la sua voce. Si tratta appunto dei pecoroni di cui abbiamo parlato, che seguono degli intermediari e che hanno tendenze bellicose come loro. Tutti coloro che sfruttano la terra approvano la guerra e sono in fondo contro la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria.
0: Tutti gli uomini che fanno soffrire gli animali e li sfruttano, che li uccidono intenzionalmente e si cibano dei loro cadaveri, sono persone che tormentano queste creature, se ne cibano come cannibali e di conseguenza che approvano la guerra contro gli animali. In parte conducono loro stesse questa guerra nei campi, nei boschi, nei prati, nei macelli e nei laboratori di ricerca sugli animali. Sono tutti contro la vita. Sono loro che esortano a combattere e contribuiscono a distruggere la vita su questa terra. Sono coloro che non percepiscono la voce del principe della pace. Sono coloro che portano mancanza di pace e violenza invece di pace. Sono anche coloro che istigano i propri simili a combattere contro il loro prossimo e anche contro il pianeta Terra, con i suoi animali che vivono nelle acque, nell'aria, sulla terra e sotto la terra.
3: Come abbiamo già detto, queste persone non sono operatori di pace, bensì guerrafondai, che fomentano le guerre sia nel piccolo che nel grande. Tante persone che seguono questi intermediari, piccoli o anche più grandi, che sono come dei comandanti che guidano i loro eserciti, non conoscono la voce del Cristo Dio. Sono appunto come dei pecoroni, degli imitatori, che spesso si presentano come lupi feroci e cercano di distruggere le pecore, ossia i seguaci di Gesù, il Cristo.
0: Il buon pastore è l'unità, egli ama le sue pecore, per questo motivo le segue, per riaverle di nuovo con sé. Egli, il buon pastore, invia la sua chiamata in questo mondo dicendo: venite tutti a me, il Cristo, io vi voglio guidare, poiché io conosco la via che conduce alla pace, che è la vera vita. Circa 2000 anni fa, nei moniti contenuti nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si è espresso in un modo del tutto adatto alla nostra epoca. Guai a voi, poiché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Se guardiamo in questo mondo, vediamo che un grande problema è costituito dall'avidità. I ricchi insaziabili sfruttano al massimo le ricchezze del sottosuolo, al punto che in alcuni paesi gli abitanti sono ridotti in povertà perché sono state sottratte le loro risorse minerarie. Nell'epoca odierna i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Nei nostri giorni il cammello ricco di cui parlò Gesù non si fa scrupoli in nessun senso, nonostante Gesù, con la parabola del cammello e della cruna del lago, abbia spiegato ai ricchi in modo inequivocabile che dopo la morte del loro corpo non faranno ritorno nel regno di Dio.
2: Questa affermazione di Gesù di Nazareth è valida oggi come in passato. I ricchi sfruttano le risorse minerarie e promettono aiuto ai poveri, ma in genere ciò non avviene. In occasione di determinate festività, come per esempio a Natale, i ricchi donano poi alcune briciole delle loro ricchezze incommensurabili, briciole che recupereranno comunque nel corso dell'anno con i loro affari di vario genere, anche in borsa.
1: L'equilibrio tra ricchi e poveri non è soltanto alterato, ma si è creato un abisso tale che non è più possibile porvi rimedio. Ciò significa, come affermano anche i detti popolari, che chi si è messo da parte un bel gruzzolo e chi può affermare di essere proprietario di istituti bancari, non solo dà uno schiaffo in faccia ai poveri, ma tenendosi il suo patrimonio, le sue ricchezze inimmaginabilmente grandi, sta anche a guardare come muoiono di fame mentre chiedono la carità.
0: Allo stesso tempo, il più grande dei cammelli, che non ne ha mai abbastanza, si trova con il suo carico pesante davanti alla cosiddetta cruna del lago, invita i cammelli un po' più piccoli a fare delle donazioni. Forse il cammello insaziabile con il suo carico pesante pensa di poter così diventare un po' più leggero lui per poter passare attraverso la cruna del lago, esorta quindi gli altri a donare, mentre lui, che è infinitamente ricco, non lo fa.
1: Nella nostra epoca si abusa molto della parola cristiano. Il nome del maestro del discorso della montagna, Gesù, deve presentarsi come mezzo per raggiungere molti scopi. L'unica cosa che conta è appunto che serva per raggiungere i propri scopi, ma il fine non giustifica i mezzi.
3: Chi sente di far parte di questo miraggio che è la ricchezza può essere certo che cadrà nella fossa come un cieco con le seguite cieche. E questa potrebbe essere la consolazione di cui ha parlato Gesù di Nazareth. Poiché avete ricevuto la vostra consolazione già in questa vita. E come sarà la sorte che li aspetta dopo la morte del corpo?
0: 2000 anni fa Gesù di Nazareth insegnò che la ricchezza è come una macina al collo di coloro che si aggrappano ai loro beni materiali. La parabola del giovane ricco ci può indurre a riflettere. Un uomo andò da lui, da Gesù, e gli chiese: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Ma se vuoi entrare nella vita, rispetta i comandamenti». Ed egli gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». Il giovane rispose: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza, che cosa mi manca ancora?» Udito ciò, Gesù gli disse: «Se vuoi divenire perfetto, vai, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri. Avrai così un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste e se ne andò, perché era molto ricco.
2: E che cosa avviene oggi? Molti ricchi, che sono come il giovane descritto nella parabola di Gesù, vivono anche con molti dogmi provenienti dal paganesimo. E ciò nonostante si definiscono cristiani. Nessun ricco, nemmeno i predicatori di un'istituzione ecclesiastica inimmaginabilmente ricca, trova il coraggio di seguire il semplice falegname Gesù nella propria vita terrena. Si abusa piuttosto senza tregua del suo nome.
0: Le istituzioni ecclesiastiche proiettano il discorso della montagna in un altro mondo. Ma in quale? Nel regno di Dio non ci sono poveri, né ricchi. Non esiste alcun paganesimo, alcuna tradizione e nemmeno i sacerdoti. Dove proietta queste affermazioni la Chiesa? Si può comprendere sempre meglio ciò che affermò Giovanni di Patmos. Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.
1: Oggi i moniti di Gesù di Nazaret sono più attuali che mai e valgono soprattutto per coloro che sono eccessivamente ricchi e si arricchiscono sempre più, in netta contrapposizione a come vivono i poveri e a chi vive nella miseria, a chi ha fame o muore di fame come avviene a milioni di esseri umani, e non per ultimo anche in contrapposizione agli animali che vengono fatti soffrire e macellati affinché il loro cadavere possa essere mangiato da chi se ne ciba come un cannibale.
0: Da una parte c'è quindi il cammello sazio fino all'eccesso, mentre dall'altra si vedono i corpi estenuati dei nostri fratelli e sorelle e gli innumerevoli bambini e adulti che muoiono di fame. Se riassumiamo i moniti e li riferiamo alla nostra epoca, essi dicono oggi come allora: guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
1: Questo mondo è vittima del degrado e insieme ad esso tutti coloro che hanno reso questo mondo com'è. Dalla parte della luce c'è il Salvatore, Gesù, il Cristo. Egli ci esorta con le parole: venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io vi voglio ristorare. Egli desidera prenderci per mano e guidarci.
0: Cari amici all'ascolto, siete voi che decidete da chi vi volete farvi guidare. Gesù il Cristo desidera prendere per mano ogni uomo e ogni anima e condurlo sulla via che Egli ci ha offerto. Gesù disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Soltanto Gesù, il Cristo, ci può condurre alla pace, alla vita che pulsa in ogni uomo, al Cristo Dio in noi.
4: Cari amici, lasciatevi guidare. Ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, è un insegnamento semplice e chiaro, senza dogmi, riti e cerimonie. Gesù ci ha insegnato il discorso della montagna, che contiene anche i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Lasciatevi guidare. Prendete in mano il discorso della montagna e leggete gli insegnamenti sublimi provenienti dai cieli che ci sono stati dati da Gesù, il Cristo. Ciò che vi tocca fa parte della vostra giornata odierna. Riflettete, chiedendovi che cosa vi vuol dire Gesù, il Cristo, tramite una determinata frase del discorso della montagna. Chiedetevelo e pregate il Cristo, lo Spirito in voi, di donarvi aiuto e di esservi vicino. Se desiderate riconoscere che cosa c'è dentro di voi alla base e se volete pentirvi di questo atteggiamento negativo per sistemarlo e non ripetere più le stesse o simili cose, riceverete anche l'aiuto per farlo. Potete essere certi che il Cristo aiuta in tanti modi diversi, affinché possiate riconoscere voi stessi e sistemare ciò che noi uomini definiamo come il peccato.
1: Provate a mettere in pratica i suoi insegnamenti. Sperimenterete ben presto un cambiamento positivo nel vostro comportamento. Pregate lo Spirito della verità di esservi vicino e di aiutarvi. Pentitevi e sistemate e non ripetete più le stesse o simili cose. E così le vostre giornate e anche quelle di tutti noi diverranno più luminosi e la nostra esistenza sulla terra si evolverà verso una coscienza diversa, più elevata. E se non vi rassegnate, potete essere certi che la luce del Cristo Dio sorgerà in voi e le vostre giornate saranno piene di luce.
5: Lernen Sie wahrhaftig zu leben.
4: Imparate a vivere veramente. Il discorso della montagna di Gesù aiuta voi e tutti noi a vivere in modo veritiero verso noi stessi. Gesù, il Cristo, porge la mano a voi, a ognuno di noi. Lasciamoci guidare da Lui e prenderemo coscienza di essere fratelli e sorelle nello spirito del nostro Padre dei Cieli. Cari amici, in questa consapevolezza invio un saluto profondo e di cuore a tutti i fratelli e sorelle nel suo spirito.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo congedarci da voi con queste parole profonde di Gabriele. Desideriamo inoltre darvi ancora un'indicazione. La trasmissione che state seguendo è disponibile anche in un libro dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata, lasciati guidare, che potete richiedere in tutte le migliori librerie. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla terza puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa terza trasmissione approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Ricordiamo che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima e se questo è bene per l'anima si trasmette anche al corpo. Incominciamo a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può cambiare la nostra vita. La forza spirituale, la forza guaritrice, è la forza del Cristo che agisce in noi, che ha la facoltà di dispiegarsi nel nostro corpo e di dissolvere le ombre esistenti. Essa può divenire attiva solo se poniamo i nostri pensieri di guarigione completamente nella forza del Cristo. Dovremmo essere ricolmi di amore per colui che conosce solo la salute ed è lontano da qualsiasi malattia e da qualsiasi difficoltà. Dovremmo bandire dai nostri pensieri e dal nostro vocabolario le parole «sono malato» e in questo modo le onde di guarigione spirituali realizzeranno ciò che chiediamo con le nostre preghiere. Faranno in modo che la nostra anima e il nostro organismo raggiungano una vibrazione più elevata nella quale può verificarsi la guarigione della nostra anima per mezzo del medico e guaritore interiore. Se è bene per la nostra anima, per mezzo di lei, la guarigione si manifesterà poi anche nel nostro corpo. Tuttavia il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Affinché lo spirito del Cristo possa agire più intensamente in noi, dobbiamo prima di tutto impegnarci a vivere in armonia nella nostra vita quotidiana. Ma come si può portare armonia nella nostra vita quotidiana quando le nostre giornate sono spesso piene di stress e alla sera ci si sente stanchi o esausti?
1: Abbiamo detto nella trasmissione precedente che la forza e la guarigione della nostra anima e del nostro corpo si manifestano nel silenzio. Perciò dobbiamo innanzitutto divenire silenziosi, affinché le onde spirituali di guarigione possano divenire attive. Come possiamo diventare silenziosi e tranquilli? Il nostro libro ci suggerisce alcuni esercizi che ci possono aiutare. Leggiamo. Possiamo tranquillizzare il nostro animo calmando prima il corpo con pensieri positivi e armoniosi. Oppure pronunciando parole armoniose e positive nel nostro interiore. Anche un certo portamento del corpo può favorire un determinato atteggiamento spirituale. Se siamo nervosi, sediamoci con il busto ben diritto. Poniamo i dorsi delle mani sulle cosce, respiriamo coscientemente e tranquillamente e rivolgiamoci con calma nel nostro interiore. Questi piccoli esercizi ci aiutano a tranquillizzare e preparare il corpo. La forza guaritrice può agire in noi solo quando le nostre sensazioni, i pensieri e i movimenti sono calmi e armoniosi. Immaginiamo il nostro animo come la superficie di un lago sferzato da una forte burrasca. Immaginiamo poi che il vento si plachi improvvisamente e che le onde si acquietino finché il lago è di nuovo calmo e liscio come uno specchio. Anche in questo modo, con queste analogie, possiamo placare il nostro animo, sciogliendo tensioni e nervosismo. Dovremmo prestare particolarmente attenzione ai nostri nervi, che costituiscono l'albero della vita nell'uomo e determinano la sua salute e la sua malattia. In caso di tensione nervosa o irrequietezza, nonostante le nostre sensazioni e i nostri pensieri di guarigione, la forza del Cristo non può scorrere. Infatti, essa può fluire nel nostro corpo solo se la coscienza dei nervi è rilassata. Perciò ogni tensione è dannosa, indipendentemente dalla sua origine, sia essa provocata da pensieri negativi oppure da stress. Se il nostro sistema nervoso si trova in disarmonia, l'eterna forza non può portare sollievo o guarigione all'uomo, secondo la volontà divina. Quindi, se una persona desidera rivolgersi alle forze dello spirito, affidandosi totalmente a queste nella propria vita, è importante sapere che ciò non può avvenire dall'oggi al domani. Né l'anima né l'uomo possono staccarsi in poco tempo da vecchie opinioni e abitudini radicate profondamente in noi.
0: Ora si pone un'ulteriore e alquanto delicata domanda. Alcuni di coloro che iniziano ad applicare le forze cosmiche interiori nella loro vita si chiederanno: a cosa servono i medici se abbiamo in noi la forza per ottenere la salute in forma assoluta? Anche questa domanda riceve risposte nel libro Dio guarisce, del quale proseguiamo ora la lettura. Per la maggior parte degli uomini, oggigiorno il medico è necessario, dato che non tutti riescono a cambiare dall'oggi al domani e a sviluppare una fede così viva da spostare le montagne, come disse Gesù. Riferito alla guarigione, si tratta di una fede in grado di sviluppare forze tali da rendere possibile l'azione guaritrice del Cristo, dall'oggi al domani e per ogni indisposizione. Ciò che è decisivo è lo stato di coscienza della persona. Finché continuiamo a identificarci con il nostro corpo, affermando così le nostre sofferenze, tratteniamo i nostri dolori o ne provochiamo degli altri. Se invece prendiamo coscienza di essere figli di Dio, faremo l'esperienza di non essere più soggetti ad ogni avvenimento che accade nella dimensione temporale. Dio è assoluto. Egli è perfetto e ha creato soltanto esseri perfetti, ossia figli perfetti. Se siamo malati, se soffriamo a causa di pene e disgrazie, non è Dio l'origine di questi mali. Li abbiamo provocati noi stessi, comportandoci in modo sbagliato e contrario alla legge, con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Dopo aver armonizzato il nostro sistema nervoso con medicinali adeguati, e in particolare con rimedi naturali, quando i nostri dolori sono diventati più sopportabili e il nostro corpo più vitale, possiamo cominciare a sviluppare le forze positive, rinforzando la fede e la fiducia nel Cristo. Quindi, se il medico porta un aiuto dall'esterno e l'uomo si collega con il Cristo e sviluppa le forze positive affinché possano scorrere dall'interiore, potrà compiersi in noi ciò che la legge prevede. Il paziente non si oppone più al medico, chiedendosi con timore se riuscirà ad aiutarlo, se le medicine serviranno o se la malattia potrà guarire oppure no. Il medico e il paziente collaborano per ottenere la salute e la stabilità del corpo. Se il paziente è orientato in modo positivo, trasmetterà questo effetto positivo anche alle medicine e si aprirà per ricevere le forze positive. Tuttavia, cosa si può fare se in un determinato momento fuoriesce una colpa dell'anima, ossia se l'uomo si ammala perché in vite precedenti ha agito contro le leggi di Dio e ora si manifesta l'effetto? Dove si può trovare un medico esperto che sappia abbinare la terapia medica con quella spirituale?
1: Per prima cosa, dovremmo sempre rivolgerci a colui che conosce ogni cosa, anche quando, per esempio, dobbiamo decidere di recarci da un medico o in ospedale. Chi prega sinceramente e medita spesso per divenire silenzioso ed essere guidato, riceverà aiuto. Il nostro libro ci dice come. Proprio mentre cerchiamo di entrare nel silenzio, durante la preghiera o la meditazione, possono affiorare in noi pensieri che ci aiutano e ci mostrano il passo successivo da fare e che spesso sono decisivi per l'ulteriore decorso della malattia e per ritrovare la salute. Non appena sentono un disturbo, molte persone si rivolgono al medico per sapere se qualche organo non è a posto. Questo ci dimostra che l'uomo non è ancora in grado di attivare le forze guaritrici che sono latenti in lui. È il timore di essere ammalati che spesso trascina molti uomini nella malattia. Non appena il paziente apprende dal medico che i polmoni oppure il fegato sono malati, si preoccupa, con il risultato che le condizioni del polmone o del fegato peggiorano ulteriormente, perché a causa di un modo sbagliato di pensare, questi gruppi di cellule vengono portati a un livello di vibrazione più basso. La vita dei nostri pensieri e la coscienza dell'uomo influiscono in modo determinante e potente sull'organismo. Chi intende rivolgersi a un medico dovrebbe prepararsi spiritualmente con la preghiera e la meditazione. Molti buoni medici conoscono la forza dei pensieri. Sanno che in molti casi i pazienti si scoraggiano non appena vengono a sapere di essere malati. Per questo il medico dovrebbe essere molto cauto nelle sue affermazioni riguardo alla diagnosi e cercare di risvegliare speranza nell'uomo. Non solo fiducia nell'efficacia delle sue medicine e apparecchiature, ma anche speranza nella forza di autoguarigione insita nell'uomo. Chi riesce ad affidarsi con fiducia nelle mani di Dio e di un buon medico o naturopata ottiene la più grande benedizione per la sua anima.
0: Chi si apre alla forza che agisce in ogni cosa, che è anche la forza guaritrice, può esserne irradiato sempre più intensamente e potrà rinunciare poco alla volta all'assunzione di ogni tipo di medicinale e rimedio. Dato che questo sviluppo non avviene da un giorno all'altro, l'uomo non può fare a meno

0: la luce interiore che agisce in noi, ossia la luce del Cristo, per farla risplendere. Quindi il passaggio dalle medicine allopatiche a quelle naturali dovrebbe avvenire parallelamente al nostro modo di pensare positivo. Non tutti riescono a cambiare in modo completamente positivo da un giorno all'altro. Dovremmo renderci conto continuamente che tutto si basa sulla vibrazione. Noi siamo o diverremo come sono i nostri pensieri. Quando riflettiamo su determinate cose, le irradiamo e rinforziamo, oppure avveleniamo noi stessi con i nostri pensieri negativi, pieni di odio o di dubbio, con la nostra rabbia o con il nostro rifiuto. Questi aspetti negativi possono bloccare completamente l'effetto delle medicine e peggiorare anche la malattia. Con i nostri pensieri possiamo quindi influenzare le medicine che prendiamo, sia quelle chimiche, sia in particolar modo i prodotti naturali. Chi si libera da sentimenti negativi con la preghiera e la meditazione cristica, oppure si impegna a contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, supera a poco i suoi sentimenti e pensieri negativi e si avvicina all'armonia universale. Egli libera così una quantità sempre maggiore di energia divina, che porta la medicina nella giusta vibrazione, in modo che possa avere un'azione benefica di lenimento e di guarigione.
1: Per questo motivo si consiglia di irradiare i medicinali con la nostra coscienza, in modo che possano agire efficacemente sull'organo corrispondente. Dobbiamo pertanto riconoscere che l'efficacia di ogni sostanza è relativa. In molti casi il medicinale diventa efficace quando il paziente ha fiducia nel suo effetto. Chi desidera inviare al medicinale vibrazioni che favoriscono la giusta efficacia secondo la legge, dovrebbe prima cambiare il mondo delle proprie sensazioni e dei propri pensieri, ossia orientarsi in modo positivo. Se dobbiamo assumere un medicinale, dovremmo affidare a Dio il medicinale. Dobbiamo tuttavia anche modificare attraverso i pensieri il nostro atteggiamento, dando un'impronta positiva alla nostra vita. Se cambiamo il nostro atteggiamento interiore, anche il medicinale potrà avere un effetto positivo. Se conduciamo una vita sempre più orientata su Dio, Egli, al quale tutto è possibile, può neutralizzare le sostanze dannose e dare alla coscienza dell'organo ammalato le frequenze necessarie per mezzo del farmaco. Ciò si verifica in base al nostro modo di vivere e di pensare. Nella misura in cui noi cambiamo, si trasforma anche la frequenza dell'anima e del corpo. Se la nostra coscienza si è risvegliata nella verità, allora lo Spirito di Dio potrà agire in noi e guarirci.
0: Cari ascoltatori, siamo giunti al termine anche di questa puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Invitiamo tutti coloro che vogliono proseguire ad approfondire questo tema, non facile ma rilevante per ognuno di noi, a seguirci anche nella prossima trasmissione. Anche questa volta vi lasciamo con una frase tratta dal nostro libro che potrà accompagnarci nelle prossime giornate. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza, di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist,
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Du bist
1: tu. Sei la pace. In me.
0: Du bist die
1: tu sei l'armonia
0: die meine Seele
1: che inonda la mia anima.
0: Die meinem Körper
1: che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: Hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle. Nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione, Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi in Palestina si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
1: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnato in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
2: Restiamo però su ciò che è stato affermato, ossia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? In che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
3: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
1: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
3: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
0: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà, con le parole «seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia a metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
1: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il Tempio di Dio, e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
3: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
0: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima aggravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra, reincarnarsi per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
3: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
2: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
3: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
2: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Si deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
0: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da Lui stesso condannata in eterno.
3: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.

0: come sarebbe allora il cielo, forse come questo mondo?
1: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
2: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
3: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse, chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
1: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì, affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
3: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
2: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
3: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
1: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso

0: studiosi di causa ed effetto.
1: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
0: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. E nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
2: Alfred, abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
1: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo, nell'epoca odierna, tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
2: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa. È il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi, porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita, e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
1: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingua, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo.
3: Amen,
1: amen, amen. Io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
0: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila poco a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete, che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
2: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
0: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele, sappiamo che quando viene concepito un bambino, si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
1: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
2: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
0: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. E in che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
3: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
2: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
0: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
1: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
2: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra. Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
1: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi, forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
0: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo «è così malvagio, cattivo». Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
1: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
2: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo «La vita che ho scelto io stesso». Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero. L'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema Reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici che ci seguite, benvenuti a tutti per questa trasmissione dal titolo Gesù e gli animali. Ci sono tante persone che vogliono bene agli animali e in particolare i bambini si sentono attratti da essi. Forse in questo momento siete seduti a casa sul divano davanti alla televisione con in braccio il vostro gatto, oppure siete appena tornati da una passeggiata insieme al vostro cane. Tante persone considerano gli animali come i loro amici, che hanno un ruolo importante nella loro vita. Per questo, probabilmente qualcuno si è già chiesto: ma Gesù non ha veramente mai detto nulla sugli animali quando era sulla terra 2000 anni fa? Non voleva bene agli animali? Certamente, Gesù amava gli animali e si impegnò sempre per tutte le creature. Tuttavia, molti insegnamenti dati a suo tempo da Gesù sono stati tenuti nascosti agli uomini, dato che nella Bibbia di oggi si trovano soltanto i testi che Girolamo vi poté inserire nella prima edizione nel IV secolo. Tuttavia, chi fa delle ricerche scoprirà che esistono tutta una serie di fonti che dimostrano che Gesù di Nazareth era un grande amico degli animali. Una delle fonti più chiare in questo senso è un Vangelo che non è stato alterato da Girolamo nel IV secolo e che è contenuto in un'opera di più di 1000 pagine dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù». La rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Oltre a questo argomento, in questo libro si trovano spiegazioni e approfondimenti del Vangelo dati dal Cristo stesso per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Gesù, il Cristo, insegnò non solo l'amore verso tutte le creature, ma anche verso la natura, verso la Madre Terra. E nel corso della sua vita sulla terra diede una voce anche agli animali. A questo proposito, ascoltiamo ora alcuni brani su Gesù e gli animali, tratti dalla grande rivelazione «Questa è la mia parola». Gesù e il leone. E un giorno, mentre percorreva un sentiero di montagna ai margini del deserto, incontrò un leone che veniva inseguito da una moltitudine di persone che volevano ucciderlo con pietre e giavellotti. Ma Gesù li rimproverò con le parole: «Perché cacciate le creature di Dio che sono più nobili di voi? Esse, che in fondo dovrebbero essere amiche dell'uomo, sono divenute sue nemiche a causa della crudeltà di molte generazioni». Come in esse si manifesta la potenza di Dio, così si mostrano anche la sua pazienza e la sua compassione. Smettete di inseguire questa creatura, non vuole farvi alcun male. Non vedete come fugge davanti a voi e come è spaventata dalla vostra violenza? E il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù e gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò molto e disse: «Vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono». Ascoltiamo ora un'altra descrizione tratta dalla vita di Gesù, che descrive come egli si prese cura di un gattino. Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, lo avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio, diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede a una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: «Quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto?» Ed egli disse loro: «In verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccino di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se essa fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima.» Questo è un racconto tratto dalla vita di Gesù, in merito al quale il Cristo ha spiegato quanto segue per mezzo della parola profetica. Il Cristo ha rivelato: «In verità, vi dico che la vita è il soffio di Dio. Sia gli uomini, sia gli animali, tutti vengono alitati da un'unica forza, da Dio. Dio è vita e la vita è soffio. Chi toglie intenzionalmente il respiro al proprio prossimo uccidendolo cadrà nella morte spirituale. Nel regno delle anime sarà un estraneo, dato che non conosce la propria coscienza e quindi non sa nemmeno se è vivo o morto. Per il solo fatto di permettere intenzionalmente e coscientemente che uomini e animali vengano torturati, disprezzati e maltrattati, all'uomo avverranno le stesse o analoghe cose. Quindi ciò che l'uomo infligge al prossimo e al secondo prossimo, agli animali, alle piante e alle pietre, lo infligge a me e quindi a se stesso. Riconoscete, anche le pietre sono forze della creazione di Dio e anche ad esse si dovrebbe portare rispetto. La semina dell'uomo sarà quindi il suo raccolto. Queste sono le parole tratte dalla rivelazione del Cristo Dio. Sempre nel libro «Questa è la mia parola» viene descritto come Gesù rimproverò un uomo che addestrava i cani per la caccia. Mentre Gesù camminava con alcuni discepoli, incontrò un uomo che addestrava cani per cacciare altri animali e disse all'uomo: «Perché lo fai?» E l'uomo replicò: «Perché vivo di questo. Che utilità hanno questi animali? Sono deboli, mentre i cani sono forti.» E Gesù gli disse: «Ti mancano la sapienza e l'amore. Vedi, ogni essere creato da Dio ha il suo senso e il suo scopo. E chi può dire cosa c'è di buono in esso e quale utilità ha per te o per l'umanità? E per quanto riguarda ciò che ti occorre per vivere, guarda i campi come sono fertili e rigogliosi e gli alberi che portano frutti e le erbe. Che vuoi più di quanto ti dà l'onesto lavoro delle tue mani? Guai ai forti che abusano della loro forza. Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati.» E l'uomo fu assai sorpreso e smise di addestrare i cani per la caccia e insegnò loro a salvare la vita anziché a uccidere. E accettò l'insegnamento di Gesù e divenne suo seguace. Tramite la parola profetica, il Cristo ha approfondito e spiegato anche questo racconto. Egli ha rivelato. Molti animali assorbono le vibrazioni degli uomini e si comportano in modo simile. Se l'uomo cambia e vive secondo la legge divina, anche gli animali diverranno nuovamente mansueti e saranno amici dell'uomo. Fino a che il mondo peccaminoso non si sarà trasformato in mondo divino, molti uomini, animali e piante dovranno ancora soffrire a causa dell'inflessibilità dell'uomo dominatore che si pone contro la creazione di Dio. Tuttavia, tutto il potere e la gloria sono dati dal Padre al Cristo Dio e mai all'uomo che disprezza le leggi di Dio. Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne, sia i cacciatori sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali come cannibali verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore e dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale, anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà nella vita terrena o quale anima nelle sfere di purificazione. Perciò badate ai vostri pensieri, parole e azioni, perché possono essere fatali per voi. Il mio regno sulla terra sarà un regno di unità e di pace. Come è stato rivelato, l'uomo e l'animale vivranno insieme in pace, poiché le anime degli uomini saranno ampiamente pure. Queste sono le spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio. Cari amici che ci state seguendo, con queste spiegazioni siamo giunti al termine della trasmissione di oggi che ha come argomento Gesù e gli animali, tratta dal libro che contiene una grandiosa rivelazione, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo». Gesù, il Cristo, insegnò l'amore per tutti gli uomini, per tutte le creature di Dio e lo visse come esempio. I suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, di pace e misericordia, sono universali e ogni uomo di qualsiasi cultura li può accettare. Infatti Gesù non fondò né una chiesa né una religione. Egli portò la lieta novella per tutti gli uomini e disse semplicemente: «Seguitemi». Auguriamoci che sempre più uomini possano seguire il suo esempio, in particolar modo per quanto riguarda il nostro rapporto con gli animali che sono creature che vivono con noi. A risentirci alla prossima puntata sul tema Gesù e gli animali. Arrivederci.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Il mattino si profila all'orizzonte, è iniziata una nuova giornata. Questa giornata, la vostra giornata, si presenta a voi. Che cosa vi porterà? Ogni giorno porta con sé, in un certo senso, un segreto che si svela situazione per situazione, un minuto dopo l'altro, un attimo dopo l'altro. Questo segreto, il cui contenuto si rivela negli attimi della vostra giornata, è il vostro segreto, così come anche la giornata è la vostra giornata. Ogni giorno ci porta soltanto ciò che noi abbiamo immesso nelle giornate in passato, ciò che è divenuto il passato e che non abbiamo ancora sistemato. Le situazioni della giornata, le difficoltà o i problemi che si presentano ci vogliono dire qualche cosa. Che cosa? Lo possiamo sperimentare nei nostri pensieri.

0: so wäre es gut, dass wir immer dann.
1: Sarebbe quindi bene che ogni volta che si presentano una difficoltà o un problema, ci chiediamo: che cosa pensiamo che ci voglia dire? Non cerchiamo di esaminare nei dettagli il problema e di dare la colpa al nostro prossimo, perché in questo modo non lo avremo né compreso né risolto, e non permettiamo che la verità ci parli, ossia lo Spirito di Dio, che è la soluzione in ogni cosa. Sarebbe quindi bene se esaminiamo brevemente ogni cosa che ci capita, tutto ciò che è spiacevole. Che cosa ci vuol dire la situazione? Che cosa ci vuol dire il problema o la difficoltà? Se chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e di assisterci, con il tempo percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione secondo la legge.

0: bittet und es wird euch gegeben.
1: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. In ogni situazione, in tutto ciò che ci capita, possiamo rivolgerci al Cristo. Se affermiamo il Cristo, l'essere in ogni cosa, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci assisterà e ci aiuterà, in modo che possiamo risolvere il problema, la situazione o la difficoltà in modo conforme alla legge. Dovremmo prenderci il compito di richiamare continuamente noi stessi dicendo: «Uomo, tirati indietro, la soluzione in ogni cosa è il Cristo». Se ne prendiamo coscienza, con il tempo percepiremo la sua vicinanza e rifletteremo anche su ogni parola e porremo nella legge di Dio ciò che vogliamo dire, chiedendo di nuovo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troviamo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina.

0: so werden wir auch in dieser unruhigen Zeit.
1: Potremo così trovare il Cristo anche in questo periodo di inquietudine nel quale il mondo ha un effetto distruttivo e devastante sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui, in futuro non sarà più possibile andare avanti, poiché il pro o contro, il se e ma, la decisione per o contro il Cristo è inevitabile. Ogni giorno ci pone davanti a una decisione, o pro o contro, o per il Cristo o contro di Lui. Se verso mezzogiorno rivedete la vostra mattinata, il piano dei vostri sentimenti vi mostrerà se nelle diverse situazioni, nei colloqui e nei compiti della giornata vi siete decisi per il Cristo, oppure se dovreste ancora trovare una soluzione conforme alla legge per una o l'altra situazione.

Se percepite ancora un'inquietudine, se ci sono ancora pensieri che vi occupano, sarebbe bene parlare con il Cristo di ciò che dovete affrontare, chiedergli aiuto e di trovare una soluzione prima di andare a pranzo. Se vi affidate al Cristo e alla sua guida, egli vi potrà indicare la soluzione giusta e aiutarvi anche a risolvere e a chiarire ciò che non è ancora stato risolto. Nel vostro interiore entreranno così di nuovo forza e gioia, e potrete anche mangiare tranquilli ed equilibrati e iniziare così anche il pomeriggio.

0: Auch am Abend sollten sie noch einmal.
1: Anche alla sera dovreste rivedere ancora una volta la vostra giornata e, se lo desiderate, fare un bilancio. Potete gioire di ciò che potete già registrare come avere. Tuttavia, se ci sono ancora aspetti che si trovano sotto il dare, sarebbe bene chiarire con il Cristo ciò che va ancora chiarito, prima di andare dalla vostra famiglia o dai vostri amici. In questo caso avreste sistemato con il Cristo e percepirete che in voi entrano di nuovo gioia ed equilibrio che potrete portare anche nella vostra famiglia o dai vostri amici. Anche la vostra serata sarà così equilibrata ed armoniosa e vi donerà anche la forza per la giornata successiva.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di trovare la risposta e la soluzione giusta con il Cristo in tutto ciò che si presenta oggi e di poter trasmettere anche ai vostri simili la gioia che ciò vi dà. Vi auguro di tutto cuore una giornata piena di luce e di forza. Se lo desiderate, potrete ascoltarci di nuovo domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Meditazione.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, per scoprire la grande vita, per giungere a Lui, all'unico universale.
0: Ich nehme nun die christliche Meditationshaltung ein.
1: Assumo ora la posizione di meditazione cristica. Rimetto allo Spirito del Cristo, che dimora nella mia anima, tutti i pensieri e i desideri che si agitano in me, e tutto ciò che occupa la mia mente. Lascio andare tutto quello che mi opprime. Mi libero da preoccupazioni e da problemi. Dio accoglie tutto quello che gli rimetto liberamente. Per liberarmi più facilmente dai pensieri e dai desideri, lego i pensieri al mio respiro. Osservo il mio respiro. Mi scrollo di dosso i pensieri che ritornano continuamente. Non li lascio più entrare in me. Li lascio essiccare al di fuori della mia coscienza. Osservo il mio respiro, che viene e va. Così facendo, divengo più calmo e silenzioso. L'irrequietudine si allontana da me. La pace si effonde dentro di me.

0: fünf Sinne an.
1: Mi rivolgo ai miei cinque sensi. Invio loro pensieri positivi affinché abbiano a volgersi sempre più verso l'interiore. Comincio con la coscienza della vista. Richiamo l'organo della vista. D'ora in poi i miei occhi vedranno le cose e gli avvenimenti nella giusta luce. Tutto ciò che vedo è una manifestazione divina. Faccio luce e faccio ordine nel mio animo per riconoscere che tutto è divino. Se vedo il divino in ogni cosa e vivo in modo divino, santificherò tutti gli avvenimenti e tutto quello che mi circonda. Sono io che determino la mia vita. Posso influire sia positivamente che negativamente su me stesso e sui miei cinque sensi. Io sono l'artefice del mio destino. Il mio corpo è il veicolo della mia anima. Io decido e il veicolo esegue. Servendomi delle forze positive dell'anima, influisco con decisione sull'organo della vista. I miei occhi si staccano sempre più dal guardare le cose del mondo che mettono in agitazione la mia anima e il mio corpo.

0: Organ schaut in der Nahrung das Leben aus Gott.
1: I miei occhi vedono nel cibo la vita che proviene da Dio. I miei occhi vedono il divino in ogni cosa. Tutto quello che vedo è vita divina, è spirito divino.
0: Ich nehme Abstand vom Betrachten der Dinge.
1: Guardo sempre meno le cose che mi trascinano nel mondo dei desideri e delle passioni. Guardo nel profondo della materia e contemplo in ogni cosa la vita, la purezza, la nobiltà e la bellezza.
0: Mein Gemütsleben wird ruhig.
1: Il mio animo si calma e si orienta sull'Eterno.

0: Gehörsinn.
1: Educo il mio udito.
0: Schrille und laute
1: Töne. Evito suoni forti e stridenti.
0: Ich veredle meine
1: Nobilito
0: Redeweise
1: il mio modo di parlare
0: und
1: e divento così
0: armonioso.
1: In

0: Educo l'orecchio interiore a prestare ascolto all'Eterno che vive in ogni essere ed il cui spirito pervade ogni cosa. Osservo i delicati movimenti degli alberi che si dondolano frusciando nel vento.
1: Ich höre das Raunen des Windes.
0: Odo il sussurro del vento. Sento il frusciare delle foglie che giocano.
1: In mich ziehen Friede,
0: pace ed armonia si effondono dentro di me. Ascolto il canto degli uccelli ed assorbo queste forze dentro di me.

Ascolto il frinire dei grilli e riconosco in me la vita. Percepisco il palpito del mattino, del mezzogiorno e della sera. Sento la vita pulsare in me.

0: verfeinert sich.
1: Il mio senso dell'udito si affina. I suoni stridenti e forti di questo mondo non penetrano più in me. Essi non toccano più il mio interiore, poiché io vedo e sento l'Onnipotente nella natura. Lo sperimento nel vento. Nei movimenti armoniosi degli alberi, degli arbusti e dei fiori. Nel canto degli uccelli. Nel frinire dei grilli. Sento il soffio dello spirito al mattino, a mezzogiorno ed alla sera di ogni giorno.

detto il senso dell'olfatto e del gusto. Percepisco il profumo dei pini, l'odore della terra fresca, il profumo dei fiori e degli arbusti. Sento il sapore della frutta fresca, il profumo di una mela appena colta, il sapore della verdura fresca e del pane genuino mi ricolmano di forza e di vita. Il gusto della fresca acqua di fonte rende il mio corpo dinamico. L'acqua ristora le mie cellule. Profumi nobili armonizzano la mia anima ed il mio corpo. Le sostanze irritanti, i profumi artificiali, i cibi piccanti provocano disarmonia nell'anima e nel corpo. Rivolgo il mio senso dell'olfatto e del gusto verso l'interno. La nicotina e l'alcol sono sostanze estranee alla mia anima. Mi distacco poco alla volta dai vizi di questo mondo. Armonia e pace penetrano sempre più nella mia coscienza. Armonia e pace pervadono la mia anima ed il mio corpo. Io sono armonioso. Io sono ricolmo di pace. Colori e forme agiscono sulla mia coscienza. Osservo i miei abiti e li paragono ai colori della natura. Il mio abbigliamento diverrà poco a poco chiaro e luminoso, come secondo l'esempio della natura. Nobilito la coscienza del tatto. In futuro non toccherò più tutti gli oggetti. Non afferrerò un oggetto dal tavolo o dalla parete, ma lo prenderò con armonia.
In questo modo nobilito il mio senso del tatto.

i miei gesti divengono armoniosi, i miei movimenti equilibrati. Penetro sempre più nell'armonia del mio interiore. Giungo nuovamente alla coscienza della pace, dell'amore e dell'armonia. Dio è vita armoniosa e ritmica. Io mi immergo nella sua sinfonia.

0: fünf Sinne.
1: Nobilito i miei cinque sensi. In questo modo si nobilitano l'anima e l'uomo. Chi vive nel divino non aspira più al possesso. Non aspira più a possedere qualcosa o ad essere qualcuno. Io sono grato e contento. Amministro bene ciò che Dio mi ha dato e che mi dà. Sono solo un amministratore di ciò che posseggo. Non sono proprietario di beni terreni, ma proprietario dei beni spirituali. Io sono in Dio e Dio opera attraverso di me. Consacro a Dio i miei desideri e le mie aspirazioni. In questo modo i miei movimenti divengono armoniosi, i miei passi consapevoli. Non cammino più in fretta per le strade di questo mondo, ma cammino consapevolmente nella consapevolezza. Io sono un figlio, una figlia di Dio.

0: meine Rede.
1: Educo il mio modo di parlare.
0: Von schnellen, unkontrollierten
1: Evito di parlare affrettatamente e senza controllo.
0: Harte Worte.
1: Evito i rimproveri e le parole dure.
0: Harmonisch und klangvoll ist meine Stimme.
1: La mia voce è armoniosa e melodiosa.
0: Auf diese Weise
1: In questo modo mi avvicino sempre più al silenzio interiore, alla vera ed eterna pace, alla profonda armonia che mi vivifica.

0: meinen Leib.
1: Nobilito la mia anima ed il mio corpo.
0: Ich entgifte meinen
1: Körper. Disintossico il mio corpo,
0: indem ich nur noch
1: lasciando spazio
0: empfinde,
1: solo a sensazioni,
0: denke,
1: pensieri, parole e azioni nobili.
0: Eingekehrt in das
1: raccolto nella coscienza di Dio,
0: verspüre
1: sento l'alito dello Spirito.
0: Des Geistes. Gott stärkt und kräftigt mich.
1: Dio mi dona forze nuove. Il mio corpo si raddrizza.
0: Meine Sitz- und Gehhaltung,
1: il mio modo di stare seduto e di camminare, corrisponde al mio atteggiamento interiore. Una persona retta ed armoniosa ha anche un portamento eretto ed un animo nobile.
0: Edle Gefühle bringen lichte Gedanken.
1: Da sentimenti nobili scaturiscono pensieri luminosi. Pensieri luminosi danno origine a parole nobili ed azioni altruistiche.
0: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
1: Io sono spirito del suo spirito.
0: Sein Geist bewirkt alles.
1: Il suo spirito opera in me ed attraverso di me tutto ciò che mi occorre.
0: Ich lebe, weil Gott in mir lebt.
1: Io vivo perché Dio vive in me.
0: Ich sehe, höre,
1: io vedo,
0: rieche,
1: ascolto, sento, gusto e tocco, perché la forza di Dio mi dà la vita.
0: Es atmet der Ewige in mir.
1: L'Eterno respira in me.
0: Die allmächtige Kraft,
1: la forza onnipotente pulsa nella mia anima e nel mio corpo.
0: Je reiner meine Gedanken werden,
1: quanto più puri diventano i miei pensieri, tanto più leggero si fa il mio respiro ed anche il mio corpo. Le forze divine mi mettono ali. Come sorretto su ali d'aquila, sento la leggerezza del mio corpo.
0: Mein Atem geht leicht und beschwingt.
1: Il mio respiro è leggero e vivificato. Il ritmo fisico si trasforma. Il mio organismo si armonizza.
0: Meine Füße werden leicht.
1: I miei piedi divengono leggeri.
0: Mein Gesäß
1: quasi non percepisco più il mio bacino. Il busto poggia leggero e rilassato sul coccige.

di pace attraversano la mia mente, pensieri di gioia e di armonia. Le forze di Dio inondano tutto il mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve l'irradiazione dalla forza di Dio. Ogni cellula è luce della sua luce. Ogni organo è forza della sua forza. La circolazione sanguigna è in armonia. Il polso batte tranquillo ed equilibrato. I miei sensi sono rivolti verso l'interno, verso la sensazione prima, verso Dio.

con questa pace profonda, raccolto nella coscienza interiore, mi soffermo ancora un po' di tempo.

Allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata. I segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di tutto, un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, via alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento. E questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo, per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così. Può significare anche per voi e per tutti noi: oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso, nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri, perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene. Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al Grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat,
1: deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al Grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
0: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge.
0: Es ist der heilende Christus Gottes.
1: È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda.
0: Jeder einzelne von uns ist
1: ognuno di noi è avvolto
0: in das heilende und
1: nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta.
0: Gott,
1: Dio, la luce, scorre nel nostro corpo.
0: Das heilende Licht,
1: la luce che guarisce,
0: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule.
0: Ja,
1: e noi diciamo sì,
0: ja,
1: sì a Cristo in noi.
0: Wir fühlen die Gegenwart.
1: Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore.
0: Liebe heil.
1: L'amore guarisce.
0: Sagt ja zu dem Licht, das
1: dite sì alla luce che vi avvolge.
0: Und legt nun die rechte
1: e ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta.
0: Berührt stärke euren Körper.
1: Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita.
0: Dadurch wölbt sich leicht die Hand.
1: E con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi
0: auf diesen Bereich
1: su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo spirito. È lo spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
0: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
1: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
0: Denkt in euren Körper hinein.
1: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
0: Glaubt daran.
1: Credete in questo. Credete che siete sani.
0: Glaubt daran.
1: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate. Sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra e noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì, un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo, in tutto il corpo. Percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Gebt Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund. Gebt ihm
0: Date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite

0: pongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano.
1: Nun legen wir die rechte Hand zurück.
0: Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: Bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi.
1: Fühlt ihn, der in euch, in uns strömt.
0: Percepitelo. Come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo. Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio

anche se abbiamo ancora dei dolori, diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das hinzu.
1: Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Quando accendiamo la radio al mattino, sentiamo parlare di violenza, di brutalità, di corruzione e non per ultimo di catastrofi naturali. Il mondo degrada sempre più. La maggior parte degli uomini non vedono più una via d'uscita e accettano le cose passivamente. Non ci si può far nulla. Un vero cristiano dovrebbe invece chiedersi come si comporterebbe Gesù e cosa direbbe delle notizie provenienti da tutto il mondo. Non è forse così che ognuno di noi è corresponsabile di ciò che avviene nel mondo? Le eruzioni dell'egoismo umano sono energie che si formano nel piccolo. Tuttavia, queste energie malvagie possono accumularsi ed escalare in cose più grandi. Siamo quindi senza violenza nei nostri pensieri e nella nostra volontà, oppure contribuiamo anche noi a edificare questo gigantesco potenziale energetico globale di violenza? È sufficiente osservare come reagiamo quando, per esempio, vediamo delle scene di violenza alla televisione. Restiamo imparziali? Oppure approviamo il modo di agire di una delle parti, la sua violenza, credendo che l'altro se lo sia meritato? Gesù ci ha insegnato di non essere violenti, poiché la violenza provoca sempre altra violenza. Se non ci fosse violenza, con il tempo tra gli uomini potrebbe esserci più amicizia, ossia fratellanza e unanimità. E i cristiani che hanno la stessa meta potrebbero unirsi contro la violenza. Anche se come singola persona non possiamo cambiare la situazione del mondo, cominciamo nel piccolo, da noi stessi. Se desideriamo farlo, il primo passo che potremmo fare sarebbe quello di tacere in tempo, quando vogliamo imporci, ed esaminarci, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con il nostro voler aver ragione, e se ciò piacerebbe a Gesù di Nazareth, ossia al Cristo, e se corrisponde al suo insegnamento. Chi non vuole ottenere nulla a tutti i costi e sa tacere al momento giusto, supera a poco la propria resistenza e di conseguenza la resistenza dei suoi simili che cercano di imporgli la loro volontà, il loro voler aver ragione. Ogni forma di costrizione o di violenza finiscono per far cadere se stesse.
0: liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa nuova giornata porterà a voi, a tutti noi, una parte del nostro passato che non abbiamo superato, ciò che dovremmo sistemare oggi. Se accogliamo consapevolmente la nostra giornata, se viviamo nell'attimo, nella situazione, allora potremo anche riconoscere noi stessi ed eventualmente risolvere alcune domande come per esempio: sono un cristiano? Siamo cristiani? Se lo desiderate, verso mezzogiorno concludete la vostra mattinata facendola passare ancora una volta davanti alla vostra coscienza. Mentre lo fate, potreste osservare brevemente il ritmo del vostro corpo, poiché dal ritmo del corpo potete riconoscere se siete in armonia o in disarmonia. Esso vi dice com'è il vostro cuore. Anche il respiro ci parla. Se è superficiale, allora siamo agitati e quindi in disarmonia. Anche da questo possiamo dedurre se abbiamo realizzato i nostri buoni propositi. Prendiamo coscienza che un vero cristiano non cerca di salire sulla scala del successo usando i gomiti per farsi spazio. Quindi, dai nostri sentimenti e dai nostri pensieri possiamo dedurre che cosa ci vogliono dire certi colloqui o certe situazioni della mattinata

Se durante la mattinata non abbiamo messo in ordine qualche cosa, lo potremmo superare a mezzogiorno, sistemando ciò che è ancora legato, ciò che è un peso sul nostro animo e appesantisce più o meno la nostra coscienza. Potremmo sistemarlo con l'aiuto del Cristo Dio, che è presente in ogni situazione e in ogni colloquio, e che è la forza del positivo anche nel nostro prossimo. Ciò ci dona l'equilibrio interiore e ci permette di prendere il pranzo con calma e con pensieri positivi, e ci aiuta ad affrontare con forza anche il pomeriggio.

Dopo aver finito il lavoro, qualcuno dice: ora vado a casa. Sono buone parole, ma dopo la nostra giornata di lavoro andiamo veramente a casa, nella nostra patria, nella nostra vera patria? Oppure andiamo soltanto al nostro luogo di destinazione momentaneo? In fondo, siamo tutti soltanto viandanti in cammino in diversi paesi e continenti fino a che avremo ritrovato la strada che ci riconduce all'eterna patria.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, anche alla sera rivedete brevemente la vostra giornata, che ha il proprio linguaggio. Ogni situazione che non abbiamo sistemato e ogni colloquio che ci mette ancora in agitazione ci parlano. Non inviamo più i nostri pensieri in viaggio, ma esaminiamo noi stessi e il nostro comportamento e così percepiremo sempre più anche il linguaggio della nostra giornata.

si abitua a sistemare, prima di cominciare la serata libera, ciò che lo rende ancora inquieto, trascorrerà una sera tranquilla. E anche al mattino sarà tranquillo, poiché il suo sonno sarà profondo. Per questo è importante concludere la giornata. Spesso durante la serata abbiamo dei colloqui in famiglia. Forse avrete la possibilità di scambiarvi con i vostri amici o conoscenti sul tema della violenza e della non violenza, oppure su che cosa vuol dire tacere al momento giusto per parlare quando è essenziale farlo e come si sente chi si comporta così. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi auguro una giornata con buoni frutti e la certezza che il Cristo è sempre con voi, con tutti noi. Se lo desiderate, potrete mettervi in ascolto di nuovo domani mattina.

0: Heute Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: geben konntest.
1: Deponi ora di nuovo ai piedi dello Spirito eterno ed infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
0: Atme dich bitte frei.
1: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
0: Atme dich frei.
1: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli.
0: Lass
1: Fai vivere in te i raggi degli astri, tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. Vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te. Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino. Se ami tutto ciò che vive e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo. Vivi dentro di te, dischiudi le forze universali in te, affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita. Fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore. Nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità. E sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io

0: che è l'essenza dei regni della natura, è in me, che è l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo.
1: Ich nehme das Innere mit.
0: Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

0: Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo. Ma me ne distanzio. Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita.
1: Ich sehe die Natur

Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme. Le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Sapevate che i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna non hanno niente a che fare con la religione? Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo e vengono offerti a chiunque desideri accoglierli, indipendentemente dalla propria cultura o nazionalità.
1: Scoprite questa offerta fatta da Dio, dallo Spirito libero, anche per la vostra vita e per tutti noi, i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna. Potrete così sperimentare come queste semplici regole di vita possono cambiare la nostra esistenza in modo positivo. Sì, proviamo a immaginare cosa accadrebbe se sempre più persone iniziassero a vivere secondo questi comandamenti. Tra gli uomini ci sarebbe pace e anche con la natura e gli animali.
0: Com'è possibile che questo avvenga nella nostra epoca? Leggete le spiegazioni rivelate dal Cristo stesso riguardo agli insegnamenti del discorso della montagna e anche sui 10 comandamenti di Dio, approfonditi con le parole della nostra epoca da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio.
1: Questo libro contiene la verità eterna proveniente dal regno di Dio, la via che riconduce nell'eterna casa del Padre. Richiedetelo a Edizioni Gabriele La Parola, telefono 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus. Il
1: Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi, chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco, se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen
1: inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen
1: inspiriamo profondamente
0: langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir atmen
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Dabei beobachten
1: mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken,
1: i nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: stiller. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo.

parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: Sì, sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme,
1: correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien strömen.
1: Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende
1: forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo. La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo.
0: Darf ich Ihnen?
1: Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità. Non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, benvenuti alla nona puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla. La parola dello Spirito Creatore Universale. Oggi continueremo a leggere per voi e per tutti noi dal libro sul tema che ha lo stesso titolo. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina con testi tratti da colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. All'inizio della trasmissione odierna potremo ricordare alcune frasi tratte dalla premessa di questo libro che ci aiutano a comprendere l'importanza di questo tema per noi uomini. Sperimentare l'unità della creazione e comprendere che tutto, dalla particella più piccola alla cosa più grande, scaturisce da un ordine cosmico che ha origine nell'intelligenza universale che è Dio, è il più grande passo evolutivo che l'uomo possa compiere. Questa è la base per ogni passo evolutivo pacifico, sia nella vita del singolo, sia di tutta l'umanità, che è un'unica famiglia, nella vita con gli animali e le piante, con tutta la natura, e nel rapporto verso tutto l'essere. Cari amici, è una meta alla quale vale la pena di aspirare e oggi potremo sentire altre spiegazioni su come possiamo dischiudere di nuovo l'unità universale dentro di noi. Continuiamo a leggere dal nostro libro e impariamo a dare forma al grande giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi.
2: Cari amici, cominciate insieme a noi a dar forma al grande giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi. Gli animali, le piante e tutti i minerali sono parte di noi e si trovano come essenza, come fonte di vita, nel profondo della nostra anima. Lasciamo che in noi si compia la frase «come in cielo, così in terra». Tutte le creature di Dio, tutti gli esseri viventi, tutti gli animali, i regni della natura e tutto l'essere desiderano vivere in sintonia con noi, gli uomini. Essi si trovano nella corrente universale, nella possente opera della creazione del loro creatore, dove continuano l'evoluzione nella grande culla onnisciente del creato e in cui prende forma la creazione di Dio.
3: Machen Sie mit, das Leben zu achten.
4: Cominciate insieme a noi a rispettare ed apprezzare la vita. Avvicinatevi insieme a noi al nucleo centrale della nostra anima, nella consapevolezza che l'unico universale è in noi, e così anche in tutti gli esseri e le forme di vita della natura. Una frase da ricordare che potrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana è: i regni della natura, tutti gli animali che provengono dal soffio di Dio e vivono sulla terra, sottoterra e al di sopra di essa, fanno parte degli uomini. E così anche gli animali che vivono nei mari e nelle acque. Dio, nostro Padre Celeste, è l'unità universale, è il Dio che parla nella sua creazione e anche in noi, nel nucleo centrale della nostra anima. Prendiamo coscienza che tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita, tutte le creature che provengono da Dio, sono in grado di percepire e sentire com'è l'uomo. Analogamente a noi uomini, anche gli animali vivono in sequenze di immagini. Essi non pensano, ma fanno prendere forma all'immagine nella loro coscienza di animali. Per quanto riguarda noi uomini, essi si fanno prima di tutto un'immagine basata sull'odorato.
2: Imparate insieme a noi e non dite semplicemente «può essere che sia così» oppure «non ci posso credere». Non sono gli altri che devono provare a fare ciò che viene detto, ma noi tutti, ognuno di noi, dovremmo vivere la giornata nella consapevolezza che tutto, veramente tutto, vive. E così impariamo ogni giorno. Se volete, cominciate a partire da voi stessi. Un criterio della vita eterna dice che siete liberi, non siete costretti a fare nulla. Secondo la legge eterna, che è tra l'altro la libertà, a voi stessi, a nessuno di noi come uomini, può essere imposto qualcosa, nemmeno di dover credere qualcosa che non può essere dimostrato. Per questo impariamo a comprendere e a fare noi stessi l'esperienza che la nostra vita è unità e che anche la vita di molti animali si svolge in sequenze di immagini, in modo analogo alla vita di ogni uomo, anche se non viene abbellita o addirittura colorata con i pensieri. La vera vita è la costante comunicazione con il Creatore, Dio, nostro Padre dei Cieli, l'unico universale, che è l'amore e l'amore per il prossimo.
4: Cari amici, imparate e impariamo noi tutti a guardare nel mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni. Solo quando penserete in modo consapevole e parlerete lentamente, vi accorgerete che la vostra vita si svolge in immagini, anche le vostre azioni. Ciò che percepite in voi come immagini si svolge anche dentro di voi. Se osservate in modo consapevole le vostre sequenze di immagini, ossia se le esaminate, vi accorgerete ben presto di ciò che è neutrale o di ciò che invece avete influenzato con i vostri pensieri. Tutto è registrato sulla pellicola della vostra vita, come sulla pellicola di un filmato. Le sequenze di immagini ci mostrano chi siamo veramente. Le nostre immagini, se le osserviamo in modo sincero, ci aiutano a riconoscerci. Ciò costituisce il nostro carattere e segna il nostro aspetto.
1: Finché non cambiamo in modo positivo le immagini del film della nostra vita e non trasformiamo in modo corrispondente i contenuti delle nostre cinque componenti, non riusciremo a sviluppare in modo positivo ciò che caratterizza il nostro essere, ovvero il nostro carattere. Se cambiamo le nostre sequenze di immagini, colmandole di nuovi contenuti, di bontà e di amore, cambieremo anche il nostro carattere. Diventeremo più affabili, cordiali, socievoli, buoni e più aperti. Noi uomini vogliamo sempre avere delle prove. La prova siamo noi stessi. Infatti, se il film della nostra vita cambia in modo positivo, se le sequenze delle nostre immagini diventano più luminose, ciò si manifesta anche nei tratti del nostro viso e in tutto il nostro corpo. Noi stessi siamo quindi la prova e la nostra immagine ce lo dimostra. Imparare significa sempre cominciare prima di tutto a imparare su se stessi, esaminare i contenuti dei propri sentimenti, delle proprie sensazioni, dei propri pensieri, parole e anche azioni, chiedendosi: sono veramente la persona che credo di essere?
4: Cari amici, continuiamo a leggere. Tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita che provengono dalla creazione di Dio sono esseri dell'unità universale. Volete imparare insieme a noi? Impariamo a percepire noi stessi per sperimentare che il possente Dio creatore è colui che dona la vita a tutti gli esseri viventi e a tutte le forme di vita. Non camminerete più come persone spiritualmente cieche su questa terra. Sperimenterete che l'unico universale dà forma e configurazione alla sua creazione. Riconoscerete che ogni forma di vita, sia essa un animale, una pianta o una pietra, è unica. Non è identica alle altre forme di vita dello stesso tipo. Perché? Perché ogni essere vivente irradia un altro aspetto di coscienza che lo caratterizza in modo corrispondente.
3: Uns Menschen
0: Le chiese istituzionali ci hanno sempre parlato dei cosiddetti cieli come se fossero una fata morgana. Lì si adorerebbe soprattutto Dio, eventualmente con dei canti di Alleluia. Ma non è assolutamente così. In fondo non è possibile descrivere in modo dettagliato il regno di Dio a sette dimensioni con le nostre parole. Ma ognuno di noi può elaborare per sé ciò che si trova nel profondo della sua anima, la vita universale, l'amore per Dio e per il prossimo, la pace e il sentimento della patria eterna che si trova in voi, in tutti noi. La patria eterna è il regno di Dio, dove le famiglie spirituali formano la grande famiglia in Dio, nostro Padre dei Cieli. Nel regno di Dio, piante e animali vivono in unità con gli esseri divini. Gli eterni giardini dell'essere, del regno di Dio, non sono recintati. Tutti gli edifici sono di sostanza originaria e, come tutte le altre cose, sono privi di peso. A questo proposito ricordiamo ciò che disse Gesù di Nazaret. Nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto «vado a prepararvi un posto»? Negli edifici delle sfere dei cieli vivono le famiglie spirituali, coppie di duali, ossia duali genitori, con i loro figli, ma tutto è unità, tutto è collegato nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
4: Cari amici, viene spesso chiesto, coppie duali che sono come duali genitori e figli che nascono dalla dualità. Com'è possibile? Ciò che avviene nella dimensione temporale è simile a quanto avviene nel regno di Dio. Impariamo. Ciò che noi uomini percepiamo nella dimensione temporale è simile a ciò che avviene nel regno di Dio, soltanto che è etere di luce trasformato a un livello più basso, ossia energia che è appesantita e nella quale, come uomini, consumano la loro esistenza prigionieri del pensiero della caduta che dice separa, lega e domina. Facciamo un esempio che possiamo comprendere. Una buona madre nel cui grembo si sta sviluppando un bambino che lei partorirà dopo un certo periodo non si chiede «appartiene a me? Sono io la madre?» Un buon padre fedele non chiederà se è lui che lo ha generato e nemmeno «questo neonato fa parte della nostra famiglia e tutti gli altri bambini della famiglia sono fratelli del neonato?» In ogni buona famiglia intatta è ovvio che la madre è madre del bambino e che il padre lo ha generato. I bambini vivono presso i genitori e i bambini nel regno di Dio sono presso i loro duali genitori e, come abbiamo detto, sono allo stesso tempo parte della grande famiglia. Questa è la vera vita, è il principio collega e sì, che non conosce il pensiero della caduta ed è pertanto vita eterna.
2: Anche gli animali e le piante, anche quelle che vivono insieme a noi uomini, fanno parte della grande famiglia di Dio. Noi uomini dovremmo considerarle e trattarle nella consapevolezza che essi, come noi uomini, sono esseri dell'unità universale. Imparare a farlo porta ad una ricchezza interiore e ad una vita spirituale anche nella dimensione temporale. Secondo leggi immutabili, tutti gli esseri della creazione che provengono da Dio e che vivono con noi nella dimensione temporale, come gli animali, le piante e anche le forze dei minerali, verranno ricondotti nel regno dell'essere puramente spirituale e nella culla divina della creazione per continuare la loro evoluzione. Tutte le forme di vita che si trovano sulla terra, sottoterra e sopra di essa, nelle acque e nei mari, sono solo ospiti sulla terra E così lo siamo anche noi uomini.
3: Und auch wir Menschen sind nur Gast auf Erden.
5: Es gibt keine Zufälle.
1: Il caso non esiste. Perché nei nostri giorni si estinguono così tante specie di animali? Da un lato, ciò avviene a causa delle terribili condizioni di vita imposte loro dall'uomo. D'altro lato, il Dio creatore prende a sé le sue creature, gli animali, come molte specie vegetali. Il fatto che gli animali e le piante vengano ricondotti alla loro patria significa: sulla terra ci furono per primi gli animali e le piante, e in seguito gli uomini. Chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi crede in Dio si rende conto di ciò che si sta compiendo nell'infinito, nell'universo. Da questo noi uomini possiamo riconoscere e imparare che le negatività e le atrocità che gli animali subiscono a causa dell'uomo sono l'appello infernale del Dio pagano, sono il mondo degli inferi. Chi crede in Lui e adempie la sua volontà avrà un'eredità atroce, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: Cari amici, per poter dar forma al grande giardino dell'Eden dentro di noi, potremmo chiederci: che cosa ci separa dall'unità universale, dalla comunicazione con l'Eterno Dio Creatore? A questo proposito, nel libro da cui è stata tratta la trasmissione, leggiamo quanto segue. Impariamo su noi stessi. In definitiva, noi siamo uomini per utilizzare l'opportunità che ci viene data con la nostra vita terrena, per comprendere di nuovo ciò che siamo nel profondo della nostra anima, esseri dell'unità. Per questo vogliamo imparare a esaminare i contenuti dei nostri pensieri per scoprire che cosa abbiamo memorizzato nel filmato della nostra vita, per capire perché non riusciamo quasi più a percepire nel profondo della nostra anima Dio, il creatore di tutto l'essere, che è nostro padre, e di conseguenza non percepiamo nemmeno il Dio creatore negli animali, nelle piante e nei minerali. A che punto ci troviamo e come possiamo fare il ritorno alla nostra origine, all'unità universale, a Dio in noi? Nelle prossime puntate sul nostro tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, si tratterà sempre di imparare e ancora imparare, perché ogni attimo dell'esistenza sulla Terra è prezioso.
4: Abbiamo sentito che ogni uomo ha il proprio film individuale della vita, che è costituito dai contenuti delle sue componenti personali, dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e azioni. La pellicola di questo film gira incessantemente, poiché ogni uomo, ogni giorno e addirittura ogni attimo, in base a come si svolge la sua giornata, agisce con le sue cinque componenti, eventualmente su se stesso e anche su altre persone. Non esiste nulla che non sia memorizzato nell'universo. Pensiamo alle parole che Gesù di Nazareth disse a Senso. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
2: Vale la pena di riflettere almeno una volta su queste cose. Cari amici, tutto è memorizzato e tutto è anche coscienza. Perfino nel sonno sperimentiamo la nostra coscienza. Non esiste un nulla, nemmeno nel sonno. Di notte, quando dormiamo, sogniamo. Si tratta in genere di sogni non ben definibili, che provengono dal nostro conscio e dal subconscio e dalla nostra anima. Ciò che portiamo con noi dai sogni quando siamo svegli ci potrebbe dire qualcosa, dato che i sogni provengono dai diversi aspetti personali che abbiamo immesso nel nostro film della vita, che dovremmo forse esaminare a fondo per comprendere eventuali atteggiamenti sbagliati e affinché, se li possiamo sistemare, possiamo così liberarci dal fardello che pesa sulla nostra anima.
3: Was auf unserer Seele lastet.
4: Come abbiamo spiegato, ogni uomo memorizza immagini che corrispondono al suo comportamento. Dato che i contenuti del film della vita di ogni singola persona sono molto diversi tra loro, siamo raramente in grado di comprenderci. Anche se pensiamo di aver compreso il nostro prossimo ed eventualmente annuiamo, lo abbiamo compreso veramente? La maggior parte degli uomini ha voltato le spalle all'unità universale, alla comunicazione universale che unisce e che è un collegamento con gli altri, creando un proprio piccolo mondo personale dell'ego, tanto che uno non è quasi più in grado di comprendere l'altro o non lo capisce proprio per nulla. Sentiamo continuamente che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo di sostanza grossolana. Pur sapendo queste cose, ognuno lotta per conto proprio sul percorso di allenamento della nostra prepotenza. Così facendo abbiamo impresso la pellicola del nostro film che ci rispecchia pertanto ciò che ancora siamo. Abbiamo disimparato a dischiudere in noi l'unità universale che dice «Collegati con il nucleo centrale in tutti gli uomini e in tutti gli esseri viventi, in tutte le forme di vita». Con tutte le forze pure, e sii in Lui, che è eternamente l'unico universale, Dio.
1: Se noi uomini vogliamo fare ritorno nell'unità universale per imparare a comprendere noi stessi, i nostri simili, ma anche le altre creature, gli animali, le piante e i minerali, tutte le forze pure dell'essere, dell'eterno cosmo universale, dobbiamo prima di tutto chiederci: che cosa mi divide? Sì, che cosa ci separa ancora dalla vita dell'unità universale? Pensiamo, ora ho riconosciuto e sistemato così tante cose che dovrei immergermi nell'oceano della vita. Non appena l'abbiamo pensato, arriva di nuovo una goccia o addirittura tutta un'ondata che ci mostra che cosa dovremmo ancora sistemare. Non rassegnatevi, si può solo fare di giorno in giorno più luce.
2: Impariamo ad accettare le caratteristiche della figliolanza che sono bontà, amore e mitezza, ossia a prendere prima di tutto coscienza che in Dio, nostro Padre dei Cieli, siamo figli e figlie di Dio assolutamente liberi. Noi uomini definiamo queste tre caratteristiche della figliolanza anche pazienza, amore e misericordia, poiché in essi sono racchiusi passi che ci conducono alla nostra vera origine, a bontà, amore e mitezza. Non dite, è difficile accettare queste cose, io sono un essere umano. Non appesantite la vostra esistenza terrena con affermazioni di questo genere. Se noi uomini riflettiamo spesso su un'etica e una morale più elevate, molte cose si dischiuderanno da sé man mano che prendiamo coscienza, chiedendoci che cosa penso, che cosa dico e chi sono io veramente. Imparate e impariamo tutti noi a vivere in colui che ci ama e di cui siamo figli e figlie nel profondo della nostra anima.
4: Dipende sempre da noi stessi, dal nostro sistema di memorizzazione, dai numerosi aspetti individuali che abbiamo memorizzato e che sono contrari alla legge dell'unità universale, se ci rivolgiamo verso la vera vita o se ci separiamo dal nostro vero essere. Perché? Perché la maggior parte degli uomini ha prestato ascolto a ciò che è stato suggerito loro dagli dei pagani e li segue ancora oggi, dato che si presentano continuamente con diversi nomi istituzionali e virtuali, avvolti nel loro mantello che li mimetizza, predicano abilmente ciò che, per esempio, è contrario agli insegnamenti del vero Dio e di suo figlio, che venne in veste di Gesù di Nazareth. Molti seguaci del culto pagano, che di tanto in tanto viene chiamato anche culto di Baal, si comportano di conseguenza e memorizzano così ogni attimo, ogni minuto, ogni ora, giorno per giorno, ciò che i falsi dei fanno loro credere, senza esaminare nulla, senza soppesare e senza valutare. Queste prediche mimetiche diventano poi schemi che segnano il nostro comportamento, il nostro modo di comportarci e costituiscono così ciò che pensiamo, ciò che esprimiamo o ciò che non diciamo.
0: Attenzione! Il nostro sistema nervoso, per esempio, è un sistema di allarme diretto. Esso invia segnali e ci dà indicazioni su ciò che siamo e su come, spesso senza volerlo, esprimiamo, invece di sistemare le cose per tempo. Si tratta in genere di aspetti a cui non prestiamo attenzione e che provengono dalla pellicola del nostro filmato o perché ci comportiamo in modo incontrollato. Tuttavia questi aspetti provengono da noi stessi, dalle nostre cinque componenti, che sono sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, e che spesso manovriamo come dei giocolieri. Per trovare noi stessi, per capire chi siamo veramente e che cosa abbiamo immesso nella nostra memoria, nel film della vita, o stiamo memorizzando in modo nuovo, dobbiamo essere desti, osservare noi stessi. Imparando su noi stessi, prendendo quindi coscienza di ciò che stiamo pensando e dicendo, oppure di che cosa ci irrita o ci fa attualmente arrabbiare, per esempio chi ha provocato una lite, fino a che punto ci siamo lasciati coinvolgere, e tante altre cose, con il tempo impareremo a vedere nel profondo anche nei nostri simili, ossia a riconoscerli.
4: Il motto da seguire è pertanto quello di essere desti, poiché ciò che trasmettiamo ricade prima o poi di nuovo su di noi. Ripetiamo, tutto, veramente tutto ciò che pensiamo e diciamo, tutte le nostre azioni, si esprime in immagine e lo memorizziamo anche come immagini. Ogni giorno porta ad ognuno di noi altri eventi, situazioni, colloqui, ma anche preoccupazioni e paure, per esempio per quanto riguarda la famiglia, gli amici, il posto di lavoro, quando pratichiamo sport o altre cose del genere. Memorizziamo incessantemente, ma possiamo anche imparare ogni attimo se nelle diverse situazioni e nei colloqui mettiamo sempre in questione noi stessi. Possiamo per esempio esaminarci chiedendoci: che cosa mi occupa? A che cosa reagisco? E come? Perché nelle situazioni che mi riguardano parlo e agisco in modo irritato e sono sulla difensiva, soprattutto quando si fa sentire il mio sistema nervoso e le pulsazioni accelerano?
1: Con le ripetizioni approfondiamo ciò che abbiamo imparato. L'unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo, di cui fanno parte l'unità universale, tutto l'infinito, tutti gli astri, tutti gli animali, le piante e i minerali. La vita che abbraccia ogni cosa, che è l'unico universale, il Dio creatore, è l'umiltà assoluta che si china verso la particella più piccola e la fa divenire, crescere e maturare nel suo amore, nella culla del creato e in cui prende forma la creazione, il luogo di nascita spirituale dei suoi figli. L'Eterno è con noi uomini, Egli ci è vicino, ci chiama e ci porge la sua mano. Egli, la vera umiltà, è un Dio padre madre premuroso, anche con noi uomini.
4: Impariamo. Senza la vera umiltà non esiste l'amore per Dio e per il prossimo, e senza l'amore per Dio e per il prossimo non esiste l'umiltà e nemmeno l'amore e la misericordia per le creature che vivono con noi, gli animali e le piante, e nemmeno nei confronti della Madre Terra che nutre l'umanità. La vera umiltà è libertà, vuol dire prendersi cura degli altri e costruire. L'egoismo disprezza la vita e distrugge. Guardiamo noi stessi e impariamo. Chi lo desidera impara a confrontare i propri schemi di comportamento con i quali l'uomo gioca ogni giorno, con i 10 comandamenti di Dio e con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, per analizzare se è veramente umile o se è invece un egomaniaco che si compiace e autoincensa ogni giorno.
0: Un altro passo per imparare potrebbe essere: che cosa ci vogliono dire e che cosa ci vogliono insegnare gli animali e le piante? E non il contrario, ossia ciò che abbiamo da dire noi agli animali e alle piante. Impariamo e comprendiamo sempre più dentro di noi. La creazione divina non ha l'intelletto, bensì l'intelligenza universale. Gli animali hanno un'intelligenza, poiché si trovano nel soffio di Dio. Quando l'uomo sarà diventato umile nei confronti della vita universale, dell'essere universale, non sperimenterà miracoli con il suo fratello animale, ma avrà conquistato un vero amico, un vero accompagnatore che gli potrà insegnare diverse cose. Vale la pena di prendere coscienza ogni giorno di più di quale vita grande e universale pulsa dentro di noi. È il nucleo centrale completo nel profondo di ogni anima e quindi anche nell'anima di ogni uomo, in ognuno di noi.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, c'è così tanto da imparare e ne vale la pena. Nella prossima trasmissione continueremo ad imparare e a dar forma al grande giardino dell'Eden prima di tutto dentro di noi. Parleremo infatti in modo dettagliato e concreto delle creature che vivono con noi, gli animali, di come noi uomini li trattiamo e di come ci dovremmo comportare con loro. Apprenderemo in che modo gli animali ci percepiscono e che cosa ci vogliono dire e che ci vogliono insegnare qualcosa. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in Suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il Regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena, ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
0: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo, chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune, è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo Spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente: Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
3: Ora passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo,
1: se affermate la forza positiva in ogni cosa, l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
0: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso». Proseguì dicendo: «Amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire, secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore.

conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione.
0: Im Gesetz von Saat und Ernte.
1: Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare, d'agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista. Cosa significano queste parole? Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato, e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione, non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio, a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buonsenso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto. Infatti, se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi? Quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me. Mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra, e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce, è falso. E l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione, in fondo, è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti, vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione. Credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli. Ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa per così dire la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo, si accolgono queste abitudini ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione e del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento. E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale, quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi, naturalmente, dal punto di vista di un giovane, non vedevo le cose così, ma oggi, con l'esperienza e conoscenza umana, devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti, il fatto di porsi con forza, cercando di rendermi suo alleato, dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venir riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65, per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughe e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene, per esempio, in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio, l'Eterno, trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole, Egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi, possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi. Tuttavia, non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione «la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi» sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente? Come potremo intenderla? Chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dai nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azione. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia, quindi, non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro a livello telepatico rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
3: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri e le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema, Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla Terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
4: Erdgebundene sind Seelen, die sich.
2: Le anime legate alla Terra sono anime che si intrattengono vicino alla Terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia, ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla Terra. Quindi, un'anima legata alla Terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla Terra.
3: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
1: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze, permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi e veniamo così manovrati da altre anime.
3: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i dieci comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessanti sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Ora, questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
3: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
1: In fondo ci sono anche molti modi di dire, o potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni. E fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
3: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
1: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini, e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo, e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi, ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione, e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo alla radio e alla televisione, diamo a tutti il benvenuto a questa seconda parte della serie di trasmissioni dal titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo.
0: Die Grundlage unserer Sendereihe.
1: Questa serie di trasmissioni si basa su un manoscritto preparato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Leggeremo da questo manoscritto e potremo così sentire altri aspetti in merito al fatto che noi siamo interrottamente guidati dal cosmo. Se desiderate leggere il contenuto di questa trasmissione, potete richiedere il libro corrispondente nelle migliori librerie. Per iniziare, vogliamo fare un esempio tratto dalla tecnologia moderna che ci permetterà di comprendere in modo concreto le leggi che spiegheremo in seguito provenienti dalla legge cosmica universale che è lo Spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione si definisce la meta e per mezzo delle antenne del veicolo il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni movimento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso vuole seguire, determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e altre cose ancora. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginarsi è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ma proprio ogni cosa viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in file giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato, i frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
2: Alles ist Führung.
3: Tutto viene guidato, tutto viene diretto. Nel mondo tridimensionale sulla Terra esistono le quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Il macrocosmo materiale guida tutto ciò che avviene e ogni movimento nelle tre dimensioni. L'irradiazione del macrocosmo materiale agisce inoltre anche sulle correnti magnetiche della Terra. Tramite di esse vengono accompagnate le specie animali e vegetali. In ogni stagione il cosmo materiale è come l'ago della bilancia. Affinché possiamo comprendere meglio ciò che riguarda le colpe, soltanto l'uomo si può incolpare, mentre la Terra, con tutte le sue ricchezze del sottosuolo, con i regni della natura, con le innumerevoli specie di animali, non si può caricare di colpe. Soltanto noi uomini agiamo in modo contrario alla legge universale dell'unità, ma non il mondo degli animali e delle piante e nemmeno la madre terra, con tutte le sue forme di vita e le sue risorse. Come abbiamo già spiegato nella prima puntata, gli animali, le piante, i minerali e tutti i singoli esseri viventi, fino ad arrivare ai microbi, tutti i colori, le forme e i profumi della natura, con il loro rispettivo passo evolutivo di coscienza, vengono guidati e diretti dal macrocosmo materiale. In tutto l'infinito non esiste stasi. Tutto, veramente tutto, ogni pianeta, tutte le forze dell'essere, è incessantemente in movimento. Tutto il disordine che noi uomini provochiamo con la nostra incoscienza, con il nostro modo ristretto di vedere le cose, con la nostra sconsideratezza e il nostro egoismo, tutto ciò che predisponiamo e facciamo contro l'armonia cosmica è registrato come comportamento negativo nel macrocosmo e non per ultimo anche nel cosmo di sostanza più sottile. Noi uomini definiamo tutto ciò anche come peccato. È solo l'uomo che provoca sventure e caos sulla Terra. Tutto è energia e dato che nessuna energia va perduta, essa viene memorizzata in modo giusto e indistruttibile ed è in costante movimento.
4: Dem comunicativen Verlauf.
1: Noi uomini non possiamo sottrarci ai processi che costituiscono la comunicazione della contabilità cosmica, questo dare e avere. Per farlo sarebbe necessario cambiare il nostro modo di pensare e porre rimedio al male che abbiamo fatto. Che cos'è un'azione contraria alla vita cosmica? Uccidere intenzionalmente gli animali, farli soffrire, tenerli rinchiusi in ghetti come animali da macello, cibarsi di parti di cadaveri animali e tante altre cose del genere sono contro la vita cosmica. Tutto, ogni cosa che infliggiamo al pianeta Terra, come ad esempio il disboscamento delle foreste, il far esplodere il terreno, le pietre, la deviazione di corsi d'acqua, la costruzione di dighe, di grattacieli, di centrali atomiche ed altri edifici di questo tipo, tutto questo viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi in riferimento alle singole persone coinvolte. Ogni parte di colpa deve essere riconosciuta e sistemata. Giustificarsi non serve a nulla. Non esiste un modo per eludere tutto questo. La via che ci porta al purificare e che poi in seguito a dimenticare deve essere quindi percorsa in modo coscienzioso e responsabile, senza limiti di sorta. Quante volte l'uomo agisce contro la vita? Quali sono i suoi scopi e le sue motivazioni? E tanti, tanti altri aspetti. Tutto, ogni minima cosa, viene registrato in modo esatto e giusto. Questa registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo preciso e giusto. La contabilità cosmica registra, tra le altre cose, le nostre passioni, le nostre aggressività, ma anche la nostra disponibilità ad aiutare, qualsiasi azione positiva. Tutti i dettagli sono energia e vengono memorizzati. Ogni piccolezza, per quanto minima, viene registrata, ossia memorizzata. Ogni uomo e ogni anima sperimentano una giustizia assoluta tramite la contabilità esatta dei due cosmi.
3: Come abbiamo detto, tutte le forze, ogni energia sono in continuo movimento. In tutto c'è la coscienza universale, l'intelligenza eterna, Dio, la vita, il movimento. Nelle galassie, nelle cosiddette strade latte, ci sono gli ammassi stellari. Molti di questi ammassi stellari sono campi cosmici che vengono formati, tra l'altro, da un karma di gruppo. Sono pari a dei campi energetici di vibrazioni simili provenienti da determinati tipi di persone, che per esempio approvano insieme le guerre, producono armamenti e fanno condurre guerre, oppure da coloro che fanno uccidere i loro simili o che costringono i propri simili all'asservimento e alla prostituzione, da coloro che non intraprendono nulla per fermare la fame nel mondo, nonostante avrebbero la possibilità di aiutare. In questi ammassi sono memorizzate le colpe delle persone che accumulano ricchezze, malgrado altri soffrano la miseria o a causa di malattie. Da coloro che uccidono intenzionalmente gli animali o approvano gli esperimenti sugli animali e li effettuano. Da coloro che sfruttano la terra, che abbattono le piante nel pieno della linfa, che distruggono specie vegetali e tante altre cose.
5: Tutte queste infrazioni karmiche, nel loro insieme, formano un karma di gruppo. Le persone di questo genere, a seconda della loro parte di colpa, sono legate addirittura al karma del mondo. Le singole correlazioni energetiche di ogni uomo che è legato ai campi cosmici o a un karma di gruppo o al karma del mondo sono memorizzate in ogni dettaglio anche nella sua anima. Anche gli aspetti negativi memorizzati in ogni anima sono costantemente in movimento. Il pro e il contro di ogni momento della vita dell'uomo vengono soppesati in modo preciso, valutati e aggiornati in base al volume energetico. Oltre a essere memorizzato nell'anima, il comportamento contrario alla legge nell'insieme di tutti i suoi dettagli è registrato anche nelle costellazioni planetarie di sostanza più sottile. Ogni uomo e ogni anima sono un microcosmo nel macrocosmo universale. Le vie che l'uomo segue e anche le vie di ogni anima sono fondamentalmente diverse tra loro. La via di ognuno passa attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo materiale e in seguito, dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima passa nelle costellazioni planetarie corrispondenti del cosmo di sostanza più sottile, fino ad arrivare al regno di Dio, al macrocosmo assoluto di sostanza fine. È possibile che questo cammino cosmico sia molto lungo. L'anima ha anche la possibilità di interrompere di propria iniziativa il suo cammino diretto per incarnarsi di nuovo, per entrare di nuovo in una veste umana. Ogni uomo e ogni anima hanno il libero arbitrio. Di conseguenza, ogni uomo determina da sé il proprio cammino evolutivo in base al suo modo di comportarsi conforme o contrario all'eterna legge universale cosmica, che è la vita. Tutti i dettagli contrari alla legge cosmica, e quindi alla vita, incolpano l'anima del singolo, ma anche il suo corpo fisico. Da ciò derivano colpi del destino, afflizioni e malattie. Tuttavia, al di sopra di tutte queste cose c'è la misericordia di Dio. Essa dice: sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata e riconosci il tuo comportamento. Pentiti e sistema, ripara a ciò a cui puoi ancora porre rimedio e non ripetere più le stesse o simili cose. Ciò vale per i contenuti di tutti i nostri sentimenti, pensieri, di tutte le nostre parole e azioni, inclusi tutti i nostri desideri negativi. Già Gesù di Nazareth insegnò: mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione.
1: Ora sappiamo quindi che tutto è energia. L'energia è in continuo movimento e in continua trasformazione. Se noi uomini impariamo dai nostri errori e anneliamo ad accettare la legge universale cosmica, la coscienza universale, lo spirito dell'amore, dell'unità, della libertà e della pace, e ad osservarci per compiere i passi verso la libertà cosmica, allora nella nostra anima e in noi come uomini avviene quanto segue. Le negatività, i pesi che portiamo, il fardello delle energie negative che ci trascinano in basso, si trasformano poco a poco in energie positive, leggere e piene di forza. Diveniamo più gioiosi, più felici e, se è bene per noi, più sani. Dato che ogni uomo è il microcosmo nei due macrocosmi, la stessa cosa avviene sia per l'anima sia per l'uomo. Su questo cammino che ci porta a trasformare le energie, l'anima dell'uomo diviene quindi più luminosa, il suo corpo fisico assume una vibrazione più leggera. La vita terrena di una tale persona diviene più equilibrata. L'uomo diviene più comprensivo, più disponibile e più giudizioso. Nell'insieme si può quindi dire che l'uomo si trova sulla lunghezza d'onda della vita positiva. Ripetiamo ancora una volta. L'insieme del comportamento di ogni uomo, ogni pro e contro, tutti i dettagli che sono a favore o contro i suoi simili e i regni della natura sono registrati. Tutte le negatività del nostro comportamento, dato che tutto è energia, di qualsiasi tipo esse siano, che a livello energetico corrispondono a persone che hanno gli stessi scopi e che hanno le loro stesse priorità, costituiscono un karma di gruppo o si legano a un karma di gruppo simile già esistente, oppure, in base all'intensità della colpa, entrano a far parte del karma del mondo. Tutto, ogni minima cosa viene registrato dal macrocosmo materiale e, allo stesso tempo, viene registrato, per l'anima, dal cosmo di sostanza più sottile, dalle costellazioni planetarie che corrispondono a livello energetico all'anima in base a ciò che il suo essere umano ha immesso. Facciamo un piccolo esempio che per molti è forse insignificante e che ha però un effetto. Chi abbatte un albero nel pieno della linfa o taglia degli alberi come decorazione dettata dalla tradizione per determinate occasioni può essere certo di essere registrato in uno di questi campi karmici del karma di gruppo, del macrocosmo e anche nel cosmo di sostanza più sottile. Viene comunque considerato quante volte e con quale intensità ogni singolo ha agito contro la vita.
3: Molte persone vivono alla giornata senza chiedersi che cosa provoco con il mio comportamento. La massa degli uomini si lega a tradizioni. I macrocosmi registrano, tra le altre cose, anche il ripetersi del depauperamento dettato dalla tradizione nei confronti della natura. Esso viene memorizzato in un karma di gruppo corrispondente oppure già nel karma del mondo. Solo poche persone sanno che se tagliano, si abbattono un albero o addirittura diverse piante nel pieno della linfa, anche le altre forme di vita, ovvero le altre piante della stessa specie, sperimentano la sofferenza che è stata inflitta alla loro specie, e ciò avviene su tutta la terra. Altrettanto vale per il mondo degli animali. Le sofferenze inflitte agli animali, oppure se essi vengono uccisi intenzionalmente e i loro corpi vengono squartati, tutte queste cose vengono percepite nei dettagli su tutta la terra dalle stesse specie animali. Il volume di tutte queste cose viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi. Dio è spirito. Lo spirito dell'infinito è la coscienza cosmica universale. A seconda della nostra cultura, noi uomini chiamiamo questa coscienza universale cosmica intelligenza assoluta, Allah, Jehova, oppure l'essere. In Occidente, lo spirito universale, lo spirito dell'infinito, viene chiamato Dio. È sempre lo stesso spirito, la stessa forza universale, onnipotente dell'infinito che ha la massima vibrazione, la coscienza universale. Lo spirito dell'infinito, la coscienza universale che è la vita in ogni cosa, è unità. La coscienza universale, lo spirito infinito che è unità, è costituito da innumerevoli sfaccettature della coscienza. I due macrocosmi, ovvero il macrocosmo materiale, nel quale è memorizzato prevalentemente il mondo tridimensionale, e il macrocosmo di sostanza più sottile, dove vivono le anime prive del corpo fisico in base al loro livello di coscienza, sono soltanto sfere della caduta che dopo un processo soggetto al tempo verranno inspirati di nuovo dall'eterna coscienza universale per entrare di nuovo a far parte del regno di Dio che esiste in eterno, del macrocosmo assoluto. Un tempo questi cosmi furono donati dal regno di Dio agli esseri divini che si erano ribellati a Dio, affinché essi li portassero con sé per avere una dimora provvisoria. I due macrocosmi, quello di sostanza più sottile e quello grossolano, sono quindi limitati nel tempo. Il cosmo materiale è la registrazione del mondo tridimensionale che è stato creato dalle anime cadute e dagli uomini. Nel macrocosmo materiale si trovano, come abbiamo già spiegato nella trasmissione precedente, le cosiddette matrici, ossia bozzoli energetici che servono per un'eventuale nuova incarnazione dell'anima affinché essa, ritornando in veste umana nel mondo tridimensionale, si ritrovi nelle condizioni di vita terrena che le corrispondono.
1: La coscienza cosmica universale è lo spirito dell'unità. Come abbiamo detto, egli opera in tutte le specie vegetali, in ogni animale, nel più piccolo e minuscolo essere vivente, come per esempio nei microbi. Lo spirito universale, la coscienza universale, è presente ovunque. Anche le sostanze di tutti i minerali fanno parte della coscienza universale. tutto, ogni cosa contiene la vita che è la coscienza universale. Non esiste nulla che non porti in sé la coscienza universale. Ogni atomo, ogni molecola, la parte più piccola dell'universo porta in sé la coscienza universale, la vita. Tutti gli uomini e le anime fanno parte della coscienza universale, la vita. Nel regno di Dio, invece, tutti gli esseri puri sono coscienza universale compressa. Il loro corpo spirituale è divino, ma non è Dio stesso. La differenza tra il far parte della coscienza universale, ossia di esserne parte, o essere invece coscienza universale compressa, è la seguente, e ora ripetiamo. Il cosmo materiale e il cosmo di sostanza sottile sono entrambi energie trasformate a un livello inferiore, frammenti che si sono staccati dal regno di Dio. Come abbiamo già detto, entrambi i cosmi sono temporali. Essi servono agli uomini e alle anime, agli esseri che si sono allontanati dalla coscienza universale, da Dio. L'allontanamento da Dio viene definito anche peccato. I regni della natura, tutti i minerali, tutte le forze della terra, come gli animali, le piante, i minerali, eccetera, non sono gravati di colpe. Essi furono donati agli uomini affinché questi si ravvedessero, comprendessero e cambiassero, affinché gli uomini trasformassero il proprio egoismo per raggiungere l'unità che è Dio, poiché ogni forma di vita fa parte dell'unità. Nel profondo della propria anima, l'uomo appartiene ad un'unica radice, che è l'unità in Dio. Nel profondo della sua anima, l'uomo non è di questo mondo. Il suo vero essere proviene dal regno di Dio, dalla coscienza universale che è Dio, l'eterna intelligenza, e farà prima o poi ritorno alle sue eterne radici dell'amore, dell'unità, della pace e della libertà. Anche se per l'anima il cammino può essere ancora molto lungo, essa percorrerà, come tutti, la via per sistemare le proprie colpe e seguirà quindi il cammino che la porta a dimenticare, per essere alla fine di nuovo un essere spirituale nell'eterna casa del Padre, presso Dio, suo Padre.
3: Purtroppo gli uomini per la maggior parte non hanno ancora compreso che incolpano se stessi e quindi la propria anima se agiscono contro l'unità che è la vita in Dio, ovvero contro i loro simili che sono a loro volta parte dell'unità cosmica, contro regni della natura, contro la terra nel suo insieme. Chi pensa e agisce in modo contrario alla vita pecca contro la coscienza universale, la legge universale, lo spirito della libertà, dell'unità e quindi contro la vita. Tante persone sono succubi della scienza. Molti pensano che la scienza dovrebbe conoscere le correlazioni cosmiche. Gli scienziati continuano a fare ricerche su ricerche, ma finora non sono ancora riusciti a scrutare fino in fondo l'intelligenza cosmica, la coscienza universale. Parlano per esempio dei cosiddetti buchi neri nel cosmo materiale e sanno che i buchi neri attirano pianeti e che in essi le energie si trasformano. Tuttavia, non hanno capito perché e a quale scopo.
6: La coscienza universale è la forza creatrice, è il creatore, che opera incessantemente anche nei macrocosmi di sostanza più raddensata, che fanno parte delle sfere della caduta e trasforma le energie, ossia dà loro una nuova forma per il bene dell'eterno essere, di cui fa parte l'intero universo. Secondo la legge della trasformazione energetica, i buchi neri possono essere definiti anche come dei macchinari di selezione cosmici, che trasformano le energie di parti di pianeti oppure interi pianeti e li assegnano ai cosmi corrispondenti. Queste energie passano poi nel cosmo di sostanza più sottile o entrano di nuovo nel macrocosmo di sostanza grossolana. A seconda se la vita sulla Terra continua a diffondersi o se può essere ricondotta nella legge eterna primordiale, nella coscienza universale. Per esempio, se molte specie animali muoiono o addirittura si estinguono e le stesse specie non ricompaiono poi più sulla Terra, alcuni pianeti o parti di pianeti del macrocosmo materiale vengono attirati dai buchi neri e trasformati in sostanze energetiche più sottili. Noi uomini definiamo questi cambiamenti nel macrocosmo materiale come il morire di pianeti o parti di pianeti.
5: Tuttavia non si può intendere questo morire in senso negativo. Nulla scompare da un momento all'altro dallo schermo della vita. Niente si dissolve nel nulla, e il nulla non esiste proprio. Si tratta di un morire inteso come segue: cessare di esistere in una determinata forma per trasformarsi in una forma dell'essere diversa e più elevata, più radiosa, più luminosa, che si avvicina di più all'origine spirituale. I buchi neri attirano quindi magneticamente i pianeti o le parti di pianeti che devono essere trasformati, come per esempio specie di animali che non prendono più forma sulla Terra, oppure aspetti negativi immessi da persone in passato e che vengono trasformati a livello energetico perché le loro anime si evolvono sulla via per sistemare e che porta a dimenticare. Lo spirito creatore, la coscienza universale, agisce instancabilmente. Egli opera nel cosmo di sostanza più sottile, dove si intrattengono le anime. Egli agisce nella Terra, su di essa e sopra di essa, e nel macrocosmo materiale. Egli è colui che dirige le forze, che trasforma le energie in sostanze più sottili, in forze più sottili, oppure anche di nuovo in sostanze più grossolane, che vengono poi assegnate al macrocosmo materiale. Ciò avviene, tra l'altro, quando le anime si incarnano, oppure quando alcune specie naturali ricompaiono sulla Terra, come per esempio specie di animali o di piante. È necessario prendere coscienza di correlazioni di dimensioni più ampie. E per questo ripetiamo alcuni concetti. Sia che l'uomo approvi soltanto determinate strutture e tradizioni sulla Terra o che ne sia coinvolto, sia che tragga profitto da progetti che sono contro la Terra con le sue forme di vita e le sue risorse e tante altre cose, tutto, ogni minima cosa, viene soppesata, valutata e registrata in base all'intensità che riguarda il singolo.
7: Cari amici all'ascolto, sarebbe possibile dire ancora tante cose, spiegare tantissimi aspetti della contabilità cosmica, sulla memorizzazione e sulla coscienza universale. Si potrebbero riempire intere collane di libri sul tema dell'uomo, del microcosmo nel macrocosmo, oppure l'anima nelle sfere di purificazione, sui dettagli del dare e dell'avere, sulla giustizia assoluta della coscienza universale. Senza tuttavia, riuscire a riportare tutto ciò che ci sarebbe da dire. Se desiderate leggere il testo di questa trasmissione, potete richiedere il libro omonimo nelle migliori librerie. Siamo giunti al termine della seconda parte di questa serie e siamo naturalmente contenti se vi rimetterete all'ascolto per la prossima trasmissione. Per oggi ci congediamo da voi e vi auguriamo giornate interessanti che vi portino tante conoscenze. Arrivederci ed un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice: riconosci te stesso. Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo Potrebbe essere per i miei figli, che vivono come anime, un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo: con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo? E l'egoismo con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, com'ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La Madre Terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la Madre Terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate ogni singolo. Inizia a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla Terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Abermals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Unter unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa. Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo. E percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo. La possente unità dell'amore, che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo e il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la Madre Terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi e improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche.
0: Es sind
1: sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali.
0: Der Götze.
1: Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore.
0: Immer dann, wenn wir
1: ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola è la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici a chi non piacerebbe, ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio. Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione, perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata, significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili, perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
0: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno, che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato. Sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena. Tuttavia, il più delle volte, essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della Terra,

0: grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'Infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore,

0: interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani, al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri, e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
2: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
3: beseelen.
0: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli, eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
1: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre, c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico, orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
1: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
2: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, sul grado dell'ordine, e vi salutiamo cordialmente. Oggi siamo arrivati alla 14ª puntata. Sulla via interiore, la via del Cristo Dio, sentiamo sempre che Dio è in noi. Ma come possiamo raggiungere la comunicazione con lo Spirito libero, con Dio in noi? Possiamo diventare consapevoli che Dio è la vera vita, è nel nostro respiro, è la forza senza la quale non potremmo vivere, è la luce in noi, nel profondo della nostra anima. È l'amore infinito che pervade tutto e che opera eternamente nella sua creazione e così anche in noi. Se desideriamo sviluppare questa comunicazione con Dio in noi, dobbiamo purificare il nostro tempio ed entrare nel silenzio interiore. Questo silenzio interiore, l'orientamento costante su Dio in noi, è la meta degli esercizi e dei compiti che ci vengono dati, in particolare sul livello dell'ordine. Le spiegazioni e i compiti per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica ci sono stati dati dal Regno di Dio tramite la sapienza divina. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ci ha rivelato i compiti e gli esercizi tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Gabriele ci ha poi dato ulteriori spiegazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il capitolo Autoconoscenza tramite l'educazione dell'udito, dell'olfatto e del gusto. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo quali allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che l'uomo non è isolato dall'ambiente in cui vive, ma che, come un emittente e una ricevente, siamo costantemente in comunicazione con le energie sulle quali orientiamo le nostre antenne, per esempio tramite i nostri sensi. Essi ci trasmettono continuamente tante impressioni, portandoci così nell'esteriore. È quindi importante educare i sensi e affinarli, e abbiamo già ricevuto compiti ed esercizi per farlo. Ora continuiamo a leggere dal testo quello che il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha spiegato a questo riguardo. Chi educa correttamente i propri sensi, li affina e nobilita i propri pensieri, giungerà alla libertà interiore e alla vera grandezza. Che cosa avviene quindi nell'anima quando l'uomo affina i propri sensi? Innanzitutto, l'anima e i suoi involucri si rischiarano, dato che la forza eterna trasforma molte cose che l'uomo, grazie all'affinamento del proprio essere, delle proprie sensazioni e pensieri, non dovrà più sopportare. Inoltre, gli atomi spirituali si orientano gradualmente sul nucleo incorruttibile dell'anima, sulla luce centrale, sulla forza primordiale, da dove le energie scorreranno poi più intensamente nell'anima e nel corpo. Le forze che scorrono più intensamente dal nucleo centrale hanno un effetto positivo sull'anima e sul corpo. La forza vitale intensificata porta salute, felicità e appagamento. Grazie alla forza che scorre con maggiore intensità dal nucleo centrale, Dio, si dilata anche la coscienza spirituale dell'anima. L'anima e l'uomo divengono più silenziosi e più ricettivi per la forza eterna. Fratello Emanuele ci ha spiegato di nuovo. Sul grado dell'ordine, l'allievo si sforza di lavorare e di procedere dall'esterno verso l'interno, affinando i propri sensi e controllando i propri pensieri. Quando l'allievo avrà affinato i propri sensi, messo ordine nei propri pensieri e controllato il suo modo di parlare, vivrà sempre più dall'interiore verso l'esteriore. Questo significa che l'allievo ha sistemato ampiamente il proprio passato e che vive nel presente. Pianificherà quindi il futuro insieme a Dio.
2: Dopo queste spiegazioni profonde, continuiamo a leggere dal testo un nuovo compito che ci viene dato dal cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, per educare i sensi dell'olfatto e del gusto. Gli allievi in cammino sulla via che conduce alla vita interiore si esercitano anche nell'educare il gusto e l'olfatto. Le persone che desiderano affinare i propri sensi non registreranno consapevolmente, ovunque vadano o si trovino, gli odori e i profumi che l'organo dell'olfatto percepisce. Registrare consapevolmente significa riflettere a lungo e parlare di questi odori. Nell'istruzione, Gabriele fece presente quanto segue. Non dovremmo quindi mettere il naso ovunque, neppure nelle pentole in cui cuoce la carne. E nel testo di istruzione, fratello Emanuele ci ammonisce con le seguenti parole. I pensieri e le parole sono forze. Essi esercitano il loro influsso sull'uomo e attorno all'uomo, che pensa, per esempio, agli odori e ne parla a lungo e annusa la fonte del profumo. Se l'uomo parla, ad esempio, di odori sgradevoli e cattivi, rafforza questa vibrazione dentro di sé, poiché anche l'odore e il profumo sono vibrazioni. Così facendo, egli attira il complesso di odori che poi agisce su di lui. Queste vibrazioni si ripercuotono poi sull'organismo, influenzando più intensamente il senso del gusto e dell'olfatto e stimolando altri desideri dei sensi. L'uomo viene spinto dai suoi sensi e i suoi desideri lo mettono in agitazione, richiedendo questo e quello, spingendolo a comprare una cosa o l'altra o a mangiare un determinato cibo. Gabriele disse: quante volte abbiamo fatto noi stessi l'esperienza che ci è bastato sentire un odore perché in noi nascesse il desiderio di mangiare un dolce, o perché venisse stimolata una simile associazione di idee, o per essere indotti ad acquistare determinati generi voluttuari. Veniamo quindi spinti dai nostri sensi, orientati verso l'esterno. Fratello Emanuele ha rivelato: l'essere spinti provoca disarmonia e tensione del sistema nervoso, da cui derivano giochi di pensieri e di parole che trascinano a loro volta l'uomo in basse sfere di vibrazione, dato che l'anima e il corpo perdono energia. I profumi naturali, come quelli dei fiori, dei cespugli e degli alberi, hanno invece un effetto positivo e fungono da stimolo per l'anima. Essi suscitano nell'anima e nel corpo le armonie che affluiscono dalle forme di vita pure all'uomo orientato in modo corrispondente. Chi nobilita i propri sensi giunge alla nobiltà dell'anima e alla propria coscienza spirituale, alla figliolanza divina. Tutto ciò che è puro, nobile e bello racchiude in sé la forza dell'amore che diviene attiva attraverso l'altruismo, pervade di luce l'anima e l'uomo e irradia l'organismo. Non appena l'organo dell'olfatto percepisce odori e profumi, anche l'organo del gusto li registra. Gli organi dell'olfatto e del gusto trasmettono quanto hanno percepito alle cellule cerebrali, che registrano immediatamente queste vibrazioni e influenzano tutti gli altri organi sensoriali.
0: Leggiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito a questi esercizi. Caro fratello, cara sorella, ora educhiamo anche i nostri organi dell'olfatto e del gusto. Eseguiamo questi esercizi come quelli precedenti, alternando nuovamente due giornate interiori a due esteriori. Apprendiamo quali carenze abbiamo ancora in noi. Nel corso delle prime due giornate ci sforziamo di non assorbire nel nostro interiore gli odori e i profumi esterni. Non prestiamo attenzione agli odori, non annusiamo tutto ciò che odora, neppure le pentole in cui cuociono la minestra o la carne. Non pensiamo agli odori e ai profumi e non ne parliamo. Abbiamo sentito che pensando a quello che ci tocca e parlandone non facciamo che rafforzarlo. Nel corso delle due giornate interiori ci sforziamo di assorbire coscientemente il profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi. Non rifiutiamo i profumi delicati e tenui. Tuttavia, vogliamo accogliere consapevolmente i profumi della natura. Annotiamo di nuovo le nostre impressioni, sensazioni e pensieri sulla pagina destra del diario mistico, dove scriveremo anche quello che il nostro palato avverte nel corso di queste due giornate interiori. Il diario ci dice quindi chi ancora siamo. Inoltre, durante queste due giornate interiori consumeremo il nostro cibo con disciplina e concentrazione. Assumendo il cibo in modo disciplinato e concentrato, affiniamo anche il senso del gusto. Ogni boccone che portiamo al nostro organo del gusto va masticato coscientemente e armoniosamente. Dovremo prenderci del tempo per il pasto. Ogni pasto dovrebbe essere un atto sacro che esprime la nostra gratitudine a Dio per il cibo che Egli dona ai Suoi figli terreni. Mangiare con disciplina e concentrazione significa anche prendere un altro boccone solo quando la bocca è vuota, ossia quando il cibo ben masticato è passato all'organo digestivo, allo stomaco. Riprenderemo una quantità non eccessiva di cibo con il cucchiaio o con la forchetta solo dopo aver ben masticato e ingerito il cibo.
1: Gabriele ci ha dato anche altre indicazioni. Consumando il pasto in armonia, nobilitiamo anche i nostri sensi. La nobilitazione dei nostri cinque sensi umani produce i suoi effetti positivi anche sull'anima. Così facendo, contribuiamo a nobilitare anche il nostro corpo spirituale e a far venire gradualmente alla luce la nobiltà del nostro vero essere. Assumendo il cibo in armonia, entriamo gradualmente in una vibrazione più elevata, per cui i pensieri negativi e i desideri non ci toccheranno o non ci agiteranno più così spesso dall'interiore. Sappiamo che molte cose possono prosciugarsi in noi senza che le dobbiamo sperimentare o senza che dobbiamo addirittura soffrire per causa loro. Un modo corretto di assumere il cibo e le buone maniere a tavola contribuiscono all'armonia interiore. Che cosa accade se mentre stiamo ancora masticando ricominciamo già a muovere il cucchiaio, la forchetta e il coltello? Se il cibo è già pronto sul cucchiaio o sulla forchetta prima che il boccone precedente sia passato all'organo digestivo, lo stomaco ci sollecita e ci induce a masticare più in fretta. Il cibo che passa allo stomaco senza essere stato sufficientemente masticato può col tempo non solo produrre complicazioni come ad esempio disturbi allo stomaco, ma può anche provocare disarmonie di vario genere, dato che lo stomaco e gli altri organi devono lavorare più intensamente, consumando così troppa energia del corpo. Inoltre, quando si assume il cibo in fretta e senza controllo, i sensi del gusto e dell'olfatto si orientano sempre più verso l'esterno, richiedendo più cibo e bevande, nonché piaceri culinari di vario genere. Lo stesso vale anche per le bevande. Il contenuto del bicchiere, forse addirittura gelato, non deve essere svuotato in una volta. Coloro che percorrono il sentiero della nobilitazione bevono a piccoli sorsi.
2: Anche in questo esercizio, per affinare il senso dell'olfatto e del gusto, alle due giornate interiori seguono due giornate esteriori. Nel testo Gabriele spiega: possiamo riconoscere in continuazione che non appena nobilitiamo i nostri sensi, si nobilitano anche la nostra anima e l'intera struttura del nostro corpo. Contemporaneamente, gli involucri dell'anima diventano più luminosi e conseguiamo un orientamento costante sulla forza incorruttibile, su Dio, il nucleo centrale dell'anima. Nel corso di queste due giornate interiori diverremo quindi consapevoli di chi siamo e aspireremo alla nobiltà interiore affinando i sensi. Per mettere in movimento nel nostro interiore il conscio e il subconscio e anche gli involucri dell'anima, faremo seguire di nuovo due giornate esteriori. Dopo le due giornate interiori, seguiranno quindi nuovamente due giornate esteriori, in cui lasceremo nuovamente libero corso al gusto e all'olfatto, senza tener conto di quanto osservato durante le due giornate interiori. Si ripresentano le vecchie abitudini. Mentre stiamo ancora masticando un boccone, ne prendiamo automaticamente un altro, come al solito, ponendolo sul cucchiaio o sulla forchetta. Anche bere con la bocca piena fa parte delle vecchie abitudini. Anche questo è permesso nelle giornate esteriori, ma senza forzature. Dunque, non ci mortifichiamo, né ci costringiamo a fare ciò che non siamo soliti fare. Per due giorni vivremo quindi come abbiamo vissuto quando non avevamo ancora sapere e conoscenze spirituali. Scriviamo nuovamente nel nostro diario mistico, questa volta sulla pagina sinistra, i pensieri e i sentimenti essenziali registrati durante le giornate esteriori. Caro fratello, cara sorella, sei libero di fare o di non fare questi esercizi. Sulla via interiore non vi è alcuna costrizione. Puoi fare questi esercizi ogni 15 giorni o solo una volta al mese, o non farli del tutto, oppure solo quando avrai riconosciuto che contribuiscono ad affinare la tua anima e il tuo corpo, quando avrai riconosciuto che anche grazie a questo esercizio e alla realizzazione la tua coscienza diviene più libera e ti rivela sempre più quali sono ancora le tue mancanze.
1: Cari amici, spesso non ci rendiamo conto dell'influsso che i nostri pensieri, le nostre sensazioni negative, ma anche le nostre abitudini, potremmo quindi dire il disordine che c'è in noi, hanno su di noi. Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Quanto più adombrati sono l'anima e il corpo, tanto meno forza spirituale affluisce in ambedue, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano così sempre più verso l'esterno, nel mondo degli stimoli dei sensi. L'uomo irrequieto cerca poi forza ed energia vitale nell'esteriore. La via d'uscita consiste spesso nel consumo esagerato di cibo, di generi voluttuari e di tranquillanti. Ricorriamo così anche all'alcol e al fumo e abbiamo sempre più necessità di piaceri culinari. Queste cose sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene pertanto sempre più pigro e incurante. Se si affida a una tale persona un compito che essa non è disposta ad eseguire, entra immediatamente in uno stato di rassegnazione, dato che è stata strappata dalla sua letargia. Ogni rassegnazione provoca a sua volta sensazioni e pensieri negativi, che in determinate circostanze possono poi dare origine ad altre cause e a una ricaduta nei vecchi moti e nelle vecchie tendenze umane. Ognuno di noi determina quindi come vogliamo orientare la nostra vita e ognuno ha la libertà di decidersi. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ricordato la legge della libertà. Servirebbe a poco e non sarebbe edificante se io, vostro insegnante, dicessi semplicemente: dovete fare questo e non dovete fare quello. Infatti, ogni uomo ha il libero arbitrio, anche sulla via interiore.
0: Gabriele ci ha spiegato in merito. Sentire ancora una volta queste cose è una ripetizione necessaria per tutti noi. Dobbiamo quindi sperimentare personalmente cosa significhi vivere interiorizzati o rimanere nell'esteriore. Distrarsi nel mondo e non raggiungere lo scopo della nostra vita, oppure purificarsi e nobilitarsi. Tramite l'autoconoscenza, ossia facendo esperienze sul nostro corpo, saremo disposti ad affermare sempre più la via spirituale e a percorrerla per liberarci dalla nostra bassa indole. Essere liberi significa avere sempre meno esigenze terrene per se stessi e sempre meno desideri ed esigenze nei confronti del prossimo. Finché manteniamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci aspettiamo che il prossimo faccia questo o quello, saremo legati alle sue opinioni e ai suoi concetti. Chi ha ancora forti pretese terrene per se stesso, chi fa circolare i propri pensieri attorno alle proprie esigenze personali perché desidera possedere o procurarsi determinate cose che lo opprimono e offuscano, non ha ancora il cuore libero per percorrere la via interiore. Cari amici all'ascolto, anche nella trasmissione di oggi abbiamo ricevuto molti aiuti per fare i passi verso la vera libertà interiore in noi e, come abbiamo sentito, per liberarci dalle nostre pretese e aspettative e in fondo dalle nostre colpe, dalle nostre ombre, orientandoci invece sempre più sulla forza incorruttibile, Dio, sul nucleo centrale della nostra anima, affinché la fiamma del Cristo Dio in noi possa splendere sempre più. In noi possiamo trovare protezione, speranza e fiducia e passo per passo giungere alla certezza che Dio è in noi e ci aiuta ogni momento. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata per imparare ancora insieme a noi sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo. La prossima volta parleremo della pianificazione e del significato delle parole di Gesù di Nazareth: ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli, lo fate a me. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della serie di trasmissioni intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gesù di Nazaret era un uomo semplice del popolo, eppure già all'età di 12 anni stupiva con la sua intelligenza e saggezza gli studiosi della legge del Tempio. Più tardi, come giovane uomo, fu spesso in cammino insieme ai suoi discepoli e alle sue discepole, portando loro la verità dei cieli, nonostante di questo periodo non fu tramandato quasi nulla. Istruì i suoi seguaci in modo dettagliato in merito alle grandi correlazioni che regolano la vita, dalla materia al cosmo di sostanza fine, dall'origine dell'uomo alla meta finale del suo percorso, dal significato e scopo della vita terrena e molte altre cose ancora. Nella nostra epoca, Gesù il Cristo istruisce nuovamente l'umanità. A questo scopo lo spirito libero, lo spirito cosmico infinito, che noi chiamiamo anche intelligenza eterna, si è preso una traduttrice in grado di tradurre la sua lingua di luce in linguaggio umano. È la sua portavoce, Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Attraverso di lei, il Cristo rivelò i grandi insegnamenti cosmici. E in una serie di trasmissioni, Gabriele diede in merito delle spiegazioni dettagliate che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti e ad applicarli nella nostra vita quotidiana, ad esempio in famiglia o sul lavoro. Gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in un volume unico, dai quali leggiamo degli estratti in questa serie di trasmissioni. 2000 anni fa Gesù di Nazaret portò i suoi grandi insegnamenti cosmici solo nell'ambito di una piccola cerchia di seguaci. Oggi i suoi insegnamenti fanno letteralmente il giro del mondo, infatti queste trasmissioni vengono tradotte in molte lingue e mandate in onda attraverso numerose stazioni televisive. Una di queste, ad esempio, è l'emittente Nuova Gerusalemme. Uno spettatore in India ha chiesto che cosa significhi questo nome e noi desideriamo volentieri rispondere. Nuova Gerusalemme è lo spirito libero nel cuore degli uomini che pregano lo spirito universale, l'eterno, nel profondo della loro anima. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, chi lo desidera può ora continuare ad imparare insieme a noi. Per questo leggiamo, insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, degli estratti dal secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici.
2: Christus spricht in seinen großen kosmischen Lehren.
3: Cristo dice nei suoi grandi insegnamenti cosmici: tutto è in te. La vita è in te. E tu la compi dal tuo interiore. Dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Perciò non esiste nessun sopra e sotto, davanti e dietro. Non c'è destra e sinistra. L'unità universale è un potente cristallo che sfavilla in tutte le sfaccettature della vita interiore e ogni irradiazione compenetra ogni sfaccettatura. L'uomo parla di sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra, perché vede solo con gli occhi esteriori e registra solo i riflessi della verità. Cari ascoltatori e ascoltatrici, per noi esseri umani non è facile comprendere il contenuto di queste parole, pertanto siamo molto grati per le spiegazioni che riceviamo da Gabriele. Abbiamo sentito: dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Questa frase viene ora spiegata meglio da Gabriele. Teniamo presente, gli esseri puri nell'eterno essere vivono nella corrente eterna, nella legge. Nell'eterno essere non c'è alcuna proiezione. La legge è eternamente fluente, pervade eternamente ogni cosa, è assoluta. È la possente corrente nella quale ogni essere vive e ha la propria esistenza, alla quale attinge e dona, nella quale ogni essere è, si muove e agisce. Per questo motivo non ci sono ombre. Solo l'uomo crea ombre. Le crea attraverso le sue proiezioni, poiché utilizza in modo errato una parte delle forze che Dio ha dato in prestito ai suoi figli della caduta. Prende queste forze positive, la legge eterna, e le inverte dall'amore divino all'amore egocentrico. Gli aspetti del nostro amore egocentrico sono proiezioni. Le ombre dei nostri peccati si pongono sulla nostra anima e, dalla nostra anima, si irradiano nel nostro corpo e al tempo stesso negli astri del sistema del computer delle sfere di purificazione. Queste sono le proiezioni del nostro ego umano. Ognuno porta delle ombre diverse in base alle colpe presenti. Gli aspetti umani sono quindi i peccati, ciò che è contro l'anima. Gabriele continua a spiegare. Le ombre della nostra anima si manifestano in tutte le espressioni della nostra vita umana. Luce e ombra guardano attraverso i nostri occhi. Così come noi vediamo il nostro ambiente. Così l'umanità si crea il proprio mondo, costituito da nient'altro che dalla somma di tutte le proiezioni dei singoli uomini. Attraverso innumerevoli generazioni, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato ombre e con queste il nostro mondo, poiché l'uomo e la densità degli aspetti umani sono energia trasformata a un livello più basso, raddensata, quindi energia divina trasformata. Anche quello che si irradia verso di noi è costituito da riflessi. Percepiamo di nuovo solo quello che abbiamo emesso. Così vediamo il nostro prossimo, così ascoltiamo il nostro prossimo, così odoriamo, gustiamo e tocchiamo. Tutto è costituito dalle nostre proiezioni e i riflessi delle nostre proiezioni, che si irradiano verso di noi dal nostro ambiente, sono di nuovo l'ego, gli aspetti umani.
1: Cari amici, per questo motivo nella materia esiste un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, una destra e una sinistra, perché tutto è raddensato e noi vediamo sempre solo le pareti, la densità. Ma lo Spirito compenetra la sostanza raddensata. Per lui non esiste sopra e sotto, non esiste destra e sinistra. Immaginiamoci di trovarci all'interno di un cristallo che è in continuo movimento. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Dov'è la destra e la sinistra? Il davanti e il dietro? Tutto l'universo è come un cristallo. Tutto si compenetra reciprocamente. Questo significa che l'intero universo, l'essere puro, è forza che compenetra ogni cosa, la legge eterna. Cristo spiega ulteriormente nei suoi insegnamenti. Con il suo comportamento umano errato, l'uomo creò la sostanza raddensata, da cui ebbe origine il modo di pensare in tre dimensioni. Infatti, con i suoi occhi fisici, l'uomo vede solo le pareti del suo mondo bozzolo, che egli stesso si è creato, lo ritiene reale e lo considera come la sua qualità di vita. La sostanza raddensata, la materia, non è altro che energia divina trasformata a un livello inferiore, l'inversione della luce in ombra. Chi vive in questo mondo d'ombre dell'uomo ha un'anima adombrata e si trova sulla terra quale essere umano per scontare ciò con cui l'anima ha contribuito ad adombrare la totalità. A meno che l'essere di luce non sia venuto per incarico dell'Onnipotente per indicare le vie che l'uomo, l'anima adombrata, deve percorrere per liberarsi dal labirinto del suo ego oscuro.
3: Ascoltiamo in merito le spiegazioni di Gabriele. Il nostro mondo bozzolo è il plasma, la nostra aura. Le ombre della nostra anima si irradiano attraverso il corpo, avvolgendoci come un bozzolo. E noi viviamo in questo mondo bozzolo simile a un plasma. Se noi ora parliamo, ci rivolgiamo al nostro plasma. La risposta è quello che c'è nel plasma, cioè di nuovo noi stessi. Tramite il nostro plasma, che chiamiamo anche la nostra aura, siamo collegati con gli astri delle sfere di purificazione e con gli astri materiali. Si dice, l'eco che sentiamo è uguale al nostro richiamo. Considerato dal punto di vista spirituale, possiamo dire che riceviamo nello stesso modo in cui trasmettiamo con il nostro ego. Questo avviene anche quando ci viene data una risposta dal nostro prossimo, poiché sentiamo quello che dice solo nel nostro plasma, traendone quindi soltanto quello che abbiamo registrato nel plasma e pertanto anche nell'anima e negli astri. Questo è il nostro mondo ristretto e tante persone sono così orgogliose di questo mondo limitato. Gabriele dà ulteriori chiarimenti per comprendere meglio queste correlazioni spirituali e spiega: il nostro compito e la nostra via consistono quindi nello sciogliere questo plasma. Gli involucri dell'anima sono questo plasma, costituito da irradiazione spirituale trasformata a un livello inferiore, dai bassi aspetti umani. Dobbiamo rendere gli involucri dell'anima sempre più luminosi e, con il tempo, dissolverli. Il divino si irradierà così attraverso la nostra anima e anche noi saremo collegati con il divino. La nostra aura sarà poi il divino, la legge dell'universo, e in questo modo saremo uniti con l'eterna patria. Saremo esseri del cosmo consapevoli, perché saremo tutt'uno con l'universo, tutt'uno con l'eterna corrente, poiché viviamo nella corrente, nell'eterno essere, in Dio. Dobbiamo quindi sciogliere il nostro plasma con il Cristo per poter guardare più in profondità. Solo allora potremo vedere in profondità i problemi del nostro prossimo e aiutarlo. In questo modo non vedremo solo l'involucro, solo l'uomo, ma vedremo attraverso il suo involucro, percepiremo i suoi sentimenti e pensieri e sapremo come poterlo aiutare, cosa dirgli e come affrontare tutto quello che ci viene incontro. Se siamo nel plasma, in ciò che è umano, parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, in base al suo plasma, in base alle sue ombre. Leggiamo ora un altro insegnamento del Cristo Dio. Egli dice: se vuoi mantenere l'ordine del Tempio, divieni cosciente che la vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? Se lo hai riconosciuto e vivi nel profondo del tuo tempio, attingi anche al profondo del tuo interiore. Quello che per l'uomo esteriorizzato è sopra o sotto, davanti o dietro, a destra o a sinistra, per l'uomo interiorizzato è la vita, la totalità dentro di lui. Per una migliore comprensione, Gabriele aggiunge quanto segue. Percepiamo nel profondo delle parole. La vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? A sinistra o a destra e anche davanti o dietro c'è sempre la totalità. Ovunque noi guardiamo, c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Egli è sempre la totalità nel tutto. Se guardiamo quindi davanti, vediamo la totalità. Se guardiamo dietro, vediamo di nuovo la totalità, poiché Dio è ovunque. Cosa c'è allora davanti? Cosa c'è dietro? Cosa c'è a destra e a sinistra, sopra e sotto? Se in noi c'è la totalità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto, allora c'è solo unità e solo la totalità, presente ovunque e quindi anche in noi.
1: Nell'eterno essere, nella nostra patria, non esiste il davanti, il dietro, la destra, la sinistra, sopra e sotto. Siamo noi uomini che abbiamo creato questo mondo tridimensionale con i pensieri e le aspirazioni dettate dalla nostra volontà propria, con il principio del mio e a me. I concetti di davanti, dietro, destra e sinistra sono sorti come conseguenza dell'esteriorizzazione. A causa dei nostri aspetti umani ci siamo separati dal nostro interiore, ci siamo allontanati da Dio, creando il nostro mondo, il mondo del nostro modo di pensare, sentire e volere umano. Di conseguenza, con i nostri aspetti umani, vediamo di nuovo solo l'esteriore, la materia, chiedendoci cosa c'è davanti, cosa c'è dietro, cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto. L'essere spirituale non chiede, solo noi uomini chiediamo. Cosa si trova dove? Cosa c'è davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto? Chiediamo perché non conosciamo noi stessi. Cari amici, se conosciamo e sperimentiamo noi stessi, il nostro vero essere, anche se utilizzeremo i concetti di sopra, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra, perché siamo uomini e viviamo nelle tre dimensioni, quello che è davanti lo vediamo nel profondo, allo stesso modo in cui vediamo ciò che è dietro. Vediamo nel profondo ciò che è a destra, nello stesso modo in cui vediamo ciò che è a sinistra. Lo stesso vale per quello che è sopra e sotto. Allora il nostro linguaggio sarà solo un concetto, un mezzo per comprendersi o per orientarsi nella dimensione della materia, ma compenetriamo tutto, poiché la legge di Dio compenetra ogni cosa. Se compenetriamo ogni cosa, il nostro mondo si trasforma gradualmente. L'intera struttura materiale diventerà più luminosa e leggera e con il tempo non ci sarà più la sostanza raddensata, poiché la dissolveremo insieme, realizzando le leggi di Dio.
0: der Gesetze Gottes. Es ist die Aufgabe der Wesen.
1: Il compito degli esseri in veste terrena è di portare non solo se stessi, ma tutto l'ambiente, l'intero pianeta Terra, a una vibrazione più elevata, a una struttura più luminosa e sottile. La spiritualizzazione della vita trasforma le forme di vita portandole a un livello più elevato. In questo modo avviene l'evoluzione dell'umanità e della Terra. Per mezzo di questa evoluzione scomparirà anche la limitazione dello spazio e del tempo.
3: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ciò che ascoltiamo negli insegnamenti cosmici è un insegnamento elevato, eppure è questo il percorso di ognuno di noi. Forse non siamo in grado di comprendere molte cose, ma Gabriele ci spiega il perché. Per noi è ancora difficile capire tutto questo, perché viviamo ancora nei programmi del davanti, dietro, sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel programma delle tre dimensioni. In queste tre dimensioni si svolgono anche i nostri programmi terreni e umani. In questo modo, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato il mondo. E ora lo vediamo così e crediamo che sia giusto e che tutto sia a posto. In realtà questo mondo è solo un regno di ombre, costituito dal gran numero di ombre di tante persone. Questo mondo è costituito dalle proiezioni degli innumerevoli esseri e uomini che, dall'inizio della caduta, hanno trasmesso e ricevuto nella sfera della volontà propria, creando così la sostanza raddensata. Ci incarniamo in questa sostanza raddensata, continuando a creare in base alla luce o alle ombre che abbiamo portato con noi. Così creiamo la nostra sostanza raddensata o sviluppiamo un'irradiazione più fine. Con un modo di pensare e di vivere luminoso, contribuiamo a rischiarare la vita in questo mondo e a compenetrare di luce il nostro pianeta.
1: Gabriele spiega ancora. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, altrimenti non comprenderemo la legge di Dio. Dobbiamo renderci conto che quello che è davanti è anche dietro, poiché Dio è in tutto. Egli è la totalità, indivisibile. Cresciamo dunque sempre più in questa consapevolezza. Quando qualcuno ci chiama, nel suo richiamo c'è tutta la totalità. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, nella sua domanda c'è la totalità. Quando qualcuno viene verso di noi, quale totalità? Ovunque rivolgiamo il nostro sguardo, contempliamo sempre la totalità. Questo avviene se siamo nel nostro interiore e manteniamo l'ordine del Tempio, se adempiamo sempre più la legge di Dio.
3: Forse qualcuno si chiederà come sia possibile mettere in pratica questi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele. Gabriele spiega in merito. Tutte queste sono indicazioni. Non ci possono portare direttamente alla consapevolezza, a cogliere che tutto è nel tutto, Dio, la totalità, nello stesso modo in cui si porge al prossimo un dono che accoglie e poi definisce come proprio. Queste indicazioni ci vogliono stimolare a dischiudere questa dimensione spirituale in noi stessi. E questo sarà possibile solo aprendoci a esse e permettendo che il nostro interiore ne venga toccato, poiché la vita interiore è la vita della nostra anima. L'uomo, l'involucro, la mente umana non lo comprende.
4: Der menschliche Verstand fasst es nicht.
3: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele ci dona ancora ulteriori esercizi per percorrere il cammino verso l'interiore della nostra anima. Se desideriamo profondamente avvicinarci al divino in noi, se ci riconosciamo negli attimi della nostra giornata e ci liberiamo sempre più dalla zavorra umana, porteremo con noi nella nostra vita quotidiana quello che ci viene donato negli insegnamenti della legge assoluta. Proviamo a farlo. Quando nelle prossime giornate ci verrà incontro il nostro prossimo, diveniamo consapevoli nel nostro cuore che è la totalità che ci viene incontro, Dio, poiché Egli è indivisibile. Rendiamoci anche conto che in quello che udiamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. In quello che vediamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Qualsiasi cosa udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo, è sempre la totalità, poiché Dio è indivisibile. Ripetendo in continuazione questo esercizio, impariamo a conoscere noi stessi. Se ci conosciamo, con il tempo questo ci aiuterà a conoscere anche il nostro prossimo. Avremo rispetto della vita, poiché in tutto c'è la totalità.
1: Cari amici, rendiamoci conto. Nella formica c'è la totalità, nella farfalla c'è la totalità, nel granello di sabbia c'è la totalità. Ci viene incontro nella formica, nella farfalla, nel granello di sabbia e si mostra a noi. E cosa dice spesso l'uomo? Un granello di sabbia, cos'è mai? Se ne sta lì, non ha nessuna importanza. Pensiamo e parliamo così, perché teniamo conto solo dell'involucro. Se impariamo a guardare oltre il granello di sabbia, allora lo afferriamo nell'interiore e percepiamo che in esso c'è di più. Sì, c'è tutto, la totalità, Dio. Comprendiamo così che ciò che sta davanti a noi è solo l'involucro, ma nell'involucro, dall'involucro, si irradia verso di noi l'essere Dio. Esercitiamoci a percepire la totalità, la vita interiore, anche nelle cose più piccole, e percepiremo sempre di più che in noi e in ogni cosa c'è la forza. Se essa è viva in noi, cosa significa davanti? Cosa vuol dire dietro? Cosa significano destra, sinistra, sopra e sotto? Se la totalità si irradia attraverso di noi, da tutto il nostro essere, che cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra? Sono concetti che ci possono aiutare a percepire, a presagire il nostro vero essere, che possono incoraggiarci a immergerci in questa bellezza, nobiltà, finezza, purezza dell'assoluto, per divenire liberi, liberi dal nostro ego umano. E nella misura in cui diveniamo liberi, lasciamo libero anche il nostro prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo esercizio Gabriele ci ha dato un compito meraviglioso. Proviamo semplicemente a metterlo in pratica. Sicuramente i prossimi giorni offriranno ad ognuno di noi molte possibilità per imparare a riconoscere in ogni cosa il tutto, la vita, poiché Dio è indivisibile. Desiderate ancora leggere in tutta calma il contenuto di questa trasmissione? Troverete questo testo nel libro di riferimento, ovvero il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Alla fine di questa trasmissione abbiamo sentito che nella misura in cui diveniamo liberi, lasceremo anche libero il nostro prossimo. Questo sarà il tema della prossima trasmissione. Inoltre, ci verrà spiegato come possiamo comprendere meglio il nostro prossimo e al tempo stesso rispettarlo. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente con noi per la prossima trasmissione. Saremo lieti di continuare ad imparare insieme a voi. Arrivederci alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e un augurio di ogni bene.

prima che anche tu ti prepari ad andare a dormire, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liobanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Nei mondi celesti, nella vostra casa eterna, non c'è né lotta né invidia, non c'è odio né inimicizia né discordia. Nella nostra patria eterna tutto è pacifico e tutto è in armonia, perché ogni essere spirituale ama il suo prossimo disinteressatamente ed è quindi libero e aperto a tutte le forme di vita. Là, nei cieli eterni, ci sono anche delle grandi e belle case. Possiamo anche chiamarle edifici dello Spirito di Dio. Lo stile architettonico degli edifici spirituali è abbastanza diverso da quello che troviamo su questa terra. Le dimore della patria sono senza peso. Hanno forme magnifiche, per esempio senza angoli e bordi. Sono irradiate dalla forza originaria eterna, dalla luce di nostro Padre. Di conseguenza, nella patria eterna non ci sono ombre, c'è solo la luce della sua luce. Negli edifici spirituali abitano gli esseri celesti. Ora avete sentito che noi li chiamiamo anche esseri spirituali o angeli. Essi vivono in grandi famiglie e sono in unità con tutti gli esseri spirituali, gli angeli, perché si amano molto.

cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E ora, cari bambini, auguro anche a voi, già da ora, una buona notte. Dormite bene.

Cari amici, un cordiale saluto a tutti. Vi diamo il benvenuto alla trasmissione odierna della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. È l'undicesima puntata sul grado del

0: L'ordine. La via interiore che conduce a Dio in noi è un'offerta fatta dal regno di Dio a ogni uomo, indipendentemente da qualsiasi religione o ideologia. È la via che ci conduce alla vera libertà interiore, alla pace in noi e con il nostro prossimo. Su questa via facciamo l'esperienza che ogni giorno è un dono, tempo prezioso, che possiamo utilizzare per imparare. Imparare come possiamo riconoscere sinceramente noi stessi e cambiare in modo positivo. Imparare come sviluppare valori etici e morali più elevati e trovare sicurezza e fiducia in noi, nella consapevolezza che Dio, la forza e l'amore infiniti è in ognuno di noi. Impariamo a pregare in noi, là dove splende la luce del Cristo Dio, la fiamma in noi, per andargli incontro in una nuova epoca che è iniziata, l'epoca messianica e sofianica. Il testo di istruzione per la via interiore verso la coscienza cosmica ci è stato dato dal regno di Dio tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, ha rivelato le spiegazioni e gli esercizi, e Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il quarto capitolo dal testo di istruzioni per la via verso la coscienza cosmica e proseguiamo con l'educazione dell'organo dell'udito. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggeremo le prossime parti del testo di istruzioni, quale allieve tra allievi. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti di oggi. E se avete domande sulla materia di istruzione, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione.
1: Prima di continuare con ulteriori spiegazioni ed esercizi sul grado dell'ordine, leggiamo alcune spiegazioni di Gabriele che ci incoraggia a porre delle buone fondamenta sul grado dell'ordine e quindi per la nostra via che conduce a Dio, per la nostra vita interiore. Sul grado dell'ordine vengono poste le fondamenta per i gradi successivi. Le fondamenta non possono essere costruite sulla sabbia. Questo significa che dovremmo fare gli esercizi con coerenza e con gioia, per poter porre delle basi solide per i successivi gradi che conducono al divino. Se pensiamo alla costruzione di una casa, sappiamo che devono essere gettate innanzitutto le fondamenta. Si procede dapprima agli scavi ad una certa profondità, affinché le fondamenta possano reggere. Si deve dunque scavare e asportare il terreno. Quindi si procede a porre le fondamenta nel terreno e una volta che esse si sono solidificate, si possono costruire altri piani, l'uno sull'altro. In modo analogo si procede sulla via interiore. Per poter cominciare a costruire la vita interiore, dobbiamo in primo luogo scavare dall'esterno verso l'interno. Ciò significa che dobbiamo innanzitutto smuovere molte cose, le negatività che si trovano in noi, e asportare ciò che non è spirituale, ciò che ci opprime. Tramite appositi esercizi, asportiamo molte negatività dal nostro interiore. Svuotiamo il nostro recipiente. Le fondamenta sono poi costituite dalla nobilitazione dei nostri sensi, dall'orientamento sul divino, dalla pace e dal silenzio in noi. Solo allora le fondamenta saranno solide. Se le fondamenta sono solide, si potranno poi costruire più rapidamente i piani successivi. Se esse invece non corrispondono al regolamento edilizio, dobbiamo riprendere il lavoro su di esse, finché non saranno ben solide. Assolvere il grado dell'ordine è un lavoro pesante. Un buon operaio getterà delle buone fondamenta, mentre un operaio mediocre getterà delle fondamenta poco solide. ben presto si renderà conto di non poter costruire la sua casa su di esse. Chi dunque lavora su di sé per amore per Dio, pone delle buone fondamenta.
2: Gabriele ci ha ricordato: chi ha poca fiducia in Dio, chi non nutre amore per Dio, pone delle fondamenta instabili. Eseguirà male gli esercizi dati dallo Spirito e non creerà perciò i presupposti necessari per poter edificare altri piani. Ripeto ancora una volta le parole di fratello Emanuele, dato che sono importanti per la via interiore. Se manca l'amore, non ci sarà alcuna via verso Dio, poiché Dio è amore. In questa rivelazione, fratello Emanuele ha dato istruzioni sull'educazione del cuore e dei sensi. Chi non ha ancora il cuore aperto per Dio non potrà neppure educare i sensi, dato che tutti i compiti gli sembreranno una mortificazione e non un lavoro necessario per superare se stesso, per liberarsi dal modo di pensare intellettuale, per raggiungere la sapienza interiore, la sapienza divina. Ogni inizio è difficile, ma chi nutre già un po' di amore per Dio supererà la propria infima indole. Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore compito che riguarda l'educazione del senso dell'udito. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ammoniti dicendo: cari allievi, educate quindi le vostre sensazioni, imparate a conoscervi sempre più profondamente. Attraverso l'autoconoscenza e la realizzazione vi libererete via via da tutto ciò che oggi ancora vi occupa. Giungerete quindi sempre più nel profondo dell'eterna coscienza, Dio. Tramite appositi esercizi richiamerete strati sempre più profondi del vostro ego umano per liberarvi da esso e poter penetrare nell'io sono universale, nella legge assoluta. Gabriele in merito ci disse: fratello Emanuele ci ammonì inoltre a non divenire tiepidi e a ripetere continuamente gli esercizi affinché ci sia sempre più facile vivere secondo la legge. Dovremmo anche prestare attenzione al ritmo del nostro corpo, ai nostri movimenti e gesti. Fratello Emanuele ci ha dato ulteriori compiti per riconoscere e controllare il ritmo del nostro corpo. Dall'educazione della vista passiamo ora a quella dell'udito. L'organo dell'udito rivolto verso l'esterno recepisce, consapevolmente o meno, suoni forti e disarmonici. Vogliamo educare il nostro udito affinché i rumori esterni non penetrino più in noi e affinché possiamo distanziarcene, per restare raccolti sempre più spesso e sempre più a lungo nel nostro interiore. Lavoriamo dall'esteriore verso l'interiore, per poi vivere dall'interiore verso l'esteriore.
0: Il compito che fratello Emanuele ci ha dato è il seguente. Ora percepisci consapevolmente i rumori forti. Essi penetrano nel tuo interiore, agiscono sul tuo sistema nervoso, mettendo in moto i pensieri che a loro volta agiscono sul sistema nervoso. I mutamenti che avvengono nell'interiore si manifestano esteriormente attraverso movimenti, gesti e modi di parlare corrispondenti. Pertanto, i suoni esterni che vibrano dentro di noi e influenzano il mondo dei nostri pensieri e il sistema nervoso si manifestano esteriormente nel ritmo del corpo. Caro fratello, cara sorella, esamina quindi l'effetto che i suoni disarmonici esteriori producono sul tuo interiore. Osserva i moti e i movimenti del tuo corpo. Annota nel tuo diario mistico l'esperienza che fai con questo esercizio. Annota ciò che hai riconosciuto sulla pagina a sinistra del tuo diario. Il compito successivo consiste nel lasciare entrare nel tuo interiore soltanto suoni armoniosi. Musica armoniosa, oppure il cinguettio armonioso di determinati tipi di uccelli, parole gentili e amorevoli dei tuoi simili. Lascia vibrare in te questi suoni armoniosi. L'eco si riflette nuovamente sul tuo corpo. Osserva ora il ritmo del tuo corpo, i tuoi movimenti, i tuoi pensieri e le tue parole. Annota sulla pagina destra del tuo diario ciò che sperimenti e osservi ora. Gabriele ci ha spiegato: caro fratello, cara sorella, dovrai quindi sperimentare tu stesso le armonie e le disarmonie, l'effetto che i pensieri negativi e quelli positivi producono nel tuo interiore e come si manifestano esteriormente. Proprio il ritmo fisico è particolarmente essenziale per riconoscersi e per armonizzarci.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione di fratello Emanuele. I pensieri armoniosi generano un ritmo del corpo armonioso. L'uomo è equilibrato ed è in grado di pensare in modo chiaro e concentrato. I pensieri disarmonici, invece, i pensieri egocentrici, di egoismo, odio e invidia, i pensieri che si occupano solo dei propri interessi, non solo trasformano l'aura che segna il tuo corpo, circondandolo come una corona energetica, ma si esternano anche in un ritmo fisico alterato. Osserva quindi come cambia il ritmo del tuo corpo quando, ad esempio, scrivi più in fretta, oppure quando ti gratti nervosamente il braccio o la gamba, quando gridi o reagisci con violenza perché il tuo bambino è entrato nell'appartamento con le scarpe sporche, oppure quando pulisci in fretta il pavimento o lavi la biancheria con movimenti rapidi. La fretta e disarmonia, il dinamismo e ritmo. Quando facciamo le cose di gran fretta, i nostri movimenti sono bruschi e duri. Lo sport agonistico oppure il correre in fretta alterano il ritmo fisico. L'uomo diviene affannato. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, continua con le sue spiegazioni dicendo: qualsiasi forma di nervosismo o agitazione che genera un ritmo fisico disarmonico intensifica l'attività dei pensieri. Se i pensieri non vengono riconosciuti e trattati adeguatamente, ossia rimessi e trasformati in forze positive e di comprensione, possono generare allora nuove cause. Anche il mangiare e il bere in fretta modificano il nostro ritmo fisico. Qualsiasi forma di fretta e di agitazione è indice di sensazioni e di pensieri negativi.
2: In merito, Gabriele ci ha spiegato: se non prestiamo attenzione a questi sintomi in noi, possono insorgere molteplici cause. Provochiamo delle cause oppure rafforziamo le rispondenze attive in noi, che manifestano poi i loro effetti. Se urtiamo il tavolo oppure la sedia, dovremo osservare la reazione del nostro corpo e i pensieri che seguono. Ciò che pensiamo in questa situazione si trova ancora in noi. Dovremmo però anche chiederci: qual è la causa per cui ho urtato il tavolo o la sedia? Quali pensieri, parole o azioni hanno preceduto l'urto? Tutti questi esercizi ci inducono a riconoscere noi stessi. Sperimentiamo chi siamo in realtà. Fratello Emanuele ci ha spiegato il senso di questi esercizi. Cari allievi, nel vostro interiore dovrebbe mettersi in movimento tutto ciò che è negativo, affinché fuoriescano i lati umani, le rispondenze che si trovano in voi. In questo modo giungerete alla profonda autoconoscenza e troverete la radice del vostro basso ego. Chi vince a poco se stesso scoprirà un mondo magnifico, riconoscerà se stesso quale figlio cosmico e si sentirà libero nella vita cosmica, privo di legami e paure. Infatti riconoscerà che se vive in modo positivo incontrerà solo cose positive. Le negatività ancora presenti emergeranno, ma non gli impediranno di aspirare ancor più profondamente alla vita con Dio. Chi procede con buoni risultati sulla via interiore riconoscerà ben presto che per l'uomo è magnifico vivere nello spirito libero, nello spirito del Cristo Dio. È meraviglioso quando il cuore parla e la mente non è altro che lo strumento del cuore e nel corso della sua evoluzione lo strumento dell'anima purificata. Cari allievi, detto globalmente, questa è la via interiore che conduce all'amore assoluto, è il sentiero dell'amore.
0: Fratello Emanuele ci ha posto una domanda alla quale ciascuno di noi dovrebbe rispondere per se stesso. Fino a che punto avete sviluppato nel vostro cuore l'amore per Dio, l'amore altruistico che tutto unisce, che rende l'uomo libero? Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più pure sono le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. A questo proposito, fratello Emanuele ci ha dato un criterio con il quale noi stessi possiamo esaminare il nostro modo di percepire, pensare e parlare. Quali tendenze vi caratterizzano ancora? Da esse potete dedurre il vostro amore per Dio, ossia quanto esso è grande o piccolo. Quanto più l'uomo percepisce, pensa e parla in modo nobile, tanto più sarà libero e altrettanto grande sarà il suo amore. L'interiore dà quindi l'impronta all'esteriore. Le vostre azioni, i vostri gesti, il vostro aspetto esteriore cambiano in base al vostro sviluppo interiore. L'armonia interiore si esterna in colori e forme, nei gesti, nei vostri movimenti, in tutto ciò che fate. Lo stesso vale per la disarmonia. Chi percorre seriamente la via lascia cadere poco alla volta la propria maschera, l'individualismo, e si comporta come è al momento. Quindi, chi percorre la via interiore con successo purifica la propria anima e il proprio subconscio. In tal modo le sue sensazioni e i suoi pensieri corrispondono alle sue parole.
2: Fratello Emanuele ci ha spiegato: l'individualismo è costituito dai lati personali, dalla parte umana, è ciò che costituisce la maschera e ciò che si nasconde dietro ad essa. Chi si toglie tale maschera ha fatto veramente un grande progresso sul sentiero dell'amore. L'individuo, l'egocentrismo, è il lato umano, il lato personale. L'uomo impersonale è l'essere divino in veste terrena, che percepisce e pensa in modo divino. L'individuo lavora con ciò che ha sviluppato esternamente, con il proprio intelletto. L'uomo divino, libero, l'essere impersonale, lavora con la coscienza dischiusa. Egli vivrà e opererà in questo mondo in base alla sua mentalità e alle sue caratteristiche spirituali. L'uomo non perde nulla se si libera dal proprio individualismo. Al contrario, riceve molto di più, riceve la sapienza divina. Gli individui possiedono solo sapere, raramente la sapienza. Le persone spirituali possiedono sapere e sapienza. La mentalità del vostro vero essere dovrà farsi varco in modo che l'interiore si rispecchi esteriormente.
1: Gabriele si è rivolta di nuovo a noi dicendo: posso trasmettervi gli incoraggiamenti che fratello Emanuele diede agli allievi della scuola intensiva nel 1984. Non scoraggiatevi. Siate coraggiosi. La libertà nello spirito del Cristo vi attende. Venite, e fatevi guidare ed appagare dalla verità interiore. Vostro fratello, che proviene dalla luce, vi prega. Siate coraggiosi. Sacrificate il basso ego. In verità, otterrete infinitamente di più. Sacrificate gli aspetti più bassi per poter vivere nel Supremo. Venite e siate pronti. Prendetevi per mano. Invocate colui che vi dà la forza per avvicinarvi a Lui, a nostro Padre. Il cielo si china verso la terra e le forze del cielo divengono attive nelle anime che amano Dio più di questo mondo. Incamminatevi. Il Cristo, vostro Redentore, è così vicino ad ognuno. Egli è in ascolto dentro di voi. Donategli il vostro amore. Deponete ai suoi piedi tutto ciò che vi impedisce di essere altruisti. Gioite e siate felici. L'anima ha sentito la chiamata del Signore. Fratello Emanuele ha concluso questa lezione con le parole: cari allievi, amici miei fratelli e sorelle, la benedizione del Signore vi accompagna, il suo amore vi avvolge. Siate fiduciosi, il Signore non vi abbandona. Siate consolati, l'amore vi è così vicino. Divenite altruisti, non vogliate nulla di vostra iniziativa. Lasciate che la volontà del Signore si compia in voi ed attraverso di voi, e sarete così anche protetti, avvolti dal suo grande e possente amore.
0: Cari amici, queste parole della Sapienza Divina ci trasmettono un soffio della libertà nello Spirito di Dio e ci fanno sentire quanto il Cristo, nostro Redentore e nostro Padre, ci siano vicini ogni attimo. Seguiamo la chiamata dal Regno di Dio, in modo che con la sua forza e con il suo aiuto, sul grado dell'ordine, possiamo porre delle buone fondamenta per la via interiore e per la nostra vita, come abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. Potremo così avvicinarci passo per passo a nostro Padre, Dio in noi. Se desiderate rileggere le parole di incoraggiamento di fratello Emanuele e gli esercizi e le spiegazioni che abbiamo ascoltato oggi, le trovate nel quarto capitolo del testo di istruzione per la via verso la coscienza cosmica. Se avete domande, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Con questo siamo giunti al termine della trasmissione di oggi e auguriamo a voi, a tutti noi, tanta forza e tante buone esperienze interiori. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede, chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice: affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave, nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa, preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina, o desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio oppure nostra? In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi. Inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà. Siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, «Grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io». E allora Dio dice, «Tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu». Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, «Aiutami, voglio fare questo e quello», non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo «la colpa è dell'altro», ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo «non sarebbe forse un compito per noi dire «la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte?» Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire «in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio». Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo «Sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina». Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
2: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo «adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli». È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche «posso contare su di te». Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, Se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
0: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori. E intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido

0: che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo, che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile. È divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente, io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore. E allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio. Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana. Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo, tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche, eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi. Hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. La nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge. Siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza. Con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo.
1: Danke, ewiger.
0: Grazie, o Eterno.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola e la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci, e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio Solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza, senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo, in quanto tale, non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili, perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
0: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno, che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato. Sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia, il più delle volte, essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'eterno essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole «riconosci te stesso» riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi. sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti.

0: significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani, al contrario.

0: li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
1: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
2: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
0: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché Egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con Lui. Io sono in Lui e Lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande Spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con Lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà Lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con Lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
1: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola, e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico, orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
0: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
1: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a un'altra istruzione data dalla sapienza divina della serie La vera scuola e la vita. Da quasi 50 anni riceviamo dal Regno di Dio innumerevoli risposte alle domande più importanti della nostra esistenza, in merito alla nostra provenienza dal Regno di Dio, alla nostra vita terrena e su come utilizzare le nostre giornate terrene. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono state date moltissime rivelazioni e istruzioni dalla sapienza divina per ogni persona, indipendentemente dalla sua cultura. Oggi leggiamo e ascoltiamo alcuni passaggi tratti da una di queste numerose istruzioni. All'inizio, Gabriele si è rivolta ai presenti con le seguenti parole.
0: Liebe Brüder,
1: cari fratelli, care sorelle, vorrei ora porre al centro la parola perché. E ora molti penseranno, cosa vuole dirci?
2: E Gabriele ha continuato dicendo, perché analizziamo così di rado il nostro modo di pensare, di parlare, tutto il nostro comportamento? Alcuni diranno, sì, ma cosa significa analizzare criticamente? Riflettiamo insieme. Quante volte pensiamo in modo diverso da come parliamo? Quante volte pensiamo male del nostro prossimo? Eventualmente nei nostri pensieri sono presenti aspetti di odio, invidia, inimicizia e litigio. Se dobbiamo parlarne, cerchiamo di abbellire questi nostri pensieri. Quindi le nostre parole sono spesso solo degli involucri, perché dentro di esse si trova qualcosa di diverso da ciò che diciamo, da quello che intendiamo o persino da quello che facciamo. Ci comportiamo in modo amichevole e disponibile, ma dietro c'è svalutazione, ostilità, forse addirittura odio e invidia. Tutto ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nel nostro comportamento, nei nostri modi di agire, lo memorizziamo nel nostro corpo fisico, nella nostra anima e infine negli astri, che chiamiamo astri di memorizzazione o sfere di purificazione. Questi costituiscono poi le vie che la nostra anima seguirà dopo la morte del corpo. Alcuni di noi non riescono a immaginare come avvenga questa memorizzazione, per cui vi faccio un esempio. Come si comporta un bambino piccolo? Deve imparare. Impara poco alla volta a stare in piedi. Sì, quante volte cade di nuovo a terra e piange e grida. Deve imparare poco alla volta a stare in piedi. Quando ha compreso come stare in una posizione eretta, rimane in piedi. E dove lo comprende? Nel cervello. La posizione eretta viene quindi memorizzata nel cervello, ma anche in tutto l'essere umano. Oppure il bambino impara a parlare. Siamo felici quando dice la prima parola, mamma o papà. Il bambino l'ha sentita, l'ha risentita moltissime volte e un po' alla volta la ripete. Poi impara a camminare. Il bambino cammina tenendo la mano del genitore. Quanto tempo ci vuole prima che il bambino riesca a camminare da solo? Finché il cervello, il corpo, i muscoli non avranno memorizzato i programmi per camminare. Il bambino va a scuola, deve imparare. Non è necessario elencare tutto ciò che dovrà imparare. Sono necessarie tante ripetizioni prima che quello che deve essere imparato venga memorizzato e compreso dall'alunno.
3: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Poi si continua, passo dopo passo. La vita professionale, gli studi, il lavoro. Tutto deve essere memorizzato. Quanto ci mettiamo a memorizzare un processo di lavoro prima di poter dire «l'ho capito, l'ho imparato, ora sono in grado di farlo»? E non abbiamo ancora finito di imparare. Continuiamo ad imparare. Pensiamo alla guida dell'automobile. Ci vuole un po' di tempo prima di ricordare tutti i movimenti necessari. Poi lo facciamo automaticamente. Per poter guidare impariamo i segnali stradali e molto altro ancora. Pensiamo alla scuola, pensiamo alla vita professionale, pensiamo al guidare. Memorizziamo tutto. E quindi potremmo dire che ognuno di noi è come un computer. Il memorizzare non smette mai. Quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita quotidiana, ciò che ci serve per la nostra esistenza terrena, non costituisce una colpa o addirittura un peccato. Ne abbiamo bisogno, lo impariamo per esistere, per vivere, per condurre la nostra vita come essere umano. Tuttavia, man mano che cresciamo, sentiamo di dover distinguere tra ciò che è buono, meno buono o cattivo. La maggior parte degli adulti vive semplicemente la propria vita quotidiana definendosi eventualmente cristiani e pur conoscendo i 10 comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, moltissime persone non li considerano. Sono spinti soprattutto da aspirazioni esteriori, potere, prestigio e molto altro ancora. E intanto si continua a memorizzare. Incontriamo i nostri simili, al lavoro, sulla strada. Abbiamo una famiglia, incontriamo familiari, parenti, conoscenti. Che cosa pensiamo? Non vengono memorizzati gli involucri, i pensieri in quanto tali, ma i contenuti dei pensieri. Parliamo con il nostro prossimo e pensiamo: è stata una conversazione positiva. Ma cosa abbiamo posto nelle nostre parole? Forse svalutazione, invidia? Questo è ciò che memorizziamo. E lo memorizziamo nelle cellule del nostro corpo. Lo memorizziamo nella nostra anima. E ciò che è negativo lo memorizziamo anche nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che chiamiamo anche sfere di purificazione. Questo sarà poi il cammino dell'anima al termine della sua esistenza terrena.
1: Tuttavia, continua Gabriele, ci troviamo ancora nella scuola terrena proprio per riconoscere e sciogliere le negatività che abbiamo immesso e memorizzato. Ciò che memorizziamo di negativo è il peccato, è un comportamento sbagliato contro Dio e in fondo contro la nostra vera vita eterna. Sono i comportamenti sbagliati che ci caratterizzano come esseri umani e queste caratteristiche le irradiamo. Cosa pensiamo ora? Non posso più sistemare il mio passato. Non posso rimediare a ciò che è stato. Ormai è passato. Molte cose le ho dimenticate. Tuttavia, non è così. Ogni nuovo giorno è il nostro giorno. È la giornata di ognuno di noi. Gli astri, i pianeti di memorizzazione, irradiano ogni giorno verso di noi alcuni aspetti di quello che abbiamo immesso nel passato. I pianeti lo irradiano verso di noi attraverso la nostra anima, affinché riconosciamo il nostro comportamento sbagliato. Ci pentiamo e lo sistemiamo con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, in noi. Questo include anche il chiedere perdono. Perdoniamo e poniamo rimedio a quello che abbiamo eventualmente causato e non ripetiamo più le stesse cose o cose simili. E non ripetere più significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per eliminare dalla nostra anima e dal nostro corpo le negatività che vi abbiamo immesso. Questo significa che il Cristo Dio trasforma i nostri pesi, gli aspetti del peccato, i lati oscuri, le colpe, in luce e forza nell'anima e nel nostro corpo. Il nostro modo di pensare diventa un po' più luminoso e lo stesso vale per il nostro comportamento. E come esseri umani ci sentiamo più freschi, forse anche più sani.
2: Gabriele ha continuato dicendo: ora ritorno alla parola perché. Perché non analizziamo in modo critico il nostro comportamento? È forse colpa dell'altro se pensiamo in modo negativo? O non fa forse parte del nostro comportamento? L'altra persona può avere una parte di colpa, ma il nostro modo di pensare agitato e negativo ci mostra che c'è qualcosa di simile anche in noi, nella nostra anima, nelle cellule del nostro corpo. Così, ogni giorno si ripresenta la domanda: cosa vuole dirmi oggi la mia giornata? Mi dice solo quello che ho memorizzato in passato. Dovremmo chiederci: perché vogliamo soffrire? Perché vogliamo essere malati? Perché vogliamo dover sopportare i colpi del destino, le sofferenze, le difficoltà, lunghi periodi di infermità e molto altro? Perché? Gesù ha detto: fate voi per primi agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. O in altre parole, non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi. Vogliamo che gli altri pensino male di noi, che abbiano pensieri di invidia nei nostri confronti, che parlino in modo ipocrita o che fingano qualcosa che non è vero? Quindi, ciò che non vogliamo per noi, non dovremmo infliggerlo agli altri, perché quello che facciamo al più piccolo dei nostri simili, lo facciamo al Cristo e, in fondo, a noi stessi.
3: Gabriele ha spiegato inoltre: se ora affiora la parola perché, dovremmo sempre chiederci: sì, perché vogliamo ammalarci? Perché in fondo pensiamo in modo malato, pensiamo in modo negativo. Sì, allora, ma perché dobbiamo soffrire? Perché ci accade una o l'altra cosa? Spesso la prima cosa che ci viene in mente è colpa dell'altro. Tuttavia Gabriele spiega molto chiaramente: l'altro può avere una parte di colpa, ma con i nostri pensieri, con il nostro comportamento negativo, abbiamo immesso aspetti simili in noi stessi e in un certo momento manifestano i loro effetti. Non si tratta quindi di un caso se dobbiamo soffrire per una determinata cosa. Non è mai un caso. Se ci esaminiamo, potremmo arrivare a comprendere alcune cause appartenenti al nostro passato riguardo al nostro comportamento nei confronti dei nostri simili. Oggi ci accadono cose simili. Il caso non esiste. Sta infatti scritto anche: quello che l'uomo semina, lo raccoglierà. Il contenuto dei nostri pensieri, delle nostre parole, tutto il nostro comportamento costituisce la semina. Quando germoglia, lo percepiamo nel nostro corpo. Al termine dell'istruzione, Gabriele ci ha invitato a entrare nel nostro interiore con quello che abbiamo sentito, rivolgendoci al Cristo, nostro fratello divino. Ascoltiamo ora questo passaggio con la voce originale di Gabriele.
2: Se ora entriamo nel silenzio, ci rivolgiamo al Cristo in noi, il grande Spirito, la luce possente che ci è sempre accanto, pulsa vicino al nostro cuore. La nostra giornata, la giornata personale di ognuno, sta per finire, ma per ognuno di noi ha portato qualcosa di diverso. Aspetti belli, meno belli, negativi, forse anche cose gravi. Aspetti che provengono da quello che ci siamo predisposti per il futuro. Oggi abbiamo vissuto una giornata, oggi ci si è presentato qualcosa, perché gli aspetti negativi che abbiamo immesso in passato costituiscono il nostro futuro. Se nel nostro passato abbiamo seguito passo per passo quello che l'Eterno ci ha indicato tramite Mosè, i comandamenti, e tramite Gesù, il discorso della montagna, il nostro futuro sarà più luminoso, più chiaro e più piacevole. La nostra coscienza si è ampliata. Sentiamo e percepiamo la vicinanza di Dio. Se non è così, allora oggi è stata una giornata su cui riflettere. Facciamolo con il Cristo in noi. Forse affioreranno anche aspetti del passato. Ci sentiamo sconvolti. Forse ci vergogniamo anche per come ci siamo comportati in passato. Preghiamo il Cristo. Egli ci aiuta a pentirci, a sistemare e a non ripetere più cose simili. In questo modo diventiamo più luminosi, più leggeri, più liberi, più sani e possiamo evitare in tempo molte sofferenze e colpi del destino, poiché Egli desidera che noi e la nostra anima stiamo bene.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, tutto quello che abbiamo sentito può aiutarci a comprendere meglio la nostra vita e ciò che ci accade ogni giorno e a capire sempre di più che nulla, ma proprio nulla nella nostra vita, avviene per caso. Tutto vuole dirci qualcosa su noi stessi e sui semi che abbiamo seminato nel campo della nostra vita. E come ha spiegato Gabriele, in ogni situazione, il Cristo in noi è l'aiutante che ci consiglia, che ci accompagna nel nostro cammino per riconoscerci e in tutto il nostro percorso di vita. Per oggi vi salutiamo e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche la prossima volta per un'altra puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date, vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora,

0: Vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
1: Wer möchte, kann die Augen schließen.
0: Chi lo desidera può chiudere gli occhi.
1: Wir machen uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi.
1: Er wartet auf uns.
0: Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui.
1: In der Nähe unseres Herzens leuchtet.
0: Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere.
1: Wir rufen Christus an.
0: Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo, ognuno di noi ha una o più richieste.
1: Brüder und Schwestern,
0: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
1: Großer gütiger Geist,
0: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti. Sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
1: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
0: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
1: Im mächtigen Christuslicht,
0: l'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
1: Wir sagen ja,
0: diciamo sì alla grande unità.
1: Christus in unserem Inneren,
0: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
1: dein Wille geschieht.
0: Si compie la tua volontà.
1: Du füllst unsere Gedanken
0: mit deiner Kraft. Tu ricolmi i nostri pensieri con la tua forza.
1: Wir in das Bild senden.
0: E noi li inviamo nell'immagine.
1: Wir bejahen.
0: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
1: Wir bejahen, dass sich ganz öffnet für.
0: Affermiamo che si apre completamente a te.
1: Dein Geist strömt in jede
0: Il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
1: In jedes Blutgefäß.
0: In ogni vaso sanguigno.
1: In alle Organe.
0: In tutti gli organi.
1: In alle Sehnen, Knochen
0: In tutti
1: und
0: i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
1: in lymfe und hormoni,
0: nel sistema linfatico e negli ormoni,
1: das Bild unseres nächsten
0: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
1: Du stehst ihm bei.
0: Tu lo aiuti.
1: Du durchflutest ihn.
0: Lo pervadi.
1: Alles unreine
0: Fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
1: Schwache und kranke Zellen
0: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
1: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
0: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
1: Gesunde Zellen bauen sich auf.
0: Si edificano Cellule sane.
1: Dein Geist leuchtet
0: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
1: Unser nächster, den wir
0: Il nostro prossimo, che noi abbiamo posto
1: haben,
0: come immagine nella tua luce, si rilassa.
1: Wir fühlen es
0: Lo percepiamo nel nostro corpo.
1: Wir fühlen deine Liebe in uns.
0: Percepiamo il tuo amore in noi nächsten. E nell'immagine del nostro prossimo.
1: Du hilfst.
0: Tu aiuti.
1: Du linderst.
0: Tu porti sollievo.
1: Du heilst.
0: Tu guarisci.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus wirkt.
0: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
1: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
0: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
1: Abermals wenden wir uns dem
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce Christus interiore, in il Cristo in noi.
1: Wir denken an alle Menschen.
0: Pensiamo a tutti gli uomini.
1: Und bitten den großen Geist, er
0: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
1: Gemeinsam senden wir nun
0: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
1: Großer Geist,
0: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
1: Unsere Gedanken schwingen hinein
0: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
1: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
0: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
1: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In diesen Minuten.
0: In questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente. Ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
1: Gebündelt senden wir es.
0: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
1: Möge dein heilendes Licht
0: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
1: Möge dein kraftvolles
0: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
1: sodass sie barmherzig sind
0: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
1: Dann kannst du durch sie für die
0: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia.
1: Mögen unsere Gedanken dazu beitragen,
0: possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
1: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
0: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce,
1: es lindert Schmerz,
0: che allevia i dolori,
1: es hilft,
0: che aiuta nella sofferenza.
1: Christus,
0: Cristo,
1: wir wenden uns,
0: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore.
1: Sagen ja zu dir,
0: diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore.
1: Und so gehen wir immer tiefer,
0: e così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
1: O Gott und Herr,
0: o Signore e Dio,
1: du durchpulst uns mit deiner,
0: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
1: Du durchströmst
0: unseren
1: Körper,
0: compenetri il nostro corpo.
1: Jedes Organ,
0: ogni organo,
1: empfängt
0: riceve
1: Kraft,
0: la tua forza.
1: Jede Zelle,
0: ogni cellula, la tua luce.
1: Alle Bausteine
0: leuchten, tutte le parti del corpo risplendono.
1: Müde und kranke
0: le cellule
1: zur Ausscheidung,
0: stanche e malate si avviano ad essere eliminate. E si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
1: Fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
0: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo.
1: Die Kraft der Liebe,
0: la forza dell'amore inonda la nostra anima.
1: Wir merken,
0: percepiamo che l'anima e l'uomo
1: wollen eins werden,
0: vogliono divenire tutt'uno.
1: Christus,
0: Cristo,
1: so dürfen auch wir,
0: così anche noi possiamo riceverti,
1: so wie
0: ognuno di noi,
1: hin,
0: nella misura in cui si dona a te, fluisce.
1: Es atmet,
0: respira.
1: Es verbinde,
0: collega.
1: Es führt zur Einheit,
0: ci conduce all'unità
1: mit allen Menschen,
0: con tutti gli uomini e gli esseri.
1: Leicht und beschwingt,
0: il nostro corpo è leggero,
1: Körper,
0: e vibra,
1: denn er durchflutet,
0: poiché
1: uns,
0: egli ci inonda,
1: das Licht der
0: è la luce dell'amore.
1: Wir bejahen seine Kraft in uns.
0: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
1: Wir sagen ja,
0: diciamo sì al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
1: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
0: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono. Affermatelo.
1: Lernt zu fühlen.
0: Imparate a percepire e lo percepirete.
1: Lernt zu spüren.
0: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
1: Bleibt in dem Bewusstsein.
0: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
1: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
0: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso. Quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare, i modelli di pensiero con frequenze simili, o si può dire con un suono simile, sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Ich lese dann noch ein Stück weiter in dem Buch.
3: Continua a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
3: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo, e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde alle nostre rispondenze, corrisponde a noi, e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
3: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
3: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare, e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, Ma comunque si tratta di qualcosa di forte. Potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
3: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
3: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
1: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire, lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth. Invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
4: Oder ich will nicht denken,
1: Oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
3: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
3: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato, ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione «mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo», ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo a cosa avviene in seguito, ad esempio restando sull'esempio dei bambini. Spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
3: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita. Abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
3: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima, riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi, e poi si dirige verso un determinato pianeta, e questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione, e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
1: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine e in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
3: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il co-regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
1: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà l'umiltà.

0: come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer?
1: Also wirklich dann auch mit einem technischen computer?
2: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
3: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere, infatti, il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
0: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri che spera gli portino un vantaggio nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro, a sua volta, nel computer che lo ha manipolato.
3: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'hacker viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
0: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso. Dico, questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti. Cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura, che idiota, ora lo fa per me, e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
4: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè, io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
3: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse

0: succede perché è più debole, oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare, e già si è legato all'altro.
1: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
1: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che, messa in moto da una persona influente, si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza, dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire, succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
0: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
2: Possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
0: Il senso della vita però è di riconoscere, grazie alla reincarnazione, cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile, invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai, in base alle colpe collettive, alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
1: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca se stessa, che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e a non ripetere più la stessa cosa.
0: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
1: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne. Dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, Messer del Corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono.
0: Der ich bin.
1: Colui che è.
0: Das Licht.
1: La luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind. Licht.
1: Tu sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce.
0: Bin die Stimme der
1: sono
0: Wahrheit.
1: La voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque
0: ich
1: tu vada.
0: Bin da.
1: Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e
0: Licht
1: tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te.
0: Sorgen?
1: Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste,
0: ich
1: io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht. Ich leuchte dir.
0: Io la luce. Io ti illumino.
1: Ich das Licht. Ich trage dich.
0: Io la luce. Io ti porto.
1: Ich das Licht. Ich leite dich.
0: Io la luce. Io ti guido.
1: Ich das Licht. Bin die Quelle in dir.
0: Io la luce. Sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte, io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Um dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo
1: und
0: così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice.
1: Verwirklich
0: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und um dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: eint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio, nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Questa parte del richiamo degli organi di Gabriele si concentra sui seguenti organi: cuore, polmoni, midollo spinale, costole, tonsille, tiroide, laringe, gola e denti nella zona del quarto e del quinto centro di coscienza, che sono i centri della serietà e della pazienza.

0: Selbstbewusstseinszentrum.
1: Quarto e quinto centro di coscienza, serietà e pazienza. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per il Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo qui

0: i pensieri dentro di noi.
1: Wir werden uns bewusst,
0: diventiamo consapevoli che tutto è energia. Ogni cellula del nostro corpo è un tono e ogni organo ha un suo suono. Il suono degli organi è la somma di tutti i suoni delle cellule. Ogni tono, ogni suono è vibrazione. Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo, e così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Ora mi concentro sul mio respiro. Concentrandomi sul mio respiro, le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano da me. In questo modo riesco a respirare in modo più profondo. Allo stesso tempo divento più tranquillo ed entro nel silenzio interiore. Ora respiro in modo consapevole. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Gli aspetti umani, ossia le negatività che riconosco in me e di cui mi pento di cuore, li rimetto allo Spirito del Cristo tramite la via che consiste nel perdonare, chiedere perdono, nel porre rimedio nella misura del possibile a ciò che ho fatto e riproponendomi seriamente di non ripetere più queste cose. Rimetto allo Spirito del Cristo Dio in me anche i sentimenti opprimenti e le paure che sono eventualmente ancora presenti in me. Vi ricordo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che in ognuno di noi splende la luce del Cristo Dio, la fonte interiore, la vita eterna. Per questo rimetto i miei aspetti umani a colui che è in me, allo Spirito del Cristo Dio. Se ci sono ancora preoccupazioni, difficoltà e problemi che mi assillano, li porto alla luce interiore, sempre che io sia intenzionato a sistemare ciò che ho riconosciuto e a non ripeterlo più. Rimetto alla fonte interiore in me anche i pensieri ancora presenti riguardo a malattia e solitudine.

0: Ich stelle an mich die Frage.
1: Mi chiedo.
0: Habe ich alles
1: ho perdonato tutto.
0: Und habe ich
1: e ho chiesto perdono seriamente.
0: Was noch ansteht, will ich jetzt.
1: Ora voglio affrontare ciò che non ho ancora sistemato. Lo faccio ora in pensieri.

0: Le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano sempre più da me. Divento tranquillo e silenzioso. La calma che mi pervade agisce sul mio respiro, che diventa ora tranquillo e profondo. Il respiro scorre tranquillo e profondo. Nel mio cervello faccio ora un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Dirigo ora questo raggio cosmico di forza verso il quarto centro di coscienza che pulsa vicino al cuore. Tramite il quarto centro di coscienza, l'eterna forza vitale fluisce verso il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole. Il raggio cosmico di forza richiama ora il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole ad operare in modo armonioso. Il raggio cosmico di forza si muove negli organi che sono collegati al quarto centro di coscienza. Correnti di guarigione fluiscono verso il mio cuore. Seguo con i miei pensieri. La forza vitale di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. La forza vitale e di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. Le coronarie si rilassano. Le coronarie si rilassano. Il cuore è ben irrorato dal flusso sanguigno. Accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Il cuore è ben irrorato dal flusso sanguigno. Accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. Vi ricordo di accompagnare le parole con i vostri pensieri. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. In me scorre sangue sano. In me scorre sangue sano. La mia pressione sanguigna ha valori medi e li mantiene. La mia pressione sanguigna ha valori medi e li mantiene. In me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Affermo la luce del Cristo nel mio cuore. Affermo la guarigione del mio cuore. Affermo la salute del mio cuore. Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso il mio organo respiratorio, verso i polmoni. Seguo con i miei pensieri. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I bronchi sono liberi da ostacoli. I bronchi sono liberi da ostacoli. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Tutti gli alveoli polmonari sono pieni di ossigeno. Tutti gli alveoli polmonari sono pieni di ossigeno.
1: In me
0: In me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Attraverso di me respira la vita eterna, Dio. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le costole che aiutano e proteggono l'organo respiratorio. Seguo con i pensieri le forze di autoguarigione dello Spirito del Cristo Dio. Agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Le forze di guarigione dello Spirito del Cristo Dio agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Permettono al mio organo respiratorio di riempirsi e di svuotarsi liberamente. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa.

0: la salute in me.
1: In meinem Gehirn,
0: nel mio cervello, faccio ora di nuovo un fascio di pensieri di guarigione. Li unisco in un raggio cosmico di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Invio in me i seguenti pensieri. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Sto meglio di giorno in giorno. Io sono sano. Io sono sano. Io sono sano. Nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora al quinto centro di coscienza, il centro di coscienza della pazienza, che è attivo nella zona della nuca. Al quinto centro di coscienza sono collegati i seguenti organi: tonsille, tiroide, laringe, trachea, timo, gola e denti. Il richiamo di risveglio e di guarigione dello spirito del Cristo Dio in me va ora verso la tiroide, verso la laringe, verso la trachea, verso il timo, verso la gola e i denti. Seguo con i pensieri. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito.

0: Türwächter sind wachsam.
1: Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito. Stimolate dalla luce di guarigione del Cristo Dio, le tonsille si assumono completamente la loro funzione di difesa e i loro ulteriori compiti. Affermo le mie tonsille nella luce di guarigione. Dirigo ora il raggio di forza cosmica di armonia e di guarigione verso la mia tiroide. Essa viene stimolata solo dall'ipofisi e regola allo stesso tempo il metabolismo di tutto il corpo nel ritmo giusto. Dispongo della giusta quantità di iodio. La mia tiroide si normalizza e diviene attiva. La mia tiroide si normalizza e diviene attiva. Affermo la luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio nella mia tiroide. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso. I valori dei suoi ormoni nel sangue sono normali. I valori dei suoi ormoni nel sangue sono normali. Dirigo ora il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso la laringe e verso le corde vocali. Affermo un funzionamento sano della laringe e delle corde vocali. La luce di guarigione fluisce verso la laringe e verso le corde vocali. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. Invio ora il fascio di raggi di forza cosmica, di armonia e di guarigione verso la mia dentatura, verso la mandibola superiore e inferiore e verso i miei denti. Affermo che la mandibola superiore e inferiore sono ben irrorate dal sangue. Seguo con i pensieri. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Il corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mio corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mercurio nocivo viene eliminato. Il mercurio nocivo viene eliminato.

forze di guarigione del Cristo Dio fluiscono verso la mia dentatura, verso la mandibola inferiore e superiore e verso i denti. La mia dentatura, la mandibola inferiore e superiore e i miei denti si trovano nella luce di guarigione del Cristo. Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso la trachea e verso i bronchi. I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. L'aria entra ed esce liberamente e profondamente. Seguo ora con i pensieri. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione si dirige verso il timo, che è il centro di difesa del corpo situato dietro lo sterno. La luce di guarigione, lo Spirito del Cristo Dio, attiva il timo. La luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio attiva il timo. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono equilibrate e agiscono secondo il ritmo del cosmo.

Nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Affermo armonia e forza in me. Affermo il silenzio cosmico in me. Sono orientato in modo tranquillo e in silenzio sulla luce interiore, sullo spirito del Cristo Dio. Conosco i compiti che ho nella mia vita terrena. Ora percepisco di nuovo il mio corpo. Ora dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo il mio respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Nel mio respiro c'è il soffio di Dio, la vita. Dio, la vita, respira in me e attraverso di me. Riconosco. Io sono una cellula del corpo di Cristo. Io sono il tempio della luce interiore. Mi sento libero e sciolto, leggero e dinamico. Io sono in armonia. Rimango ancora per un po' in questa armonia e in questo silenzio interiore. Quando lo sentirò io stesso, mi alzerò in modo armonioso. Farò vibrare ancora una volta le forze di autoguarigione in me e manterrò poi la consapevolezza che io sono un figlio di Dio. Io sono immortale. Porto di nuovo con me nella giornata le seguenti parole di Gesù di Nazareth. La tua fede ti ha aiutato. Va, ed ora in poi non peccare più.

0: Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto alla terza puntata della nostra tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini, riteniamo questo tema molto importante, in quanto esso ci dà una visione molto diversa dalla vita, fornendoci un approccio diverso con la vita terrena ed un altro modo di vedere la morte, diverso da quello tipico che ritiene che con il decesso sia tutto finito. E naturalmente siamo anche lieti di avere qui con noi in studio Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per prima cosa vogliamo fare un breve riassunto di alcuni temi di cui abbiamo parlato insieme nel corso delle ultime trasmissioni. Per esempio abbiamo parlato del fatto che la conoscenza della preesistenza dell'anima, quindi l'esistenza dell'anima prima del concepimento del corpo e la possibilità di più vite terrene, è stata repressa e mantenuta celata con un anatema già nel VI secolo da parte della Chiesa allora emergente. In quell'epoca un anatema corrispondeva quasi ad una condanna alla dannazione eterna. Abbiamo anche sentito che ai tempi di Gesù una gran parte della popolazione era a conoscenza della reincarnazione, quindi la si riteneva scontata, e sappiamo inoltre che, anche per i discepoli, la possibilità che un'anima si incarnasse più volte era un fatto noto. Molti, e probabilmente anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono a conoscenza del colloquio di Gesù di Nazareth con i suoi discepoli, che è stato tramandato negli scritti, nella Bibbia, in cui egli disse: «Il popolo, chi crede che io sia?» E un discepolo gli disse: «Alcuni credono che tu sia Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora credono che tu sia uno degli antichi profeti che ritorna. Di quali temi abbiamo parlato ancora?»
2: Un altro aspetto importante della trasmissione precedente è che sulla Terra non avviene nulla per caso, ma che tutto quello che ci viene incontro nel corso della giornata, ciò che ci tocca, ha a che fare con noi stessi. E perché è così? Si tratta di ciò che abbiamo immesso, sì, dei nostri comportamenti del passato, eventualmente addirittura di vite passate, i quali vanno sistemati e vogliono essere chiariti. Così può essere che incontriamo persone o situazioni che ci vogliono dire qualcosa di molto concreto. Il che cosa e il perché lo dobbiamo scoprire noi stessi e chiarirlo esaminandoci. Tuttavia lo Spirito del Cristo Dio ci aiuta a farlo. E come è già stato detto, questa costituisce la grande possibilità in questa vita terrena, ossia che in breve tempo possiamo sistemare così tante cose in un incontro con persone dalle mentalità più diverse. Ma cosa disse Gesù di Nazareth ai suoi tempi? Che cosa ha insegnato? Riconciliati con tuo fratello finché ti trovi sulla via con lui.
3: Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si chiederà cosa significa esaminare. Chi ci può dare una risposta? Che cosa dovremmo esaminare?
1: Esaminare significa cercare di scoprire cosa c'è dietro ai nostri pensieri. Poiché spesso diciamo qualcosa, pensiamo qualcosa, ma sotto c'è qualcosa di ben diverso. Per esempio, io dico qui a qualcuno: «Buongiorno, come stai?» E dentro di me invece penso: «Uffa, ma devo proprio incontrarlo di nuovo?» Questo esempio potrebbe mostrarci quale pensiero sta dietro alle nostre parole e che quindi dovremmo analizzarci, poiché queste cose sono le cose che presto o tardi penetrano nella nostra anima.
3: Ciò che immettiamo nelle nostre sensazioni, pensieri e parole, in tutto il nostro comportamento e che spesso non esprimiamo o non diciamo, viene memorizzato, viene accolto dalla nostra anima e in fondo anche dalle cellule del nostro corpo.

0: E questo è proprio quello che dovremmo mettere in questione. Perché devo subire queste cose? Perché le devo sperimentare? Per quale motivo mi tocca questa disgrazia? L'ho messa io stesso nei miei pensieri, nelle mie parole e in tutto il mio comportamento.
1: Abbiamo anche già sentito che non esiste il caso. E così non è neanche un caso che diverse persone si incontrino insieme. E neanche è un caso se intere popolazioni o tribù si trovano insieme per porre fine a lotte antichissime o per fare nuovamente la pace tra loro, riconciliarsi uno con l'altro. Poiché soltanto come figli e figlie pacifici possiamo trovare accesso alla patria eterna. Tornare quindi a Dio, il nostro eterno Padre. Poiché Dio ci chiama da questa eterna patria, invitandoci a ritornare, ma appunto, quali figli e figlie pacifici.
2: Proprio la nostalgia della nostra anima di questa eterna patria è ciò che permette alla nostra anima di accettare un'ulteriore vita terrena, per riuscire, attraverso la purificazione degli aspetti negativi ancora presenti, ad ottenere il presupposto per la via verso la casa del Padre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vogliamo ora recitare nuovamente una poesia sulla reincarnazione che abbiamo già citato in altre trasmissioni. Si intitola La vita che io stesso ho scelto, attribuita a Hermann Hesse. Ora comincio a leggerla. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luci e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte. Dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena, la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo Spirito Sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avessi avuto il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere. Risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: L'anima quindi sa che cosa le verrà incontro nella prossima vita, nell'incarnazione che ha accettato per purificarsi e sistemare. Ciò non significa tuttavia che siamo in grado di intuire, smascherare il destino degli altri o addirittura puntare il dito nei loro confronti poiché l'hanno causato loro stessi. In questo modo ci incolperemmo. E del resto, chi sa che cosa ricadrà su lui stesso in questa vita?
0: Se parliamo della reincarnazione, arriviamo sempre al discorso della montagna. Senza il discorso della montagna non troviamo noi stessi, non giungiamo al nostro vero essere. Senza il discorso della montagna non comprendiamo nemmeno che l'uomo dovrebbe essere misericordioso, poiché la misericordia di Dio è anche un aspetto della nostra vera vita. È questo che ci ha insegnato il discorso della montagna e quindi Gesù di Nazaret. Misericordia significa quindi aiutare il nostro prossimo e non disprezzarlo se viene colpito dal destino. Si tratta quindi di aiutare il nostro prossimo in modo che possa riconoscere perché deve subire una determinata sofferenza o un dolore e aiutarlo nella misura del possibile in modo che possa fare dei passi sulla via con Gesù, il Cristo, verso la casa del Padre, liberandosi dalla ruota della rinascita e superando la reincarnazione. Noi uomini teniamo conto troppo poco del discorso della montagna e proprio la misericordia è contenuta anche nel discorso della montagna, nelle beatitudini.
1: In base a quello che è stato appena detto sul discorso della montagna, riconosciamo che è veramente un insegnamento molto elevato, un insegnamento di grande importanza. E per questo parliamo spesso dell'insegnamento sublime del discorso della montagna. E penso che sarebbe molto interessante per tutti leggere il discorso della montagna. Non è difficile da comprendere, ognuno può capire che cosa ci voleva dire allora Gesù, il Cristo. Non siamo quindi all'oscuro della conoscenza che portiamo il nostro destino con noi da esistenze precedenti e in questa vita ci viene data la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte nelle trasmissioni precedenti, di purificare la nostra anima e di ritornare, dopo questa esistenza terrena, nella casa del Padre, quindi nel regno di Dio, da dove una volta siamo fuoriusciti, o meglio, è fuoriuscita la nostra anima. L'essere a conoscenza di questo ci aiuterà ad accettare più facilmente quello che forse in questa vita ci ha colpito oppure ci sta venendo incontro.
2: Quindi, se noi accettiamo ciò che ci porta il destino, senza ritenere responsabili gli altri di questo, ciò non significa che ci rassegniamo e ci abbandoniamo alla sorte. Infatti, la nostra sorte non è prestabilita. In tutta la vita non esiste un punto di arresto. Che cosa vuole Dio? Dio desidera che noi seguiamo i Suoi comandamenti e i Suoi aspetti della legge. Perché? Affinché noi stiamo bene. Non appena ci rivolgiamo a Lui e ci sforziamo sempre più di vivere in base ai Suoi comandamenti, eventualmente il nostro destino cambierà, se è bene per la nostra anima. Certo, tra una cosa e l'altra ci salgono ogni tanto delle accuse. Lottiamo con il nostro destino, dato che siamo uomini e nessuno di noi è perfetto. Anche se sappiamo di aver causato noi stessi la nostra sorte, spesso per prima cosa ci ribelliamo, non accettiamo. Ma conoscendo la realtà della reincarnazione, ci è chiaro che ciò che eventualmente dobbiamo soffrire ora lo possiamo deporre con l'aiuto del Cristo Dio e in questo modo liberare la nostra anima e, grado per grado, ritornare nella luce come essere sani, gioiosi, luminosi e liberi.
3: Può anche essere che colui che si interessa dei collegamenti spirituali può giungere anche a un cambiamento spirituale di opinioni. E chi aspira ai 10 comandamenti e al discorso della montagna di Gesù, con il tempo vedrà le cose anche più in profondità. E sarà anche una persona molto pratica. Con il tempo imparerà a sentire il significato delle parole del suo prossimo e a comportarsi secondo il discorso della montagna di Gesù. Il Cristo aiuterà l'altro, come abbiamo già sentito. E a poco si trasformano anche gli organi dei sensi. I nostri sensi avranno anche delle percezioni sensoriali, diverranno più luminosi, più liberi, più puri, e anche il piano dei sentimenti si apre e percepiamo sempre di più, a poco, la libertà interiore. E la libertà interiore in fondo è il segno che l'anima sta diventando più luminosa. Ce ne accorgiamo anche dal respiro. Infatti respiriamo in modo più profondo, in modo più libero. E tutti questi passi percepibili in fondo ci danno la forza di riconoscere ogni giorno ciò che abbiamo da sistemare. E di che cosa si tratta? Si tratta degli aspetti umani, degli aspetti peccaminosi che ognuno di noi ha ancora in sé e a cui è attaccato. Se andiamo alla mano del Cristo Dio, nostro Redentore, aspireremo anche passo per passo alla casa del Padre e con il tempo comprenderemo che cosa significa fare la volontà di Dio. E percepiamo poi anche una libertà interiore, una gioia, e in senso positivo percepiamo anche l'azione della giornata.
2: Con il tema della reincarnazione arriviamo ancora a parlare di un punto molto scomodo che molti non vogliono tenere presente, e proprio per questo motivo. Si tratta della legge di causa ed effetto. In base alla fisica sappiamo che nessuna reazione nasce senza un'azione precedente, ossia prima deve prima accadere qualcosa affinché possa subentrare un effetto. E proprio su questo concetto si basa la legge di causa ed effetto, detta anche la legge di semina e raccolta. Ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti. Può accadere, ad esempio, che siamo molto irritati da una persona che eventualmente non conosciamo nemmeno. Per esempio, un passante sulla strada. Lo guardiamo e già ci agitiamo, già ci fa arrabbiare. Dunque, che cosa potrebbe esserci alla base di questo caso?
1: La cosa interessante è che spesso passiamo davanti ad una persona, anzi passiamo davanti a 10 persone guardandole negli occhi e non succede nulla. Poi giunge l'undicesimo passante e quando lo incrociamo improvvisamente succede qualcosa in noi. Abbiamo sentito improvvisamente un sentimento strano, per esempio invidia, oppure svalutazione, oppure gelosia. Oppure disprezziamo questa persona e questo ci mette interiormente sotto sopra.
2: E allora, cosa si dice in questo caso la legge di causa ed effetto? Nessuna reazione avviene senza un'azione precedente. In questo caso avviene una reazione, ad esempio, sale in noi dell'invidia. Di conseguenza, precedentemente ci deve essere stata un'azione. Ma quale? Chiediamolo a noi stessi, perché noi siamo coloro che compiono l'azione.
1: E questo naturalmente, come già detto, può accadere una volta per strada, ma può anche accadere in famiglia o sul posto di lavoro, ovunque incontriamo altre persone. Potrebbe anche essere che questa persona che troviamo in strada, sul lavoro o in famiglia abbia messo in moto quella causa che oggi possiamo riconoscere e osservare più da vicino e che dovremmo anche sistemare. Questa persona ha messo in moto qualcosa in noi oggi e questo è esclusivamente in noi e non nell'altra persona. Possono essere pregiudizi o anche pensieri negativi che gli altri passanti o l'altra persona che abbiamo incontrato hanno fatto vibrare in noi. In questa situazione dovremmo chiederci perché proprio questa persona in questa giornata mi ha fatto arrabbiare. Questa è la nostra energia della giornata che ci ha condotto a incontrare quest'altra persona.
4: Die uns mit diesem Menschen zusammengeführt hat.
2: Ora però questo passante, che porta in sé caratteristiche caratteriali simili a noi, ha smosso in noi cose simili o uguali, ma può anche essere che in una incarnazione precedente eravamo con questa persona e che non eravamo in unità con lei, che abbiamo avuto dei litigi con lei, e che in entrambi è rimasto qualcosa che va sistemato. Allora si potrebbe anche dire, qui ci viene incontro qualcuno con il quale dovremo sistemare pensieri negativi del passato nei suoi confronti, o forse addirittura azioni negative.
1: Tuttavia questo non significa che dobbiamo andare da questa persona e spiegarle tutte queste cose, ma dovremmo semplicemente esaminare noi stessi ed eventualmente ammettere a noi stessi che l'energia della giornata ci rispecchia qualcosa. Dovrei anche osservare cosa mi ha agitato così tanto e metterlo a fuoco per riconoscere che io stesso sono una parte di questo e che forse nel passato ho pensato, agito, ho parlato esattamente così, forse neanche specificatamente contro questa persona che mi sta ora di fronte, ma comunque contro qualcuno, perché altrimenti questa persona ora non mi avrebbe fatto così da specchio, non mi avrebbe fatto così arrabbiare.
2: Trovo questo aspetto importante, ossia che non andiamo dall'altro per sottoporgli ciò che è avvenuto in noi. Potremmo ancora spiegare ai nostri ascoltatori che non dovremmo andare dal nostro prossimo e occuparlo con una cosa che ha a che fare soltanto con noi stessi.
1: L'altra persona in genere non riconosce e non percepisce i nostri pensieri, e se gli esprimessimo tutto quello che ora stiamo pensando, questo potrebbe mettere in moto nell'altro delle reazioni di pensieri che non sono buoni né per lui né per noi. Invece, se abbiamo fiducia nel Cristo che è anche nel nostro prossimo e che ci sta accanto, se chiediamo al Cristo di aiutarci, di starci vicino, di sciogliere queste cose in noi, egli può veramente sciogliere delle cose, soprattutto se noi ci pentiamo e sistemiamo cose simili o uguali e naturalmente se non ci comportiamo più in quel modo e smettiamo di pensare così. Il passante che ha messo in moto in noi queste cose può venire toccato a sua volta dal Cristo in un altro momento. Ed eventualmente egli, a un certo punto, rifletterà su se stesso e potrà giungere ad un punto simile a dove siamo arrivati noi, desiderando eliminare queste cose che lo rendono oppresso, gravato, negativo. È il Cristo Dio che sa quando è il momento giusto per il nostro prossimo e non noi. E per questo dovremmo lasciar fare al Cristo e non richiamare o parlare di continuo di queste cose che abbiamo pensato dell'altro.
0: Forse potremmo spiegare ai nostri ascoltatori che lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in noi, nel nostro prossimo. Egli è presente ovunque, in ognuno. E il Cristo in noi significa rivolgersi allo Spirito in noi. Noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è in noi. Ovunque andiamo, ovunque ci troviamo, con qualsiasi persona parliamo, qualsiasi cosa facciamo, lo Spirito di Dio è sempre in noi perché noi Siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è quindi in noi. Pregare dentro di noi significa pregare rivolgendosi allo Spirito di Dio in noi, al Cristo Dio. Sistemare con Lui le situazioni, con il nostro prossimo. Parlare a Lui di ciò che ci sta a cuore. Chiedendo: Cristo, stammi vicino affinché io possa sistemare ciò che mi tocca. Il Cristo in noi significa quindi che noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi.
1: È un'affermazione veramente fantastica che ci hai ora riportato, un'affermazione che rende felici. Ovunque io vada, posso sempre andare dal Cristo. E questa è anche una grande libertà. Non sono legato a nessuna persona, non sono legato a nessuna chiesa o organizzazione, non ho nemmeno bisogno di qualcuno che mi aiuti in fondo, ma posso sempre andare nel mio interiore. E il Cristo è sempre qui, in qualsiasi momento io abbia bisogno di Lui e ovunque mi trovi.
0: In fondo sarebbe una vita bellissima, ovunque vado, ovunque mi trovo, l'Eterno è in me. E l'Eterno, lo Spirito di Dio, il Cristo Dio è in me, desidera sempre il meglio per me. Con ogni respiro, Egli bussa al nostro cuore e desidera aiutarci, vuole essere al nostro servizio, poiché Egli è con noi e accanto a noi. Se diamo la possibilità al Cristo Dio di mettere in movimento in noi ciò che è contro la vita, allora con il tempo ci sentiremo molto meglio, diverremo felici dall'interiore e impareremo a comprendere il nostro prossimo. Ciò significa che lo denigriamo sempre meno, perché impariamo a comprenderlo, poiché le nostre parole in fondo sono soltanto involucri. Cosa contengono le parole? Cosa mette il nostro prossimo nelle sue parole? Scoprirlo e comprenderlo significa vivere con il Cristo, lasciare agire il Cristo in noi, in modo che impariamo a comprendere il nostro prossimo e siamo collegati con Lui e non contro di Lui.
1: E in questo modo si possono comprendere meglio anche le parole di Gesù quando disse: «Io sono venuto per rendervi liberi». Quello che ci hai detto ci conduce veramente alla libertà ed è un insegnamento molto pratico. Non lo si impara nei libri, ma nella vita quotidiana, applicandolo. Prima abbiamo parlato dei nostri pensieri e delle nostre parole che eventualmente abbiamo rivolto al nostro prossimo senza riflettere. Quindi sono i nostri pensieri, le nostre parole che contano. Esse giocano un ruolo importante nella nostra vita e nel caso abbiamo sempre gli stessi pensieri, anche se pensiamo di averli già sistemati, dovremmo rifletterci di nuovo. Spesso non funziona così velocemente. Un complesso di pensieri non si scioglie così semplicemente. Bisogna sforzarsi. Se ci dispiace di avere questi pensieri negativi, allora possiamo eliminarli passo per passo ed in questo modo la nostra anima diverrà più luminosa e noi possiamo uscire poco alla volta dalla cosiddetta ruota della rinascita e procedere sulla nostra via già in veste di uomini. Più tardi, quando saremo senza il corpo terreno, passeremo in sfere di sostanza più sottili, più luminose. Lì potremo continuare la nostra vita, la nostra via verso casa, fino a quando, come esseri spirituali in Dio, saremo nelle sfere spirituali pure e di sostanza sottile, da nostro Padre. Questa è la nostra meta. L'insegnamento di Gesù di Nazaret è un insegnamento di grazia, un insegnamento veramente meraviglioso. Ognuno di noi può prima o poi ritornare alla casa del Padre attraverso il Cristo, che è il nostro Redentore. Non esiste la dannazione eterna. Esiste sì la rinascita, tuttavia questo non è né il desiderio né la volontà di Dio. Egli desidera che già ora in veste umana cominciamo ad incamminarci verso il cielo, mettendo in pratica ciò che Dio vuole da noi.
2: E abbiamo appena sentito che non è così difficile se si è a conoscenza di tali collegamenti e se si conosce l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Si può proprio dire che il fatto che Egli ci offra questa possibilità è un grande dono di nostro Padre Celeste a noi, i Suoi figli amati. E come sarebbe oggi il mondo se molte persone conoscessero questi collegamenti e si orientassero ad essi nella loro vita quotidiana? Ci sarebbero uomini con valori etici più elevati, con valori spirituali, con più coscienza e più chiarezza. Purtroppo non è così. Guardiamoci un po' intorno. In generale bisogna dire: l'uomo è ignorante e apatico, è brutale e bellicoso, invece di essere pacifico. E in questo modo si incatena continuamente alla ruota della rinascita.
0: Ma allora perché è divenuto apatico, insensibile? Perché le istituzioni non hanno riconosciuto l'insegnamento sublime di Gesù di Nazaret. Il discorso della montagna, infatti, proprio il discorso della montagna conduce ad un'etica più elevata, a una morale più elevata, a un buon comportamento e a buone maniere. Proprio il discorso della montagna di Gesù costituisce la via verso la casa del Padre. Nel discorso della montagna troviamo la vita che ci rende ricchi, che ci permette di risvegliarci e non ci conduce nell'apatia.
2: Credo che anche nella trasmissione precedente, così come in questa, abbiamo visto in fondo che è molto facile. Si tratta proprio di un insegnamento semplice. E qualcuno ne ha già sentito parlare. Tuttavia, credo che esista una grave condanna o sentenza anche per molti di noi che siamo stati educati nelle cosiddette confessioni cristiane e ci è stata inculcata fin dall'inizio. E cioè che si tratta di una utopia che non è vivibile, e questo sembra essere così radicato nel subconscio degli uomini che non ci si occupa del discorso della montagna. Se l'avessimo fatto ci saremmo accorti che è veramente facile e che corrisponde a quello che ognuno di noi percepisce nella sua anima e come ognuno vorrebbe vivere. Ognuno desidera venire accolto, accettato, amato dall'altro. Ognuno desidera vivere in armonia e pace, perché in fondo abbiamo creduto alla frase «è un'utopia». È giunto veramente il tempo che questa credenza sbagliata venga rimossa e spero che molti che oggi ci ascoltino percepiscano e forse riconoscano in noi che esiste un'alternativa, e l'alternativa è positiva e conduce ad una vita del tutto nuova, ad un nuovo modo di pensare, ad una nuova etica e morale, a tutto ciò che molti lamentano sia andato perduto agli uomini. Esiste solo una via fin là, provatela, fatene l'esperienza.
0: Che aspetto avrebbe il nostro mondo se tutti noi, l'umanità intera, avessimo osservato e vissuto passo per passo il discorso della montagna? Sulla terra ora avremmo un paradiso.
2: Ed è proprio quello che vogliamo tutti noi. Infatti tutti quanti preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. E che cos'è il tuo regno? È il regno del Padre, è il paradiso.
3: E come hai già detto tu, ci sarebbe il regno di Dio sulla terra. Ma se diamo uno sguardo al mondo osservando la terra, sperimentiamo ora esattamente ciò che l'umanità ha seminato. Il nostro essere più profondo, l'essere divino, è in realtà una parte dell'essere divino e della grande unità, in base al concetto uno per tutti e tutti per uno. Tuttavia, noi uomini abbiamo disimparato il principio del dare e ricevere, e se ora diamo uno sguardo al mondo, vediamo che ognuno è contro l'altro, ognuno pensa solo al proprio vantaggio e vuole solo imbrogliare l'altro. Dipende da noi, e ognuno decide lui stesso per quanto tempo e per quanto tempo ancora vuole rimanere così.
2: Andiamo ancora a vedere alcuni aspetti di questa via che conduce alla libertà. Abbiamo già sentito che dobbiamo fare attenzione a che tipo di pensieri abbiamo. Se per esempio diciamo «non sono contro il mio prossimo», sembra positivo. Tuttavia, forse dovremmo chiederci cosa c'è veramente nei nostri pensieri, oppure quali sono i contenuti dei miei pensieri. Non sono forse in parte contro il mio prossimo? Dovremmo ricordarci che i pensieri sono forme di energia e i pensieri non sono liberi, come si dice spesso. Pensieri sono forze che lasciano un segno nella nostra anima e questo segno nella nostra anima determina per noi il decorso della legge di semina raccolta. Ciò che imprimiamo nella nostra anima diverrà realtà in noi e questo lo porteremo con noi come anima in altre incarnazioni. Fino a che non sistemiamo ciò che è troppo umano, si potrebbe anche dire gli aspetti peccaminosi, questo segno lascia la sua impronta. E solo allora l'essere spirituale, che è insito nel nostro essere più profondo, verrà alla luce. Allora potremo fare passi ulteriori verso il ritorno nel regno eterno di Dio, di nostro eterno Padre.
1: Spesso ci si chiede perché Dio non interviene. Prendiamo coscienza ancora una volta che Dio ha donato a tutti noi il libero arbitrio. Come può Lui che ci ha dato il libero arbitrio intervenire nella nostra volontà umana, nella nostra testardaggine, nella nostra cattiveria, nel nostro modo di trasgredire i Suoi comandamenti? Siamo noi che vogliamo che sia così. Quindi Egli non interviene. Tuttavia, nella Sua grazia ci dà la possibilità di avvicinarci all'eterna legge dell'amore, dell'unità e della libertà. E questo avviene attraverso la purificazione dei nostri aspetti umani.
0: Ciò significa, quindi, che dipende da noi, siamo noi che dobbiamo superare la rigidità del nostro io, del nostro ego, per divenire flessibili in Dio, nel possente io sono. Se osserviamo il grande evento cosmico e universale, riconosciamo che Dio, colui che guida tutte le cose, non è intervenuto nella legge di causa ed effetto, ma ci ha inviato suo Figlio, che ci ha portato la redenzione. Che cos'è la redenzione? Non è altro che la luce nell'anima e allo stesso tempo la protezione per l'anima affinché essa non cada ancora più in basso fino ad arrivare a dissolversi. Grazie all'atto di redenzione è divenuto impossibile che un'anima si dissolva. Sentiamo continuamente da Gesù il Cristo. Io, quindi il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno giunge al Padre se non per mezzo di me. E perché? Perché Lui ci ha portato la luce che ci illumina la via verso la casa del Padre. Quindi Gesù, il Cristo, con l'atto di redenzione, ci ha portato la protezione energetica per l'anima, assicurandoci così la via di ritorno alla casa del Padre. Le nostre anime non possono venire dissolte. Proprio perché questa protezione del Cristo Dio, questa luce del Cristo Dio in noi risplende nella nostra anima, dato che Lui ci vuole ricondurre a casa. Quando ciò avverrà, questo lo decide ognuno di noi in base alla legge della libertà, che è contenuta nella legge di causa ed effetto. Dio, nostro eterno Padre dei Cieli, si è occupato di noi in modo meraviglioso. Lui, che guida tutto in modo meraviglioso, è sempre per il bene dei Suoi figli.
1: Questo padre meraviglioso è un padre amorevole e con lui quindi non si può cercare di mercanteggiare. Egli è il padre della giustizia. Molti cristiani credono tuttavia che il Cristo, grazie alla sua opera di redenzione, ci abbia liberato da tutti i peccati, quindi che tutti i peccati precedenti dell'umanità non abbiano più significato. Ma riflettiamo un attimo. Se tutte le anime, grazie al suo «è compiuto», fossero divenute libere in una volta sola, allora tutti noi, allora le anime, sarebbero senza colpa. Ma allora perché in questo mondo continuano ad esserci atrocità così bestiali? I molti, molti dissidi, le guerre atroci, omicidi, perfidia, tante altre cose. Molte persone sono contro il loro prossimo. Ovunque si guarda, è tutto un essere l'uno contro l'altro. Ma non sono forse tutti questi dei peccati? Vediamo quindi che Gesù, il Cristo, non ha semplicemente tolto i peccati, come affermano le istituzioni ecclesiastiche, ma ha dato invece il sostegno energetico nella nostra anima e, come abbiamo sentito, ci ha portato questa protezione affinché questa l'anima non venisse dissolta. Egli è presente in ognuno di noi come luce, forza, aiuto, affinché l'anima si purifichi e finalmente possa ritornare a casa come essere spirituale nell'eterna patria.
3: Chi accetta di riconoscere la reincarnazione come verità accetta anche la legge della natura, la legge di semina e raccolta, e sa, e di questo non possiamo mai rendercene conto abbastanza, che la grazia di Dio consiste proprio nel fatto che possiamo ritornare più volte sulla terra per sistemare quello di cui ci siamo eventualmente incolpati nelle incarnazioni precedenti. E come principio guida, all'uomo sono stati dati 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, per tornare ad essere liberi, per poter ritornare alla casa del Padre nei cieli, nell'eterno regno di Dio.
0: Tuttavia, dobbiamo anche tener conto del fatto che Dio, nostro Padre, non desidera la reincarnazione, il continuo incarnarsi dell'anima. Egli desidera che in questa esistenza terrena ci liberiamo dalla ruota della rinascita sulla via verso di Lui. La reincarnazione è certamente un dono di grazia della vita, dato che su questa terra possiamo riconoscere molto più facilmente i nostri peccati, pentircene, sistemarli e non ripeterli più. Tuttavia, non è ciò che egli desidera. È una grazia di Dio che ci è concesso di farlo. Per questo dovremmo renderci conto che siamo in veste umana e che come uomini in questa vita possiamo allontanarci ampiamente dalla ruota della rinascita. Questa è la volontà di Dio e questo è il suo desiderio.
2: E per questo venne Gesù di Nazaret, che ci portò il discorso della montagna, l'insegnamento sublime del regno di Dio, così come abbiamo sentito. Vorrei portare ora un'altra riflessione. Noi uomini, ripetiamolo ancora una volta, noi uomini siamo esseri spirituali incarnati. Portiamo in noi un'anima e nel profondo dell'anima l'essere spirituale che proviene da Dio. Se ora il corpo fisico muore, dove va poi l'anima?
1: Questa potrebbe essere una delle domande essenziali d'attualità, ma una di quelle che è rimasta senza risposta. La maggior parte delle persone brancola nel buio in merito a queste domande. Se leggiamo ad esempio gli annunci mortuari nei giornali, riconosciamo che ogni giorno l'umanità gira continuamente intorno a questa domanda. Che cosa accade dopo la vita terrena? Alcuni pensano che si arriva subito da Dio, altri ritengono che sopraggiunga il riposo eterno, Oppure si legge anche sulle lapidi: riposa in pace. Altri pensano che il morto abbia un'esistenza senza dolore nell'aldilà. Per molti la persona deceduta esiste soltanto nelle opere che ha compiuto. Vive quindi soltanto nel ricordo dei suoi discendenti. In fondo dobbiamo dire che non sappiamo molto su queste cose.
0: Pensiamo alla natura. Essa ci vuole insegnare. Come l'albero cade, così resta a terra. Ciò significa che come siamo oggi, saremo anche dopo la nostra morte del corpo. Quindi se oggi moriamo, portiamo con noi ciò che caratterizza oggi la nostra anima e anche il nostro corpo.
1: È stato detto che gli uomini non sanno cosa accade dopo la morte, ma non dovrebbe essere per forza così, perché da più di 35 anni il Cristo Dio si rivela tramite, si può chiamare la sua interprete, la sua traduttrice. Dio stesso la chiama la sua profetessa e messaggera, e nostra sorella Gabriele. E l'Eterno ha spiegato in queste numerose rivelazioni che il mondo dell'aldilà, in cui l'anima si sofferma dopo la morte, è costituito da sistemi solari di sostanza sottile e che questi mondi di sostanza sottile confinano con il nostro mondo materiale. E in questi sistemi solari di sostanza sottile, in questi mondi, vivono le anime dopo la morte. E grazie alla profezia divina di Gabriele, sappiamo anche ciò che avviene veramente dopo la vita terrena. Noi cambiamo soltanto il nostro stato di aggregazione. Siamo quindi anime senza il corpo e, come Gabriele ha appena asserito, l'anima continua a vivere come ha vissuto sulla Terra, con tutte le sue caratteristiche positive e negative, esattamente come qui si dice anche: così come l'albero cade, così giace. E queste caratteristiche negative o positive che avevamo già in veste umana vengono portate con sé dall'anima. Prima o poi l'anima si porrà la domanda se vuole evolversi come anima nel mondo dell'aldilà o se desidera incarnarsi nuovamente per affrontare una nuova vita terrena, per purificarsi quindi più velocemente.
2: Ora, se un corpo fisico muore, l'anima passa nelle sfere di purificazione, in uno di questi sistemi solari di sostanza sottile di cui si è già parlato. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche degli involucri attivi delle anime. Abbiamo parlato delle vesti dell'anima, si potrebbe anche definire così. Questa veste dell'anima attira magneticamente l'anima verso quei pianeti in cui sono registrati i suoi comportamenti sbagliati e in cui sono attivi.
1: Torniamo brevemente alla domanda: come sono nate le sfere di purificazione e questi mondi di sostanza sottile? Sono sorte a causa dell'avvenimento della caduta, ossia a causa della infedeltà di esseri divini che si sono rivestiti di energie impure e contrarie a Dio. Nel corso di periodi di tempo lunghissimi, inimmaginabili, si sono staccate delle schegge dalla sostanza sottile, quindi dai pianeti celesti puramente spirituali, che potremmo chiamare i cosiddetti sistemi solari di sostanza sottile, che chiamiamo anche sfere di purificazione per le anime. Sono per così dire le sfere più basse dell'aldilà. Questo allontanamento progressivo dalla eredità divina ha portato a poco ad un raddensamento ulteriore degli astri e in particolare alla creazione dei pianeti di sostanza grossolana, ai sistemi solari di sostanza grossolana fino alla materia stessa della Terra. E sappiamo che la Terra è il luogo di abitazione degli uomini, il punto d'appoggio anche il caposaldo delle anime incolpate.
2: Di conseguenza ciò significa il corpo umano stesso non è altro che una veste a più strati dell'anima, un raddensamento che invia dei riflessi in base agli involucri corrispondenti dell'anima. Per questo i caratteri delle persone sono anche così diversi. I valori etici morali di molte persone sono a livello più basso, paragonati all'etica e alla morale più alta dell'essere cosmico eterno.
5: Des ewigen Seins. Das wollen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, nicht glauben?
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, non volete crederci? Se avete dubbi in merito, prendete in mano l'insegnamento sublime di Gesù, il Cristo, il discorso della montagna, e confrontate il vostro modo di pensare e tutto il vostro comportamento con questo insegnamento celeste meraviglioso.
2: Dopo il decesso del corpo fisico, come abbiamo sentito, l'anima passa nelle sfere dell'aldilà sui pianeti di sostanza sottile. Se va in sfere di purificazioni basse, perché è molto incolpata, si troverà ancora nella ruota della rinascita e rimarrà attaccata alla materia e in fondo anche alle persone che sono aperte ai suoi influssi. Tuttavia, se l'anima è divenuta luminosa, allora è cresciuta al di là della ruota della rinascita e sale in sfere più elevate, nelle cosiddette sfere di preparazione, per aspirare là, passo per passo, alla casa del Padre. Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sono le sfere di preparazione?
0: Le sfere di preparazione non sono più sfere di purificazione. Le sfere di preparazione significano bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza e sono costituite dalle tre componenti per i figli di Dio. Sono collegate direttamente al regno di Dio. In queste sfere di preparazione, l'essere luminoso impara ad assumere nuovamente la sua eredità divina. Impara a usare nuovamente in modo dettagliato la legge del cielo, dato che ogni essere spirituale è eterna legge compressa. Quindi l'essere di luce impara ciò che deve ancora imparare per poter entrare di nuovo attraverso il portale celeste nella casa del Padre, come essere spirituale perfetto. E allora l'essere sarà nuovamente legge della legge di Dio, quindi l'essere spirituale, e sarà di nuovo amore dall'amore di Dio, bontà dalla bontà di Dio, mitezza dalla sua mitezza divina.
2: Gabi, ciò che tu hai appena spiegato meravigliosamente sulla patria eterna e sulla via per giungervi è così in contraddizione con ciò che insegnano le chiese istituzionali ai loro fedeli, per esempio sulla dannazione eterna e sulle pene dell'inferno. Trovo incredibilmente grave che così tante persone in questo mondo siano abbandonate a questo insegnamento. E tanto più grati dovremmo essere, veramente grati al nostro Eterno Padre, per aver inviato su questa terra in quest'epoca una persona affinché noi uomini possiamo tornare a conoscenza della verità del cielo. E forse possiamo anche dire, da più di 35 anni, come ha già detto Martin, lo Spirito di Dio parla attraverso di te, in innumerevoli rivelazioni, e anche tu stessa doni aiuti su aiuti, insegnamenti su insegnamenti, dalla tua coscienza dischiusa. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi è in grado di comprendere lo comprenda. Così parlò allora Gesù il Cristo ai suoi tempi e ai suoi contemporanei.
0: Sì, cari amici, la dannazione eterna non esiste. Non credete alla dannazione eterna. Siete persone libere nell'amore, nella bontà e nella mitezza di Dio. Non temete Dio. Dio ama tutti noi, ognuno di noi. Temete piuttosto il vostro comportamento errato, ciò che definiamo anche peccato. Infatti, questi sono gli ostacoli che ci portano eventualmente a una prossima incarnazione. Ma l'amore di Dio non lo desidera. L'amore di Dio ha inviato il suo Figlio meraviglioso, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, affinché potessimo ritrovare la via che ci riconduce alla casa del Padre, non domani, non dopodomani, non nella prossima incarnazione, ma ora, in questa vita terrena. Provate a mettere in pratica questo insegnamento meraviglioso di Gesù di Nazareth e sentirete che Dio, nostro eterno Padre, vi ama. E leggete con il cuore e con la mente il discorso della montagna e vi accorgerete che è la legge sublime, è la via che conduce direttamente alla casa del Padre. Quindi non credete alla dannazione eterna, non abbiate timore di Dio. Dovremmo invece aver sempre più paura dei nostri peccati. Cominciate una vita nel Cristo e con il Cristo e sperimenterete nel profondo dell'anima, percepirete che Dio vi ama, Dio, nostro eterno Padre.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questi aiuti, con queste parole meravigliose che abbiamo sentito da Gabriele, vogliamo salutarvi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e naturalmente ci farà piacere avervi nuovamente all'ascolto alla prossima puntata. Per oggi un cordiale saluto in Dio e un arrivederci a tutti.